0: Sono le 2:01.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni e stiamo parlando con padre Salvatore Morittu, con Lorenzo Paolini e con Luigi Alfonso del libro dedicato a padre Salvatore, Trama e Ordito, tessuto di voci per gli 80 anni di fra Salvatore Morittu. E vi ricordo che oggi con l'Unione Sarda c'è anche un inserto dedicato a San Francesco d'Assisi, la rivoluzione della semplicità, in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. C'è anche un'intervista a padre Salvatore. Ecco, padre Salvatore, a proposito di San Francesco, lei come ha voluto realizzare nella sua esperienza sul campo i valori francescani?
2: Io sono stato educato sin dalla nascita alla conoscenza di San Francesco, perché sono nato a Bonorva e la mia casa era a 50 metri dal convento dei frati francescani, che non erano solo presenti con un convento e con una chiesa, ma anche col seminario. Quindi i giovani che venivano con l'idea di farsi frati, ecco, naturalmente dopo aver maturato questa scelta. Quindi sin dalla nascita la figura di San Francesco mi ha accompagnato, però devo dire solo in un'età che del periodo del liceo classico, 18-20 anni, con due eventi straordinari che si sono abbattuti sulla mia vita: uno il Concilio Vaticano II, l'altro lo tsunami del 68, mi hanno manifestato un'immagine assolutamente diversa da quel Francesco che io avevo conosciuto, che era un po' un Francesco romantico, sempre calmo, pacifico, gioioso, predicatore per anche agli uccelli addirittura. Ecco, invece l'esperienza di un San Francesco nuovo, dovuto anche al fatto di una pubblicazione straordinaria che in quegli anni venne fuori, cioè un volume, le cosiddette fonti francescane, dove abbiamo potuto leggere proprio lo spirito più vero e autentico del primo francescanesimo, ecco, allora l'immagine di Francesco si è totalmente ribaltata dentro di me ed è diventata non più una esperienza devozionale, diremmo in qualche modo, ma una stella polare che mi ha indirizzato dove lui voleva realmente che io andassi, cioè a scoprire la figura di Cristo nel Vangelo. Francesco dice: io sono un araldo, io apro piste, però quella la meta non sono io, la meta è il Vangelo e questo uomo Dio straordinario che è stato Gesù. Allora a quel punto io ho scoperto Cristo attraverso Francesco, il Cristo povero, il Cristo crocifisso, il Cristo cireneo, il Cristo samaritano, l'ho scoperto attraverso l'esperienza di Francesco con lebroso e con tutti i diseredati della terra che lui amava appunto tantissimo.
1: Ecco, Lorenzo, padre Salvatore ha scoperto Francesco anche attraverso l'aiuto a tossicodipendenti, malati di AIDS, li ha abbracciati, aiutati, lo scrivi anche nel tuo, lo hai scritto nell'articolo che è uscito sull'Unione Sarda lo scorso 29 settembre, con una misericordia molto lontana dalla pietà che guarda dall'alto verso il basso.
3: Se hai avuto la fortuna, e io l'ho avuta per ragioni esclusivamente professionali, di andare in quello che credo sia stato un convento a Sassa, insomma, nella casa di accoglienza, chiamata come casa di accoglienza per malati terminali di AIDS, in tempi in cui dire AIDS voleva dire, dire un sacco di cose, lì c'è un'esperienza incarnata, come posso dire, un'esperienza che io ho visto, ho toccato, ci ho passato del tempo insieme un po' di tempo fa, diciamo, non proprio ieri, me lo ricordo come se fosse ieri. Ecco, lì ho visto esattamente questo senso di non saprei come dire, questo meraviglioso senso di vicinanza al mondo, ecco.
1: Luigi, il libro Trama e Ordito, tessuto di voci per gli 80 anni di Fra Salvatore Morittu, è un tessuto di voci, è una coralità di voci, di testimonianze che poi tessono la trama poi dell'esperienza di Fra Salvatore.
0: Sì, le più disparate, che poi vanno a unirsi anche con le testimonianze di nostri colleghi, compreso Lorenzo. Ti faccio complimenti, Lorenzo, perché il pezzo che hai dedicato a Salva l'altro giorno veniva dal cuore, oltre che dalla testa, ovviamente. E si vedeva che c'era stima da parte tua, riconoscenza, affetto. Ed è quello che io ritrovo, Massimiliano, in questi testi che sono contenuti. Come ho detto prima, avremmo potuto coinvolgere altre migliaia di persone, abbiamo dovuto fare una cernita e quindi abbiamo avvicinato una serie di persone che per diversi motivi hanno aiutato, sono state vicine alle comunità di Salvatore e a Salvatore stesso. Qualcuno chiaramente si è lasciato trasportare andando al di là della figura di Salva, che era al centro del libro per gli 80 anni, e inevitabilmente ha finito col parlare di Mondo X Sardegna, l'associazione che lui ha fondato una volta che si è aperta la prima comunità in Sardegna, appunto a San Mauro, nell'80. E diventa difficile, mi rendo conto, scindere le due cose, perché Salvatore, Mondo X Sardegna è tutto quello che incarna, e viceversa anche, quindi li abbiamo perdonati, li abbiamo lasciati nonostante le nostre raccomandazioni. E ricordo che questa è un'idea non mia, ma di un gruppo di volontari, soprattutto del Sassarese, dove ormai si svolge principalmente l'attività di Mondo X Sardegna. Mi hanno solo chiesto di dare una mano così per coordinare e portare in tipografia un lavoro che spero che Salva abbia apprezzato, per quello che veramente ripercorre dai primordi di questa straordinaria avventura.
1: Ecco, padre Salvatore, penso che abbia apprezzato questo regalo.
2: Io l'ho apprezzato tantissimo, proprio perché è stato un frutto, direi, bello, genuino, spontaneo, di figli verso la figura di un padre. Però vorrei sottolineare due aspetti e così evito di essere un po' in imbarazzo. Intanto, in me c'è tutto fuorché la figura dell'eroe. E quando Emilio Luzzi diceva beata la nazione non ha bisogno di eroi, credo che dicesse una cosa molto saggia. Io non sono assolutamente con la tempra dell'eroe, sono semmai all'insegna dell'incompletezza. Io amo circondarmi di persone, da quelle persone più povere, drogati, malati di AIDS, marginati di qualunque tipo, tutte le altre persone. Se mi permettete, con un abbraccio a Lorenzo Paolini, a Luigi Alfonso, che sono simboli in questo di queste persone che rendono la mia incompletezza più adatta ad essere espressione, come dicevo all'inizio della trasmissione, di un noi. Perché queste vicende nella nostra storia non sono vicende di navigatori solitari, sono vicende di chi sa mettere in barca tante persone con personalità, con attitudini, con professionalità diverse, però tutte, diremo, con un collante fortissimo che è la cura, l'attenzione all'uomo, che non è soltanto un insieme di organi, è portatore anche di uno spirito. Quello lo dobbiamo valorizzare, non dobbiamo mai perdere, mentre valorizziamo evidentemente anche il suo corpo. Per cui questo libro mi piace perché dà proprio questo sentire, che questo mondo dell'uomo, che noi chiamiamo mondo X, mondo misterioso, tutto da scoprire, con delle ricchezze incredibili, nonostante fragilità quasi disumane, ecco, questo noi è quello che mi intriga di più e che vorrei sempre coltivare, perché non c'è niente di più bello che procedere insieme verso un miglioramento di questo nostro mondo, di questa nostra realtà, un miglioramento dell'umano mentre si innamora e si impregna sempre di divino.
1: Grazie, grazie davvero a padre Salvatore Murito per come interpreta lo spirito francescano. Grazie a padre Salvatore, grazie a Lorenzo Paolini, grazie a Luigi Alfonso.
0: Grazie a te.
1: Lunga vita, è un libro che va letto, trama e ordito, tessuto di voci per gli 80 anni di Fra Salvatore Murito. Poi vi ricordo anche l'inserto oggi dedicato a San Francesco d'Assisi con l'Unione Sarda. Adesso un momento musicale, poi più avanti di nuovo insieme con Caffè Corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
0: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: di nuovo insieme con Caffè Corretto. Abbiamo ancora qualche minuto e vorrei riprendere anche il discorso sul libro dedicato a padre Morito, perché abbiamo intervistato prima insieme a Lorenzo Pollini, abbiamo ricordato la sua esperienza sul campo con Mondo X a Saspru, accanto per aiutare tossicodipendenti e malati di AIDS. C'è un libro, Trama e Ordito, tessuto di voci per gli 80 anni di Fra Salvatore Morito, che ricorda appunto, ripercorre questa esperienza. È ancora qui con me in studio il collega Luigi Alfonso, che ha curato questo volume, ha messo insieme tante voci, tante testimonianze appunto per ricostruire l'esperienza di padre Morito. Questo libro è stato il vostro regalo, Luigi, a padre Morito in occasione dell'80esimo compleanno, in occasione della festa per gli 80 anni lo scorso 29 settembre.
1: Sì, un piccolo pensiero, un lavoro collettivo, un omaggio anche a livello personale per una persona che mi onora della sua amicizia da 55 anni. Lui ti ha detto prima che abitava vicinissimo alla chiesa, alla parrocchia di Bonorva, che lo ha ispirato poi in tutto il suo percorso spirituale. Io abitavo a 100 metri da San Mauro, dove è nata la prima comunità, grazie a padre Dario Pili, che gli aveva assegnato questo incarico nel 1979 per iniziare nel 1980. Quindi alcune analogie, non voglio mettermi a livello di Salvatore, ma per farti capire molte volte la vita è strana nei suoi intrecci.
0: La comunità di San Mauro è stato un altro punto importante anche dell'attività di padre Salvatore.
1: Quella è stata veramente la svolta per lui e per la Sardegna, perché poi da lì sono nate tante altre realtà in tutta l'isola, ognuna con il suo metodo, per non esiste uno infallibile. Però poi ha tracciato tutto un percorso, perché stando alle realtà fondate da Salvatore, Campiluas addirittura ha avuto due comunità nella stessa proprietà che la regione aveva messo a disposizione a suo tempo. Nasce Saspru, nasce poi la casa famiglia, che è l'unica ancora oggi per i malati di AIDS. Il percorso è stato lungo e spero che sia altrettanto lungo adesso che c'è padre Stefano Gennari al suo fianco, che è un giovane di 40 anni, è marchigiano, che sta facendo questo lavoro di affiancamento, perché a differenza di ciò che accadeva in quei primi anni, adesso è cambiato completamente il mondo, non solo quello delle dipendenze, ma in generale. Oggi non è pensabile di poter fare le cose come si facevano allora. C'è bisogno di tante professionalità, e questo chiaramente comporta anche dei costi, soprattutto per una realtà come questa di Salvatore, che ha fatto una scelta precisa: non chiede soldi alla pubblica amministrazione. Fatti salvi ovviamente quelli che sono un po' gli aiuti per i malati di AIDS, perché sono spese troppo costose, sarebbe impensabile sostenerle con la sola provvidenza, che pure, grazie a Dio, è sempre generosa con lui e con loro.
0: Ecco, mi ricordavi prima, ricordavi un incontro con tra i ragazzi di padre Morito e Gigi Riva a Campeluas tantissimi anni fa.
1: Sì, è uno dei tanti incontri che organizzai a suo tempo. Gigi fu contentissimo, come lo furono personaggi come Tabarez, Giorgi, per dire, gente del mondo dello sport, ma ti potrei citare persone che hanno fatto cose importanti in economia, in politica e in altri campi. Il giorno Gigi tenne questa bella conferenza, gli dissi, prima di entrare, Gigi, ti devo chiedere la cortesia, ci sono delle regole in comunità, i ragazzi non fumano e quindi ti devi adeguare. Mi guardo un po' così e ho detto vabbè, speriamo di farcela. Beh, non solo ce la fece, ma Salvatore poi alla fine ci chiese: potete restare anche a cena, ci farebbe piacere. Lui mi guardò e ha detto: Gigi, io non ho impegni, valuta tu. Va bene, come faceva sempre lui, disponibile. Quando siamo andati via, era dopo 3 ore dal nostro arrivo.
0: Senza fumare,
1: mi disse: è la prima volta che sono stato così tanto tempo lontano da una sigaretta. È stato il suo record, credo che sia imbattuto, però era stato ligio alla consegna. E aveva cercato di evitare, anche se vedo che gli aveva provocato sofferenza, però l'aveva fatto col cuore e si era anche commosso in quell'incontro, me lo ricordo benissimo.
0: un ricordo appunto che compone questa trama anche di esperienze che...
1: Sì, ce ne sono tante, una in particolare te la voglio, non so se hai avuto modo di leggerla, mi è piaciuto moltissimo l'intervento che hanno fatto le nipoti, anzi le pronipoti di Salvatore, che ricordano dei momenti che vanno al di fuori un po' da questo contesto di comunità, di sofferenza e di rinascita, quando le ha portate a Parigi, le aveva promesso di portarle al Disney World. Ed è quindi un'esperienza che è diversa da quella a cui siamo abituati a vederli fare, e mi ha molto incuriosito, molto sorpreso. Poi ce ne sono altre che sono scritte molto bene, ma tutte col cuore in generale, quindi ognuno porta la sua esperienza in fondo.
0: Ecco, un libro da leggere che troviamo in libreria?
1: Allora, in verità c'era questo dubbio, lui ha preferito non metterla in vendita, ci sarà diciamo un'offerta, chi vorrà sostenere l'associazione Mondo X Sardegna, quando ci saranno degli eventi, delle occasioni, ci sarà un'offerta per sostenere la cosiddetta provvidenza, tutto qui.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie a te e a voi di Radiolina, grazie.
0: Grazie che ha dato vita a Trame Ordito, tessuto di voci per gli 80 anni di Fra Salvatore Morito. Vi ricordo anche l'inserto dedicato a San Francesco oggi con l'Unione Sarda, c'è anche un'intervista a padre Salvatore Morito. Adesso ringraziamo ancora Luigi Alfonso, tra poco l'ultimo tratto del nostro percorso con le notizie di unionesarda.it.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina. Caffè Corretto.
0: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, l'ultimo tratto del nostro percorso. Adesso c'è la musica, un momento musicale prima di accogliere Ennio Neri per le notizie di unionesarda.it.

0: note di Miley Cyrus, Bus per Sedway. Adesso ci sono le notizie di unionesarda.it. Ci ha raggiunto il collega Ennio Neri direttamente dalla redazione. Ecco Ennio, buongiorno, ben trovato. Quali sono le notizie che troviamo su unionesarda.it?
1: Dunque, partiamo da Cagliari, dove torna al centro dell'attenzione il tema della sicurezza dei pedoni. Sono 24 i pedoni investiti in appena 3 mesi, un dato che riaccende i riflettori sulle difficoltà quotidiane di chi si sposta a piedi in città, attraverso attraversamenti pedonali, incroci e strade trafficate. Oggi purtroppo possono trasformarsi in punti critici. Nel servizio anche la mappa dei luoghi più pericolosi e il video con la situazione sulle strade cittadine.
0: Poi vedo anche la notizia del rogo a Guamaggiore nella notte, quindi un fatto avvenuto non molto tempo fa.
1: Sì, nella notte un incendio ha interessato un'azienda agricola nella zona di Misteris. Le fiamme hanno coinvolto alcuni capannoni, hanno distrutto foraggio e mezzi da lavoro. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mandase e Cagliari, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell'area. Sempre sul fronte degli incendi, ad Assemini stanotte è stato distrutto dalle fiamme un furgone nella zona di Via Piave. Il rogo è divampato intorno alle 21 e i vigili del fuoco sono intervenuti, hanno spento l'incendio e messo in sicurezza tutta la zona.
0: Altre notizie che troviamo su unionesarda.it, vedo la politica naturalmente tiene banco, la maggioranza va sotto in aula, scoppia il caso, Movimento 5 Stelle convoca un vertice.
1: Sì, l'assessore voleva sostituire un componente della consulta dell'emigrazione, ma la proposta è stata bocciata con il voto segreto. Il centrodestra ovviamente è andato all'attacco e insomma è contesta e dice che è stata sfiduciata.
0: E poi naturalmente tante altre notizie che possiamo leggere su unionesarda.it, anche Tamoil taglia il prezzo di diesel e benzina per un mese, in Sardegna sono 72 distributori, quindi anche altri operatori si stanno un po' seguendo la decisione di Eni, che ha aperto la strada appunto per calmierare il prezzo dei carburanti. Poi insomma tante altre notizie su unionesarda.it che appunto potete leggere sul nostro sito, sul sito. Grazie, ti ringrazio Ennio, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon
0: finisce
1: lavoro.
0: Qui Caffè Corretto, grazie a tutti voi che avete seguito questa settimana Caffè Corretto, vi ricordo l'appuntamento con la strambata alle 12.30 con Mariangela Lampis e grazie in regia a Fabio Leoni, vi auguro un buon fine settimana, a presto.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:31.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Linea.

Colorato video accompagna questo brano di Emanuele Garau. Si intitola Ziu Peppi Pinna e vengono cantate le maniere poco ortodosse di un contadino con gli animali della sua fattoria.

0: Si intitolava Ziu Peppi Pinna, brano tradizionale sul modulo musicale del Ballu Adillu, quello che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Gianni Obili è nato ad Assolo, piccolo paese ai piedi della Giara. Nel 2005 ha prodotto un album con 13 brani di sua composizione, alcuni dei quali cantati in sardo. Lo ascoltiamo adesso in un classico del repertorio isolano, Non poto reposare.

0: Abbiamo ascoltato Non potto riposare nella versione del cantautore Gianni Obili, immigrato agli inizi degli anni Ottanta a Milano.
1: I Banda Beni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani, comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: Banda Beni, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Resta inconfondibile il sound dei collage anche nei loro lavori relativamente più recenti. Forse è per questo che proprio Inconfondibile è il titolo di un loro disco del 2017, da cui estraiamo questa Vienna, firmata da Tore Fazzi, il cantante del gruppo.

0: Ancora un estratto dal loro album Inconfondibile del 2017, quello che abbiamo ascoltato dai Collage. Si trattava di Vienna.
1: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas, dopo la sua uscita di scena a metà anni 70, si è dedicato allo studio della chitarra acustica, sperimentando nuove accordature e creando suoi brani modernamente ispirati alla musica tradizionale sarda. I primi frutti di questo lavoro maturano agli inizi degli anni 90 con l'album Chiterras e con brani come questo Candelera.

0: Era la strabiliante tecnica di Marino De Rosas, affiancato dal percussionista Giuseppe Albanese e dal bassista Alessandro Zolo sul palco di Ignos a Sedilo. Era il giugno del 1997.
1: Apprezzata autrice di testi per la sorella Elena, Gabriela Ledda non disdegna di proporsi come cantante. Questi sono i suoi Gocius con il fratello Marcello alla chitarra.

0: Sono le 3:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Li vedremo sbucare da una stazione della metropolitana di Londra. Sono i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni di Porto Torres, cioè i B-Brothers, che nel loro disco di debutto del 2017 mettono insieme un pop ben strutturato dal sapore melodico cantato in italiano. Questa è Il Viaggio.

0: Ambientato nelle strade di Londra, era Il Viaggio, il brano che ha segnato il debutto discografico dei Bee Brothers nel 2017. La regia del video è firmata da Raimondo Nocco.
1: Il malessere di una società tra giovani uccisi dalla droga, disoccupazione e la solitudine dei vecchi pensionati è il quadro che Franco Madau cantava con rabbia a metà degli anni Ottanta. Anche in questa Sa Vida, uscita originariamente nel suo album del 1985, Sebra Maa.

0: Era Franco Madau, ospite nel 1985 del programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina. Qui eseguiva Savida.
1: È del 1996 l'album Nara Lutue degli Stentales. Il brano omonimo che ascoltiamo è introdotto da un attittu recitato da Donne di Orgosolo.
2: Donna

Giuseppe Nambertau, Giustino.

0: Si intitolava Nara Lu 2, il brano che abbiamo appena ascoltato dai nuoresi Istentales.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: A tutti buongiorno, il nostro venerdì insieme, La Strambata in regia. C'è il... Chi c'è in regia?
3: Manuel Cozzolino, buongiorno.
2: Manuel Cozzolino, ma...
3: io non sono Manuel Cozzolino, però.
2: No, Lele Casini, buongiorno. Lele, con voi c'è Mariangela Lampis. La giornata conclusiva di questa nostra settimana insieme, La Strambata.
3: Si sente che è venerdì,
2: ottobre. Si sente che è venerdì, ma siamo impegnati su tantissimi fronti, perché vi dovremo aggiornare su tanti risvolti di attualità. Ma a proposito di attualità sportiva, Lele,
3: stasera è Francia-Italia, Nation League, domani il Cagliari a Madrid per amichevole contro il Rayo Vallecano, per trofeo appunto della società spagnola, e poi ci si butterà sulla settimana tipo la prossima, che porterà domenica 11 ottobre alla sfida contro la Juventus, sfida di alta classifica.
2: Esatto, alta classifica, con la Juventus che si trova anche sotto il Cagliari, l'abbiamo detto tante volte, noi sogniamo
3: di
2: ancora
3: rimanerci.
2: Come si sta posizionando in questa come si è posizionato il Cagliari in questo stop, che per il momento

0: insomma perdurerà ancora. Quali sono gli aggiornamenti?
1: È servito queste settimane, sono servite e serviranno anche la prossima per avere al meglio tutta la rosa a disposizione. Chiaramente non ci sarà De Jola, che è stato operato al ginocchio, quindi salterà un mese, però l'intenzione è quella di recuperare al meglio Nzola, che non ha trovato ancora posto neanche tra i convocati, ma Solen, giocatore proveniente dall'Inter, migliorare anche la situazione di Kevin Carlos, che è l'attaccante che invece è entrato già in campo, che però aveva bisogno di migliorare la sua condizione fisica. È servita anche per far rifiatare qualcuno e concentrarsi per la partita contro la Juventus.
0: Ecco, lo stato mentale qual è, al di là delle condizioni dei singoli?
1: Positivo. Io credo che ieri c'è stata anche una grigliata organizzata da Pisacane a fine allenamento, giusto per tenere il gruppo ancora più unito, e diciamo che in questo momento il Cagliari gode, oltre che della classifica e di tanti punti che permettono di vedere il futuro col sorriso, però siamo all'inizio del campionato, quindi non si può dire ancora nulla.
0: La notizia della grigliata tra l'altro viene citata anche sulle pagine sportive dell'Unione Sarda con l'intervista a Fazzini, che ieri era ospite proprio qua in radio. Il Cagliari, Pisacane e la Nazionale, prima giornata, ha detto sono un campionato diverso, ma tutti questi punti sono meritati.
1: Assolutamente, anzi addirittura il Cagliari, perché molti dicono ma il Cagliari ha raccolto più di quello che si è visto in campo, obiettivamente addirittura poteva raccogliere quel punticino contro l'Inter che sarebbe stato immeritato per cosa si era visto nella gara, però alla fine è arrivato un passo, ha messo paura anche ai campioni d'Italia, quindi io credo che alla fine il Cagliari si meriti quella classifica che ha.
0: C'è anche una notizia che è un po' una notizia curiosa, che riguarda l'ex rossoblù, Ibarbo, lo stiamo leggendo, che lascia il Pontedera, sì, che giocherà in eccellenza.
1: Va in eccellenza, sì.
0: Victor.
1: Sì, che comunque ha dimostrato di essere rimasto molto affezionato al Cagliari.
0: Molto.
1: Detto, non sarei dovuto andare via.
0: Anche i tifosi rossoblù, forse,
1: sì.
0: O no?
1: Sì, però diciamo che alla fine aveva scelto di andare alla Roma, non aveva avuto questo grande successo, infatti lui in un'intervista ha anche detto che forse avrebbe fatto meglio rimanere in Sardegna.

0: delle società medico-scientifiche italiane. Andiamo a sentire le dichiarazioni del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, che si è espresso proprio sui LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, che sono stati aggiornati dopo tanti anni attraverso un DPCM e attraverso un decreto ministeriale, che sono stati pubblicati oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Andiamo a sentire anche le parole di Ugo Capellacci, che è presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.
1: Con 800 nuovi LEA, quindi prestazioni che vengono erogate gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale Pubblico, quindi finanziate dallo Stato, ovviamente noi miriamo a perequare quelle differenze che esistono fra regioni che hanno sistemi sanitari nazionali robusti ed altri, mi spiace, diciamo, come dire, dirlo, anche come la Sardegna, per ciò che emerge dalle classifiche, ma anche dal percepito comune che in questo convegno emerge, i nuovi LEA servono proprio a perequare questo, le differenze, per fare in modo che tutti i cittadini abbiano pari livello d'accesso ai servizi sanitari. Mi piace ricordare che erano quasi 10 anni che questi servizi, queste prestazioni erano bloccate, quindi il nostro governo le ha messe a terra proprio nell'interesse del cittadino, ma soprattutto di quei territori che ad oggi non hanno sanità performanti, che oggi hanno strumenti in più per fare in modo che la sanità performi.
2: In Commissione abbiamo avviato una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dei LEA in tutto il territorio italiano e la prima regione nella quale la Commissione farà una verifica venendo sul territorio, incontrando le strutture mediche, politiche, istituzionali e sanitarie della regione e andando a vedere e toccare con mano, sarà proprio la Sardegna. Quindi ci sarà l'occasione di entrare dentro il problema e di capire perché oggi la Sardegna rispetto ad altre regioni d'Italia è agli ultimi posti della classifica. E da quell'esame del problema ci auguriamo possano nascere anche tutte quelle che possono essere le soluzioni per rimediare a questa situazione.
0: Veniamo alle due giornate, che screening sono previsti domani?
2: Ma ci sono 7 ambulatori, sono screening di tipo cardiologico, nefrologico, ginecologico, screening sulle dipendenze, anche questa è una piaga molto importante. Il risultato è estremamente positivo e questo da un lato è positivo per il successo della manifestazione, perché c'è stato l'overbooking in poche ore, dall'altro però è un segnale di qualcosa che non funziona e quindi ci deve spingere a intervenire.
0: E dunque questi screening che verranno promossi nella giornata di domani al Parco della Musica. Noi torniamo fra poco.
3: La strambata su Radiolina.

0: Sono le 3:59 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda,
3: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina. Radio
6: Lina. La strambata.
7: Venerdì 2 ottobre inizia il fine settimana, allora iniziamo a rivolgere lo sguardo agli eventi che sono previsti in questi giorni. In particolare nella giornata di domani e di dopodomani a San Gemiliano a Sesso il Festival delle Proloco. Ma noi ne parliamo subito con Salvatore Melis, che è presidente della Proloco di Sesso. Buongiorno.
8: Buongiorno carissimo.
7: Buongiorno, buongiorno. Per chi ama San Gemiliano, che è un contesto che evoca anche ricordi del passato, con la festa appunto attorno alla chiesa campestre che è meravigliosa, e il parco che circonda appunto il santuario, il piccolo santuario. Ecco, che cosa avverrà a partire da domani?
8: Da domani si comincia la grande battaglia. Da domani cominciamo a fare le degustazioni.
7: Grande battaglia culinaria, bene.
8: Sì, una battaglia del genere. E quindi tutte le Proloco proporranno il loro piatto, compresi noi naturalmente. E niente, tutte le Proloco cominceranno a cucinare per poi di pomeriggio, per essere pronti verso le 7:30. Anzi, anche alle 7 dovrebbe andare bene. E poi ci abbiamo dei lavoratori di tipo lievito madre per il pane subalimentato, pane tradizionale, intreccio del fieno.

0: Il canto d'amore di Angelina Mango ci accompagna verso un'iniziativa che è prevista questi giorni. Ne parliamo subito con la direttrice artistica Mare di Danza, però ci spiega fra pochissimo Ornella D'Agostino in che cosa consiste e che cosa prevede il calendario, perché a partire dalla giornata di domani le periferie di Cagliari si animeranno e lo faranno con spettacoli, con eventi immersivi, e stiamo parlando di Giorgino, Pirri e Sant'Elia. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per questo spazio che ci dedicate. Sono appunto Ornella D'Agostino, direttrice artistica dell'associazione Carovana SMI. Mare di Danza, Prori per la Pace è un progetto che nasce nell'ambito del programma del Comune di Cagliari, Cagliari dal Vivo. È stato selezionato per il settore della danza. Quindi noi, diciamo, abbiamo accolto come un'opportunità unica parlare del margine in modi diversi, a partire anche da eventi che hanno segnato in maniera non semplice il settore della danza in Sardegna, che dove diversi organismi, sia di Cagliari che di Sassari, hanno perso i fondi ministeriali nel 2025, quindi in qualche modo è un settore che è stato messo al margine, e noi di questo evento molto, come dire, difficile, anche in qualche modo offensivo, perché non riteniamo che il Ministero avesse ragione di fare un'operazione così schiacciante sulla Sardegna, quindi parliamo del settore della danza, reagiamo dicendo che noi comunque ci siamo insieme, quindi questo progetto nasce da un partenariato degli organismi di danza che sono come partner associati Fuori Margine, Spazio Danza e Terzi Corea, e poi come partner tutta una serie di altri organismi della danza, sia a Cagliari, che nella provincia di Cagliari, che a Sassari.
0: La vostra è una mobilitazione attraverso la bellezza anche.
1: Esatto, è una mobilitazione, un segnale che noi vogliamo dare, che anche nei momenti di pericolo, nei conflitti e nelle ingiustizie che si possono generare in questo, e siamo in un momento della storia dell'epoca in cui sono evidenti, per questo a Prori per la Pace è anche un appello alla protezione, riconquista di valori, di costruzione di processi di pace, perché appunto la pace non è qualcosa che abbiamo in tasca e la tiriamo fuori, ma sono proprio continui processi di coinvolgimento e anche di allenamento delle nostre abitudini e pratiche, così come lo è l'arte. Quindi l'arte in questo caso, arrivare nelle periferie cagliaritane, noi abbiamo scelto, come lei ha già detto, Giorgino, Sant'Elia e Pirri, l'obiettivo è proprio quello di dare valore a questi luoghi dove ci sono delle condizioni di vita anche estreme, però c'è tanta bellezza, e il fatto anche di collegare, di collegarci tra noi e di collegare anche le geografie periferiche, secondo noi è un

0: modo, non solo secondo noi, è un modo di creare, di rinforzare, di dare visibilità a quello che di positivo c'è in questi luoghi, anche di parlare delle difficoltà, però di anche di creare forza.
1: E ci dà le coordinate dei tempi, perché i luoghi li abbiamo già anticipate per chi volesse appunto andare a fare da spettatore o comunque
0: allora,
1: vivere quel clima.
0: Sono... Esatto, il 3 ottobre innanzitutto ci sarà il primo spettacolo, diciamo abbiamo iniziato con la Sagra del Pesce a Giorgino, ma è stato un piccolo intervento, Il Margine, una produzione di Fuori Margine di Kelly Ardens, sarà alla sala conferenze polifunzionale del Lazzaretto alle 19, quindi dopodiché, siccome questo è uno spettacolo che comunque parla di sofferenza mentale a partire da un'esperienza diretta dell'artista, poi ci sarà anche un incontro con Gisella Trincas e le donne di Sant'Elia, Rita De Agostini, che continueranno a interloquire con l'artista e il pubblico rispetto alle condizioni estreme e di marginalità che si possono generare. Dopodiché il 4 di ottobre continueremo sempre a Sant'Elia con una performance itinerante di Giulia Cannas, voce, che ci porterà dal Lazzaretto nei luoghi misteriosi del quartiere di Sant'Elia, non sempre, come dire, facili da vivere, ma di forte impatto. Il 7 e l'8 ci sarà un altro spettacolo, Grove, sempre una produzione di Fuori Margine con Cristina Rizzo, sempre nella piazza adiacente al Lazzaretto. Questo è un lavoro, Cristina Rizzo è un'artista di alto profilo, perché appunto il programma comprende esperienze artistiche di giovani, di meno giovani, di maggiore e minore maturità, ma per noi questo è un valore di interlocuzione e non una classifica di importanza.
1: Saranno giorni davvero molto molto densi.
0: Esatto, molto densi. L'11 ottobre ci sarà Beat di una compagna di Sala, la compagnia sassarese, sempre per parlare di danza, Marta Bello il 18 a Giorgino, 18 di ottobre, oltre alla regata, alla processione in mare che faremo, è diventata anche la festa patronale della Madonna di Fatima di Giorgino, e poi il 25 avremo, oltre il parkour, il fondatore Laurent Piemontesi del parkour, con i breaker Mattia Campagnola e Daniele Cortesi.
1: È anche spettacolare anche a vedersi
0: dal
1: vivo.
0: È lo spettacolo. Esatto, lo spettacolo di Oltrenotte, Lupa Maimone con la Table Verte, che coinvolge diversi artisti della danza.
1: Grazie infinite.
0: Sicuramente ho dimenticato, però.
1: Ricordare tutti era anche un po' impossibile con i tempi. Grazie infinite alla direttrice artistica Ornella D'Agostino.
2: La strambata su Radiolina.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: La strambata.
1: La strambata ancora in diretta, come sempre diamo le notizie legate anche all'attualità e andiamo a vedere la notizia che troviamo in apertura su unionesarda.it. Caro carburante, ne parliamo ancora, Eni, sconto del 20% su diesel e benzina per agricoltura e pesca in Sardegna, continua il calo dei prezzi, sarà applicato da oggi fino al 31 ottobre, contributo di solidarietà al paese a due settori strategici, nell'isola aumentano i distributori che applicano tariffe calmierate e il costo medio scende di altri 3 centesimi. Sit-in di protesta per il caro carburante sulla 195. Pedoni investiti, casi in aumento a Cagliari, 24 in soli 3 mesi. L'articolo firmato oggi da Alessandra Ragas. Chi si muove a piedi deve affrontare le insidie quotidiane, la mappa dei punti più pericolosi. E poi incendio in un'azienda agricola a Guamaggiore, capannoni in fiamme nella notte. Il fuoco nella zona di Misiris, incenere foraggio e mezzi di lavoro. E ancora andiamo a Porto Torres, corsi fantasma e fatture false, due denunce e sequestro di 150.000 euro. Uno sguardo invece rivolto agli eventi del fine settimana, partendo da una storia. Lui sappiamo che non vuole personalizzare l'evento, però diamo spazio alla storia di Carlo e Marco, due fratelli legatissimi. Marco non c'è più, però Carlo Ambus, insieme a tutti i suoi alleati di una vita, da 21 anni promuove un evento a Villasor, il raduno dei bikers. Buongiorno Carlo, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, eccoci qua, siamo in diretta, eravamo in diretta. Carlo, ricordiamo che evento è previsto da 21 anni, se non sbaglio.
4: Sì, siamo arrivati al 21esimo anniversario dovuto alla scomparsa di Marco.
1: Sì. Che vive sempre fra noi.
4: Non avrei mai voluto organizzare tutto questo, però è nata una macchina operativa non indifferente. Che
1: a Marco tra l'altro piacerebbe tanto. Carlo, noi facciamo una premessa,
4: sì,
1: noi ci conosciamo,
4: facciamo quello
1: bene.
4: Che piaceva a lui,
1: esatto.
4: Un po' di rumore perché è dedicata ai motori, non solo alle moto ma anche alle macchine d'epoca, macchine americane, macchine sportive.
1: Tra l'altro
4: tutto
1: state ampliando sempre di più l'evento, allora dacci un po' le coordinate per partecipare.
4: Nella giornata di domenica 4 ottobre, centro polisportivo Isarena a Villasor, a partire dalle ore 9 inizieremo a fare un po' di rumore.
1: Voi ne fate rumore, noi lo sappiamo, posso testimoniare.
4: Rimanere in buona compagnia per chi ama questa tipologia di eventi, ma anche per chi si vuole avvicinare al mondo dei motori, siamo aperti a tutte le fasce d'età. Rinnovo il benvenuto a tutti quanti a fare un salto a Villasor e venire a trovarci.
1: Carlo, qual è il programma? Però l'orario di partenza,
4: allora,
1: è quello che hai detto, però tutta la giornata
4: inizierà alle ore 9.
1: E
4: quest'anno
1: poi
4: scenderanno anche dei ragazzi dal nord Italia che sono tre stuntmen professionisti
1: che si esibiranno
4: degli spettacoli alle ore 11.
1: Ma con le moto sempre?
4: Sì, con tre moto. Due Motard e un Harley Davidson.
1: Ok, quindi insomma saranno anche belli da vedere, sarà un impatto visivo notevole.
4: La mattina alle 11:15 e uno il pomeriggio alle 3:15.
1: E poi ci sarà il giro turistico a Villasor, perché Villasor ha una serie di risorse, lo sappiamo.
4: Quello è d'obbligo, il giro turistico per le strade del paese, dove andremo anche poi a salutare Marco con 5 minuti di silenzio. E niente, facciamo visitare il nostro paese a tutti quelli che verranno a trovarci.
1: E poi DJ set.
4: DJ set, quello non mancherà mai per continuare a divertirci dopo i tre, perché suonano anche tre gruppi musicali. Sono i Ramasses, poi suonano l'Osca Famiglia e
1: i Second Degree, stiamo vedendo nel programma.
4: Second Degree, ora sono carico di cose in testa.
1: Ma
4: che ho
1: certo
4: da fare,
1: Carlo, perché lo sappiamo benissimo, non ti preoccupare. Carlo, quante persone di Villasor ti stanno aiutando? Perché poi siete tutti gli amici di Marco, un cricone di quelli incredibili.
4: Siamo circa 74 persone tra ragazzi, ragazze e le signore e anche i signori che ci danno una mano a preparare il tutto.
1: Insomma, Villasor si compatta sempre in occasione di questo raduno.
4: Sì.
1: Allora, buon ultimissimi dettagli di questa organizzazione, sarà una giornata meravigliosa di festa.
4: Vi rinnovo il benvenuto a tutti quanti per venire a trovarci.
1: Va bene, grazie, non mancheremo. Grazie, grazie infinite a Marco Ambus per il raduno bikers dedicato a Carlo e il raduno dedicato a Marco Ambus.
5: Come si fa?

strambata su Radiolina. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

Il nostro venerdì insieme alla strambata, c'è sì l'attualità ma poi c'è anche la musica, ora Bruno Mars con Oh My Soul e poi c'è il caffè scorretto, noi volontari, firmato da Celestino Sabatabasso.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 2 ottobre 2026. Noi volontari, a cura di Celestino Tabasso. Prima o poi ce lo dovevano riconoscere questo alto ruolo sociale, ce la dovevano appuntare al petto o alla pettorina, a seconda, una benemerenza civico-investigativa. E finalmente, l'altro giorno, il Corriere ha scritto che per i carabinierissimi di via Moscova, quelli che indagano anche sulle indagini degli altri, fra i testimoni più preziosi ci siamo noi che portiamo a spasso il cane. E quindi, che piova o tiri vento, siamo sempre lì che pattugliamo, osserviamo, annusiamo, a seconda. Perciò nel pomeriggio esci di casa con uno sguardo nuovo e penetrante, non più con quell'aria borghese da camminatore tuo malgrado. Tieni d'occhio tutto, intimi al cane, che poi a quelli non sai mai quale dettaglio può tornare utile, e lui scodinzola vigoroso tipo commissario Rex, ma in italiano. All'andata sul terrapieno sembra tutto regolare, ma non bisogna fidarsi delle apparenze, quindi occhi aperti anche al ritorno, per dire: lo vedi quel ciccione con la maglietta d'assurda? Chi te lo assicura che non ha una strage sulla coscienza? E te l'avranno detto mille volte che bisogna parlare con il cane, perché rafforza il legame e stabilisce empatia. Però il tipo con la maglia strana non devono averlo informato, perché ti guarda malissimo e fa per avvicinarsi. Torniamo in centrale, passo e chiudo, abbaia il partner. Per oggi niente da segnalare. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Pappa.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 31 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Strambata.
1: La strambata ancora insieme in questo venerdì 2 ottobre. Noi in genere lo conosciamo in un'altra veste, lo citiamo, lo stracitiamo sempre il nostro Fabio Leoni. In questo caso però è alias Ruido nell'altra sua veste. Perché? Perché questa è la giornata dell'uscita del nuovo brano.
2: Il 2 ottobre
1: ci
2: oggi
1: siamo,
2: c'è Ruido in studio, dai.
1: Oggi c'è Ruido.
2: E non solo.
1: No, non solo. E poi andremo anche a sentire Ford Scorpio, perché ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, l'abbiamo anticipato, il pezzo de Sarrazza, non solo appunto Ruido qua, ma c'è anche Kilo, se non erro.
3: Ciao,
1: Alessandro,
3: ciao
1: Alessandro Sanna, buongiorno.
3: Ciao. Buongiorno a tutti, agli ascoltatori e a voi.
1: Buongiorno a te, noi ne stiamo approfittando un sacco di retroscena prima di intervenire, insomma, con Fabio, che è ovviamente un caro amico e collega. Allora, partiamo dalle cose che non avete ancora raccontato, che non avete rivelato, allora approfittiamo in questa veste.
2: Allora, io direi di partire, a parte che l'hai detto, oggi esce il singolo For Scorpio, che è il nostro sesto singolo.
1: È una berlina, io ho visto quest'auto, l'auto di
2: visto, è super, è un'auto super, come si può dire, tamarra del 1996, ma era una berlina in quegli anni, era considerata una macchina da ricchi, tra virgolette, ed abbiamo voluto omaggiare questa macchina, soprattutto la copertina del nostro primo album, che si chiama West Seas, dal 1996, da cui è uscita questa macchina, è tornata oggi nel 2026 insieme al grande Gue, che ci ha dato la possibilità di fare questa collaborazione con lui.
1: Il grande Gue nei panni assoluti del videogioco, ma ho visto anche bene Kilo, insomma, nelle vesti di uno dei protagonisti di questo videogioco,
3: sì,
1: se non erro.
3: Diciamo che praticamente abbiamo un po' parafrasato GTA, no? Il famoso videogioco, quindi poi uscirà il video, no?
2: Sì, tra mezz'ora, tra l'altro.
3: Uscirà il video. Tra mezz'ora uscirà il video ufficiale, dove comunque alla fine c'è un po' un mix tra le riprese di Michelangelo Paone, che salutiamo, il nostro
2: grande
3: fotomaster, il nostro fotomaster, e invece il contributo di un AI artist, un AI creator molto bravo.
2: Sì, si chiama Claudio Secchi, che potete visitare la pagina Isla Vibes, lui fa tantissimi di questi lavori e noi abbiamo contattato, tra l'altro lo conoscevamo già perché è della nostra zona, lui di Portoscuso, e quindi e ci ha dato questa mano a realizzare anche quest'intro un po' cinematografico che vedrete nel video che uscirà alle 2.
1: Cioè, grande...
3: Poi ci sono comunque personaggi veri, non è che tu
2: sì, sì.
3: Hai, cioè...
1: No, assolutamente, anzi veri, in apparenza l'AI, e poi rivela invece che c'è la realtà, e quindi facciamo il percorso inverso,
3: certo.
1: Dietro l'AI c'è il mondo reale, che insomma è il percorso che ci piace di più, e il mondo reale è fatto di collaborazioni preziose, preziosissime. Qual è stata la scintilla con Gue, Fabio, lo chiedo a te.
2: Gue è stata una cosa che non ci aspettavamo, perché è arrivata così all'improvviso da una sua chiamata. Ci siamo visti, abbiamo parlato, ci siamo conosciuti e ho conosciuto una persona splendida, una persona in gambissima, molto alla mano, quasi imbarazzato anche nel discutere, così, che ci ha dato la possibilità di poter collaborare con lui, così realizzare questo brano. E non solo, comunque ci ha, diciamo, girato la chiave per quella che la voglia anche di preparare un album nuovo, anche perché la sua, diciamo, è stata la prima delle collaborazioni chieste per questo disco, quindi da lì è partito tutto. Poi sono arrivate tutte le altre collaborazioni, che ce n'è da dire. Ce n'è
1: perché qualche nome l'abbiamo già anticipato nei giorni scorsi, prima di andare a sentire il brano. Neffa, Jake La Furia,
2: te lo racconto dopo.
1: Dai, dopo, ora andiamo a sentire For Scorpio di Sarrazza.

0: Storpio, ai.
1: Questo sound non è proprio storpio, lo chiediamo ad Alessandro. Allora, abbiamo avuto il piacere di sentire l'ultimo brano di Sarasa, la collaborazione con Gue. Alessandro.
2: Yeah. Allora, è un pezzo chiaramente di matrice West Coast, visto che noi siamo del sud-ovest Sardegna, quindi
3: un po' la Los Angeles
2: di quello non
1: ma
2: c'è.
1: Che ne sanno gli altri dei tramonti? Che ne sanno?
2: Esatto. E poi bisogna menzionare anche Dottor Mitch, certo, che è un producer che è diciamo quello che ha fatto il beat proprio, quindi esatto, la strumentale
3: di Carbonia, Michele Figus.
2: Esatto, tutto sulcis proprio, tutto,
3: esatto. Che tutto tra l'altro Mitch ha partecipato proprio in tre tracce dell'album, tra cui anche quella che dicevi prima, quella con Neffa.
1: Ecco, Neffa, arriviamo a Neffa.
3: Beh, zio, te la lascio questa.
1: Ok,
3: te la lascio.
1: La scintilla con Neffa, a che periodo risale? Vabbè, quando è nata?
2: Allora, Neffa, vabbè, è un artista, ovviamente lo conoscono tutti, anche perché insomma è stato un po', diciamo, all'apice, no? Dell'hip hop, del rap, già da tanti anni. Lui era nei Sanguinisti, comunque Isola Posta, nel cantiere. Già nel 90 ci siamo conosciuti, quindi già quando lui insomma faceva queste cose, ecco, all'inizio. E quindi abbiamo aperto questo canale. Devo dire che il pezzo è molto bello. Poi il 23 esce l'album, poi ce ne parla Ruido. Questo è quanto, cioè, nel senso, lui è stato comunque disponibile a fare questa traccia, che comunque è importante.
3: È stato tra l'altro uno di quelli più veloci a mandarci il brano. Abbiamo mandato il brano, abbiamo detto: guarda, noi stiamo facendo l'album, se ti fa piacere, questa è la base. Lui dopo neanche una settimana, tra l'altro è in tour, quindi anche impegnato, però ci ha mandato questa traccia veramente bella e siamo contenti anche di avere un pezzo grosso come Neffa.
1: Tra l'altro, Fabio, Alessandro, è un lavoro questo che esce a 25 anni di distanza forse dal vostro ultimo, ma si vede allora la luce degli occhi di Fabio per questo nuovo progetto. Davvero rivela tutto l'entusiasmo che c'è attorno a questo lavoro.
2: Non
1: lo stress, guarda, in situazioni di stress lo conosciamo bene, Alessandro. Questo sì, è un po'
3: under pressure,
1: è un turbie emotivo. Esatto.
2: Non so se quella luce quindi sia un pianto.
3: Sì, probabilmente.
2: Tra tutto, cioè, è stato comunque impegnativo, sì, perché diciamolo chiaro, è stato impegnativo.
3: Sì,
2: 19 tracce, un doppio album, insomma, non è roba da poco.
3: Ci siamo dietro da quasi
1: da quanto
3: quasi
1: tempo,
3: due
1: ragazzi?
3: Anni,
1: due anni,
3: sì.
1: Ok. Vabbè, però il giro sulla
3: sì,

0: scordiamo che ci sono tantissimi artisti sardi che partecipano a questo lavoro che si chiama Islanders Veri.
1: Qual è l'augurio che si deve fare in questi casi? O non si fa?
2: Non si fa, dai.
0: Un saluti.
1: Sound storpio a tutti voi.
0: Esatto.
1: Grazie infinite.
0: Grazie,
1: a Fabio Leoni, Ruido, e grazie ad Alessandro Sanna, Chilo Sarrazza. Nuovo lavoro uscito oggi, 2 ottobre.
0: Ciao.
3: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: anche se... ha ragione, ha ragione. Ascolta, Maria Angela Lampis. Ieri abbiamo parlato di libri, no?
1: Sì, sì.
0: Sono andato a vedere il film di cui ti parlavo, perché ti ho detto che avevo letto il thriller psicologico Verity di Colin Hoover e che ieri sarebbe uscito il film. Sono andato a vederlo. Classica situazione, vabbè, da vedere, perché comunque c'è un cast veramente fighissimo, Dakota Johnson, Latwood, eccetera, eccetera. È stato un po' disarmante, nel senso che ovviamente io ho un'immaginazione pazzesca, no? Quindi quando leggo mi faccio proprio i miei personaggi, mi immagino proprio le persone in un modo, quindi vedere delle persone diverse
1: che non corrispondevano per niente a quella che avevi immaginato, mi sembra di dedurre.
0: Zero, c'è cioè proprio bene. Zero, cioè mi ha un po' scioccato. Tra l'altro ci sono anche delle scene e anche proprio delle discrepanze rispetto al libro, e questa cosa mi ha un po' disturbato. Tu come la vedi? Cioè, secondo te un film deve ricalcare passo passo il libro, oppure si può fantasticare dal punto di vista della produzione?
1: Uno degli esempi può essere l'Odissea, ad esempio, esatto, di Nolan. Nel momento in cui l'arte racconta un qualcosa e non è allineato magari alla trama, ci può stare, perché mm-hmm. è una manifestazione artistica. Bisogna riuscire a guardarlo senza pregiudizi, okay. Però se si rischia talvolta di calpestare la trama, di calpestare quella che è la prima opera, sì, potrebbe irritarmi. Vale anche per le serie TV, ad esempio, che in Italia si ispirano a molti romanzi. Io ad esempio alcune non riesco proprio a guardarle, perché per me insomma il riferimento restano i romanzi. Però non bisogna avere il pregiudizio, ed è lecito arrabbiarsi. Oh sì,
0: anche perché secondo
1: se
0: me
1: ci arrabbiamo.
0: Secondo me, io e te siamo tra le poche persone che prima leggono il libro e sì, poi guardano la serie. Solitamente la maggior parte dei miei amici, per esempio, fa il contrario.
1: Ecco perché noi siamo due che si arrabbiano. Esatto. Ci arrabbiamo tanto. Vabbè. grazie infinita al nostro Enzo Asuni. Si chiude la nostra settimana grazie a Manuel Cozzolino.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Sono le 6:00.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa pellet, gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Tragedia della strada sulla ex 131 a Sassari all'altezza di Monte d'Accoddi. La vittima è Emanuele Sorci, 51 anni, di Porto Torres. L'uomo era alla guida della sua auto quando, all'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail. Un impatto devastante. L'automobilista è stato soccorso dal 118 ancora cosciente e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni erano gravissime, inutili tentativi dei medici di salvargli la vita. Sul posto dell'incidente sono intervenuti per i rilievi la polizia locale di Sassari e i vigili del fuoco.
1: È la posizione della ministra della ricerca olandese, che ha raccomandato alla comunità scientifica di andare avanti per una collaborazione con l'Italia e con la Sardegna.
2: Da rivale più agguerrita possibile alleata, la mossa dell'Olanda ridisegna lo scacchiere europeo dell'Einstein Telescope. L'Euregio Mosareno, storico concorrente di Sosenatos, che aveva puntato con decisione sulla configurazione a triangolo da realizzare interamente nel proprio territorio, apre ora quella della doppia L e ha una collaborazione con la Sardegna.
1: Ci ha parzialmente sorpreso, dico parzialmente perché già a giugno il responsabile della comunità scientifica olandese aveva espresso la posizione che l'Italia sostiene da tempo, per cui la migliore soluzione dal punto di vista scientifico è realizzare due sistemi con geometria a forma di L a grande distanza l'uno dall'altro. In una configurazione con una doppia L a grande distanza, almeno 1000 chilometri, uno deve stare in Sardegna, uno in centro Europa.
2: Con la Sassonia l'accordo è già stato stretto, ora si apre un secondo asse possibile e il nodo si sposta a Berlino.
1: La Germania dovrà decidere se sostenere la Sassonia oppure l'altra regione, la Nordreno-Vestfalia, che confina con l'Olanda.
3: Parliamo del progetto NURAC, che sta praticamente davanti a Caprera, anch'esso sulle bocche di Bonifacio. Il secondo, Poseidon, un po' più giù, stiamo parlando di 72 pale di Poseidon e 33 di NURAC, quindi 105 pale eoliche davanti alla Costa Smeralda, davanti alle bocche di Bonifacio, in un'area in cui non soltanto il traffico marino, ma quello diportistico, l'economia turistica, il paesaggio rischierebbe di essere messo. Certo. E anche in questo caso il proprietario di questi due progetti è l'ENI. La Corsica, il Parlamento della Corsica pronuncerà, io spero, un voto contrario a questi progetti, quindi ci sarà sicuramente la contrapposizione della Francia, della Corsica certamente, rispetto a questi progetti, e si spera che il Consiglio regionale, emulando quello che domani farà la Corsica, dicesse in maniera chiara: attenzione, se il mare viene aggredito con pale eoliche più grandi della Torre Eiffel e quando ne metti 100, 105 davanti alle bocche di Bonifacio o davanti all'isola di Carloforte, evidentemente non siamo più l'isola paradiso, ma l'isola industriale.
4: Con 800 nuovi LEA, quindi prestazioni che vengono erogate gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale Pubblico, quindi finanziate dallo Stato, ovviamente noi miriamo a perequare con le differenze che esistono fra regioni che hanno sistemi sanitari nazionali robusti ed altri.

0: altri, mi spiace, diciamo, come dire, dirlo, anche come la Sardegna, per ciò che emerge dalle classifiche, ma anche dal percepito comune che in questo convegno emerge, il Novilea servono proprio a perequare questo.
1: In commissione abbiamo avviato una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dei LEA in tutto il territorio italiano. È la prima regione nella quale la commissione farà una verifica venendo sul territorio, incontrando le strutture mediche, politiche, istituzionali e sanitarie della regione e andando a vedere e toccare con mano, sarà proprio la Sardegna.
2: Circa 600 persone tra pastori, produttori, sindaci e rappresentanti della trasformazione hanno partecipato a Tramazza alla nuova assemblea dei pastori senza bandiera. Al centro dell'incontro il prezzo del latte, oggi intorno a 1,40 euro al litro, ma per gli allevatori sotto 1,50 euro non ci sono le condizioni per affrontare la nuova campagna.
3: Noi oggi abbiamo chiesto questo confronto in modo democratico proprio per provare a discutere, per capire se ci sono ancora le condizioni di andare avanti, per capire se si possa impostare una nuova annata per quanto riguarda il prezzo del latte sia degli ovini che dei caprini.
2: Il nodo è il mancato adeguamento del prezzo del latte alla crescita del valore del pecorino romano. I pastori chiedono regole di autoregolamentazione della filiera che leghino la remunerazione ai costi di produzione e all'andamento del mercato, richiamando anche la normativa sulle pratiche commerciali sleali prevista dalla direttiva europea 633 del 2019.
4: Per noi gli allevatori sono dei collaboratori, non sono degli antagonisti, quindi se in un anno ci deve essere un momento di rallentamento dell'economia legato soprattutto a fattori esterni alla nostra possibilità, dobbiamo prendere atto e continuare a collaborare perché si superi anche questo momento.
2: Assenti Regione e Consorzio del Pecorino Romano. Il consorzio ha motivato la scelta proponendo un confronto preliminare con una delegazione di pastori e confermando la disponibilità al dialogo, mentre la Regione, tramite l'assessorato all'agricoltura, ha risposto convocando per il 13 di ottobre a Oristano il tavolo della filiera lattiero casearia ovina con produttori, trasformatori, organizzazioni agricole e consorzi di tutela.
5: È inutile fare tavoli che poi portano sempre a dei risultati che forse non li capiamo, non lo so, però oggi sarebbe stata una cosa importante dirlo qui, dirlo alla gente che lavora: ecco, voi state andando in questa direzione, c'è questo rischio e noi sapremo come comportarci.
6: Purtroppo il caro carburante è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Se andiamo a analizzare la situazione in Sardegna e nella nazione intera, non sta più funzionando niente. È inutile che facciamo sacrifici, paghiamo, strapaghiamo le tasse e poi in cambio non abbiamo servizi.
7: Un malumore che nasce da lontano, reso insostenibile dai continui aumenti del costo del carburante e dell'energia. L'intera categoria dei produttori isolani si è radunata sulla statale 195. Persone, storie ed esperienze arrivate da ogni angolo del Sulcis per far sentire la propria voce.
8: Questa è una protesta a cui aderiscono tutte le categorie che producono in Sardegna, dall'operaio all'agricoltore, all'artigiano, al commerciante, alla piccola fabbrica. Questa è la nostra lotta, parte da qua. Il gasolio non può essere a quel prezzo, per forza la politica deve fare qualcosa.
9: Io sono una partita IVA e questi aumenti incidono tantissimo anche nella mia attività e in casa mia. È aumentato tutto, che comunque colpisce tutti.
7: E nell'azione di un comparto che chiede risposte e condizioni più sostenibili per continuare a lavorare, ci sono anche l'identità e l'orgoglio di un

0: reliquia religiosa fra le più amate.
1: È stata chiesta di portare una reliquia di San Francesco per questo momento meraviglioso. La reliquia è composta di un pezzo del cilicio che San Francesco aveva nel suo corpo, che tiene il sangue del santo, che San Francesco lo portava come un segno di penitenza.
2: Ecco, noi vorremmo essere evangelizzati da questa visita e soprattutto dal fare memoria di Francesco, uomo di Dio, uomo della Chiesa e direi anche un vero prototipo di umanità.
0: È la reliquia custodita a Roma nella chiesa di San Francesco di Ripagrande, un frammento di benda col suo sangue, accogliere l'accoglienza nella parrocchiale di Santa Maria della Neve, poi la processione fino alla chiesa dei Cappuccini per la messa all'aperto, iniziative e celebrazioni fino a domenica 4 ottobre, da quest'anno festa nazionale in onore del Santo della Pace, patrono d'Italia.
2: Uomo di pace che ha pagato di persona anche per quella pace in un momento dove tutti abbiamo la parola pace sulla bocca e anche certamente come desiderio reale, ecco, una modalità molto concreta è pagare di persona perché la pace si possa costruire.
3: Pirris, Imagis, Donori e Castiadas sono solo alcune delle realtà presenti questo weekend a Sestu, a San Gimiliano, per la 20ª edizione del Festival delle Proloco, dedicato all'enogastronomia e alle eccellenze dell'isola. Un traguardo importante per una manifestazione che negli anni ha riunito realtà provenienti da tutta la Sardegna, mettendo al centro prodotti tipici e tradizioni.
4: Siamo molto carichi, abbiamo una bella assortimento di Proloco che sono venuti a trovarci, riusciamo a portare, diciamo, quello che può essere un piatto, un oggetto dell'antichità, quello che facevano le nostre mamme, le nostre nonne, amici di famiglia e così via, sia partendo da Subai, pane mintao, pane sardo. Due giorni qui ci siamo, facciamo, ci consigliamo qualcosa l'uno con l'altro, qualche segretino, diciamo, di cucina. È una sorta di fratellanza.
3: Non solo piatti e degustazioni, il programma propone anche laboratori creativi pensati per avvicinare curiosi e giovanissimi a tecniche e mestieri antichi.
4: Tutto quello che può essere il suframmento, il pane, la lavorazione dei mattoni all'antica, la lavorazione dei cestini. Molti giovani ci chiedono proprio queste cose, cioè vogliono sapere e approfondire. Noi spieghiamo, assolutamente, dobbiamo farlo, altrimenti non promuoviamo niente.
5: Stessi punti, 11 ma reti diverse. La Torres sfida il Campobasso domenica in trasferta vantando una difesa meno perforata degli avversari, i quali però hanno realizzato più gol e la forza dei reparti arretrati e offensivi sarà uno dei temi del match test di spessore per i sardi.
6: Affrontiamo una squadra forte secondo me, dove il reparto avanzato hanno forza, tecnica, imprevedibilità.
5: L'ottavo round del girone B darà anche risposte sulla direzione che potranno prendere i sassaresi quest'anno.
6: Queste sono quelle partite che forse ti possono far capire che tipo di campionato fare, che tipo di strada andremo a percorrere. Ecco.
5: Intanto l'infermiera rossoblù comincia a svuotarsi. Tornano in gruppo i difensori Scaringe e Zanandrea e l'attaccante Bunino.
6: Più giocatori a disposizione, più scelte puoi fare sia prima della partita sia con la partita in corso. Vediamo piano piano di riuscire a recuperare un po' tutti e metterli tutti nelle condizioni migliori. Già importante, insomma, questa settimana abbiamo recuperato 3 giocatori.

0: Stessa terra nostra.
1: La prima collaborazione del cantante dei Modà Checco Silvestre con Ita Zenda risale al 2014, quando firma con Gino Marielli il brano Cuore e Vento. I due gruppi lo cantarono insieme anche allo stadio San Siro di Milano. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Cuore e Vento, brano che i Tazenda inserirono nel loro album Il Respiro Live nel 2015.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Nel 2020 il fondatore dei Collage, Tore Fazzi, ha esordito con un suo album in cui ospita alcune voci femminili. C'è anche quella di Maria Giovanna Cherchi in questa Inue nasquet su sole.

e non resesso più de tanto a ti comprendere. Finza silamus a tenanti.

0: Erano le voci di Tore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi. Le abbiamo ascoltate insieme in un brano inserito nell'album di debutto da solista del cantante originario di Alatte i Sardi.
1: Ha il sapore di un saluto di benvenuto ai forestieri che approdano nell'isola, questo brano dei nuoresi Istentales. Cantato in italiano, si intitola Bene Bennios.

Vento in poppa, leva l'ancora dal porto. Finalmente possiamo anche salpare. Comandante, non dirotti il nostro sogno. Questa gente ha diritto.

0: scritto nel 2011 per essere l'inno della flotta sarda varata dalla regione, questo brano che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
5: Cinque musicisti nuresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.
6: Ma

0: erano i Nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas cosas bellas de su coro.
1: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare

da voci di tenores, lui stesso suona anche organetto e launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Si è inserita anche la voce di Cristina Francolacci accanto a quella di Vanni Chessa in questo brano tratto dall'esibizione che il gruppo dell'artista ittirese tenne a Sedilo in occasione di Ignos nel 1997.
1: Quella di Chiara Effe, cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, Effe non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

0: Il delicato arpeggio di Marino de Rosas in evidenza in questa Chelos de Oro che abbiamo ascoltato tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: L'iglesiente Paolo Boi è stato attivissimo negli anni 70 e 80 anche con il nome d'arte di Paul Sinclair, con il quale incise il brano L'Isabel, in inglese. Si è poi avvicinato all'impiego del sardo nelle sue composizioni. Questo è un brano da lui scritto e composto. Si intitola A un Diest.

0: Abbiamo ascoltato Paolo Boi in un brano inciso nel 2002 nell'album Ninna O Ninna E e riproposto nell'edizione di Anni Nora nel 2011.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda,
2: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
5: È tornato l'1 più 1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli yogurt Coop con 0% di grassi. In confezione da due pezzi prendi due a soli 99 centesimi. Le cotolette di pollo Coop da 220 grammi prendi due a 2,50 euro. E le patate rustiche surgelate Coop da 600 grammi prendi due a 1,79 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
8: Lo so che si dichiara innocente.
9: Io sono innocente.
7: Giustizia dall'8 ottobre al cinema.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Tragedia della strada sulla ex 131 a Sassari all'altezza di Monte d'Accoddi. La vittima è Emanuele Sorci, 51 anni, di Porto Torres. L'uomo era alla guida della sua auto quando all'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail. Un impatto devastante. L'automobilista è stato soccorso dal 118 ancora cosciente e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni erano gravissime, inutili tentativi dei medici di salvargli la vita. Sul posto dell'incidente sono intervenuti per i rilievi la polizia locale di Sassari e i vigili del fuoco.
1: È la posizione della ministra della ricerca olandese, che ha raccomandato alla comunità scientifica di andare avanti per una collaborazione con l'Italia e con la Sardegna.
2: Da rivale più agguerrita possibile alleata, la mossa dell'Olanda ridisegna lo scacchiere europeo dell'Einstein Telescope. L'Euregio Mosareno, storico concorrente di Sosenatos, che aveva puntato con decisione sulla configurazione a triangolo da realizzare interamente nel proprio territorio, apre ora quella della doppia L e ha una collaborazione con la Sardegna.
1: Ci ha parzialmente sorpreso, dico parzialmente perché già a giugno il responsabile della comunità scientifica olandese aveva espresso la posizione che l'Italia sostiene da tempo, per cui la migliore soluzione dal punto di vista scientifico è realizzare due sistemi con geometria a forma di L a grande distanza l'uno dall'altro. In una configurazione con una doppia L a grande distanza, almeno 1000 chilometri, uno deve stare in Sardegna, uno in centro Europa.
2: Con la Sassonia l'accordo è già stato stretto, ora si apre un secondo asse possibile e il nodo si sposta a Berlino.
1: La Germania dovrà decidere se sostenere la Sassonia oppure l'altra regione, la Nordrhein-Westfalia, che confina con l'Olanda.
3: Parliamo del progetto NURAC, che sta praticamente davanti a Caprera, anch'esso sulle bocche di Bonifacio. Il secondo, Poseidon, un po' più giù, stiamo parlando di 72 pale di Poseidon e 33 di NURAC, quindi 105 pale eoliche davanti alla Costa Smeralda, davanti alle bocche di Bonifacio, in un'area in cui non soltanto il traffico marino, ma quello diportistico, l'economia turistica, il paesaggio rischierebbe di essere messo. Certo. E anche in questo caso il proprietario di questi due progetti è l'ENI. La Corsica, il Parlamento della Corsica pronuncerà, io spero, un voto contrario a questi progetti, quindi ci sarà sicuramente la contrapposizione della Francia, della Corsica certamente, rispetto a questi progetti, e si spera che il Consiglio regionale, emulando quello che domani farà la Corsica, dicesse in maniera chiara: attenzione, se il mare viene aggredito con pale eoliche più grandi della Torre Eiffel e quando ne metti 100, 105 davanti alle bocche di Bonifacio o davanti all'isola di Carloforte, evidentemente non siamo più l'isola paradiso, ma l'isola industriale.
4: Con 800 nuovi LEA, quindi prestazioni che vengono erogate gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale Pubblico, quindi finanziate dallo Stato, ovviamente noi miriamo a perequare quelle differenze che esistono fra regioni che hanno sistemi sanitari nazionali robusti ed altri, mi spiace, diciamo, come dire, dirlo, anche come la Sardegna, per ciò che emerge dalle classifiche, ma anche dal percepito comune che in questo convegno emerge, il Novilea servono proprio a perequare questo.
5: In Commissione abbiamo avviato una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dei LEA in tutto il territorio italiano e la prima regione nella quale la Commissione farà una verifica venendo sul territorio, incontrando le strutture mediche, politiche, istituzionali e sanitarie della regione e andando a vedere e toccare con mano sarà proprio la Sardegna.
2: Circa 600 persone tra pastori, produttori, sindaci e rappresentanti della trasformazione hanno partecipato a Tramazza alla nuova assemblea dei pastori senza bandiera. Al centro dell'incontro il prezzo del latte, oggi intorno a 1,40 euro al litro, ma per gli allevatori sotto 1,50 euro non ci sono le condizioni per affrontare la nuova campagna.
6: Noi oggi abbiamo chiesto questo confronto in modo democratico proprio per provare a discutere, per capire se ci sono ancora le condizioni di andare avanti, per capire se si possa impostare una nuova annata per quanto riguarda il prezzo del latte sia degli ovini che dei caprini.
7: Il nodo è il mancato adeguamento del prezzo del latte alla crescita del valore del pecorino romano. I pastori chiedono regole di autoregolamentazione della filiera che leghino la remunerazione ai costi di produzione e all'andamento del mercato, richiamando anche la normativa sulle pratiche commerciali sleali prevista dalla direttiva europea 633 del 2019.
8: Per noi gli allevatori sono dei collaboratori, non sono degli antagonisti, quindi se in un anno ci deve essere un momento di rallentamento dell'economia legato soprattutto a fattori esterni alla nostra possibilità, dobbiamo prendere atto e continuare a collaborare perché si superi anche questo momento.
7: Assenti Regione e Consorzio del Pecorino Romano. Il consorzio ha motivato la scelta proponendo un confronto preliminare con una delegazione di pastori e confermando la disponibilità al dialogo, mentre la Regione, tramite l'assessorato all'agricoltura, ha risposto convocando per il 13 di ottobre a Oristano il tavolo della filiera lattiero-casearia ovina con produttori, trasformatori, organizzazioni agricole e consorzi di tutela.
9: È inutile fare tavoli che poi portano sempre a dei risultati che forse non li capiamo, non lo so, però oggi sarebbe stata una cosa importante dirlo qui, dirlo alla gente che lavora: ecco, voi state andando in questa direzione, c'è questo rischio e noi sapremo come comportarci.
10: Purtroppo il caro carburante è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Se andiamo a analizzare la situazione in Sardegna e nella nazione intera, non sta più funzionando niente. È inutile che facciamo sacrifici, paghiamo, strapaghiamo le tasse e poi in cambio non abbiamo servizi.
11: Un malumore che nasce da lontano, reso insostenibile dai continui aumenti del costo del carburante e dell'energia. L'intera categoria dei produttori isolani si è radunata sulla statale 195. Persone, storie ed esperienze arrivate da ogni angolo del Sulcis per far sentire la propria voce.
12: Questa è una protesta a cui aderiscono tutte le categorie che producono in Sardegna, dall'operaio all'agricoltore, all'artigiano, al commerciante, alla piccola fabbrica. Questa è la nostra lotta, parte da qua. Il gasolio non può essere a quel prezzo, per forza la politica deve fare qualcosa.
13: Io sono una partita IVA e questi aumenti incidono tantissimo anche nella mia attività e in casa mia. È aumentato tutto, che comunque colpisce tutti.
11: E nell'azione di un comparto che chiede risposte e condizioni più sostenibili per continuare a lavorare, ci sono anche l'identità e l'orgoglio di un'isola ormai arrivata allo stremo delle forze.
10: Lancio un appello a tutti i sardi: uscite dalle case, dalle attività e ribelliamoci a questo sistema. Ora basta.
14: Il cambiamento climatico mette alla prova anche le api. Temperature sempre più alte, lunghi periodi di siccità e fioriture irregolari modificano gli equilibri degli alveari e incidono sulla produzione di miele. Per affrontare una sfida che non conosce confini, una delegazione di 30 apicoltori arrivati dalla Spagna, precisamente dalla Galizia, ha raggiunto le campagne tra Olbia e Arzachena. Il confronto con chi svolge la stessa attività ma in Sardegna diventa un'occasione per scambiare esperienze e buone pratiche.
15: Le temperature si sono talmente alzate che la propoli si fonde e non riusciamo più nemmeno a produrre la propoli.
14: Nell'isola ci sono oltre 85.000 alveari e quasi 2.500 apicoltori, poco più di 1.000 professionisti. Negli ultimi anni la produzione di miele è però scesa dagli storici 25.000 quintali a circa 15.000.
16: Con temperature altissime, quindi scarsa fioritura, e l'allevamento delle api in questo momento è in sofferenza.
14: E in Spagna la situazione sembra ancora più critica.
17: In Galizia hai velutinas.
14: In Galizia c'è la vespa velutina, giusto? Sì, esatto, in Galizia ne abbiamo una quantità enorme, sono predatrici e attaccano le api.
17: Entonces, aquí en Sardegna estamos más afortunados.
14: Quindi in Sardegna siamo più fortunati? Sì, qui avete tutta la fortuna del mondo perché non c'è la vespa velutina. Ma gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire anche in Sardegna.
15: I primi anni riuscivo a produrre su 40, mediamente tra 45 e 50 kg di miele per famiglia. Anno dopo anno le produzioni sono ridotte. Quest'anno a fatica sono riuscito a produrre 7 kg di miele. La passione ci sorregge e ci consente di poter andare avanti.
18: Quattro giorni in Sardegna con Cuglieri, unica tappa. Il centro del Monteferro ha colto le reliquie di San Francesco in coincidenza con gli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi, figura storica e religiosa fra le più amate.
19: È stata chiesta di portare una reliquia di San Francesco per questo momento meraviglioso. La reliquia è composta di un pezzo del cilicio che San Francesco aveva nel suo corpo, che tiene il sangue del santo, che San Francesco lo portava come un segno di penitenza.
20: Ecco, noi vorremmo essere evangelizzati da questa visita e soprattutto dal fare memoria di Francesco, uomo di Dio, uomo della Chiesa e direi anche un vero prototipo di umanità.
18: È la reliquia custodita a Roma nella chiesa di San Francesco di Ripa Grande, un frammento di benda col suo sangue, accogliere l'accoglienza nella parrocchiale di Santa Maria della Neve, poi la processione fino alla chiesa dei Cappuccini per la messa all'aperto, iniziative e celebrazioni fino a domenica 4 ottobre, da quest'anno festa nazionale in onore del Santo della Pace, patrono d'Italia.
20: Uomo di pace che ha pagato di persona anche per quella pace in un momento dove tutti abbiamo la parola pace sulla bocca e anche certamente come desiderio reale, ecco, una modalità molto concreta è pagare di persona perché la pace si possa costruire.
0: Pirris, Imagis, Donori e Castiadas sono solo alcune delle realtà presenti questo weekend a Sestu a San Gimiliano per la 20ª edizione del Festival delle Proloco, dedicato all'enogastronomia e alle eccellenze dell'isola. Un traguardo importante per una manifestazione che negli anni ha riunito realtà provenienti da tutta la Sardegna, mettendo al centro prodotti tipici e tradizioni.
21: Siamo molto carichi, abbiamo una bella assortimento di Proloco che sono venuti a trovarci, riusciamo a portare, diciamo, quello che può essere un piatto, un oggetto dell'antichità, quello che facevano le nostre mamme, le nostre nonne, amici di famiglia e così via, sia partendo da Subai, pane mintao, pane sardo. Due giorni qui ci siamo, facciamo, ci consigliamo qualcosa l'uno con l'altro, qualche segretino.

0: Plus, buono anche nel prezzo.
1: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
2: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
1: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
2: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
3: Dove vai?
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sono le 7:31.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
5: Forte, si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
3: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

Combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radiolina Playlist.
1: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto.
2: Alcuni esempi?
1: Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari.

0: Sono le 8 e 0 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in due anni, equamente ripartiti tra energia e difesa.
5: Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore. Per quanto riguarda la procedura di uscita, la Commissione ha precisato che i dati di deficit del 27 e del 28 devono essere depurati dallo scostamento delle clausole relative a sicurezza e difesa e energia, e di conseguenza se voi depurate lo 0,6% di cui vi ho appena parlato cumulato, troverete un dato inferiore al 3%.
3: Il presidente americano ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il partito repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre.
4: Il copilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante e ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti. Nonostante il divieto, il pilota, cittadino omanita, era stato assunto da Fly Dubai, ottenendo così l'abilitazione ad operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti ad Israele.
3: A Fontecchio, l'Aquila, una donna di 81 anni è morta dopo essere precipitata per circa 10 metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla casa di riposo nella quale era ospitata senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Inutili i soccorsi. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.
4: È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres, rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12:30 di ieri. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada, finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco.
3: Il calcio, l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade de France in Nations League. Finisce pari con le reti di Olise e Bastoni, ma gli azzurri vanno più volte vicini al gol del vantaggio nel primo tempo. Resistono nella ripresa all'offensiva dei Blues, poi li costringono a chiudere in 10 e in affanno per l'espulsione di Upamecano, per somma di ammonizioni dopo un altro fallo su Ken. Zidane, al debutto in patria da CT della Francia, esulta senza freni al momento della rete dei suoi, ma alla fine si deve accontentare di un punto.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
9: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
10: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Eleanor!
18: Dal capolavoro di Jane Austen.
19: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
18: Due sorelle, due modi diversi di amare.
19: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
18: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
20: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: È tornato l'1+1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il riso Coop Ribe da 1 kg, prendi 2 a 2,35 euro. La mozzarella Coop Benessin senza lattosio da 125 grammi, prendi 2 a solo 1,49 euro. E i frollini tondi Coop con granella di zucchero da 700 grammi, prendi 2 a 2,69 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Sassari, Cagliari e Inter. La Coop sei tu.
22: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
23: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: taglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sestu, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano, su Radiolina.
3: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
4: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
5: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
6: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.

0: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Non so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
8: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
9: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
8: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
9: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
10: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
11: Radiolina, meteo.
12: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana che vedrà il ritorno di ampie zone di sereno sulla Sardegna, sarà un weekend ancora di stampo più estivo che autunnale, con sì qualche residuo annuvolamento ancora, ma le zone di sereno davvero saranno ampie. Come temperature e valori anche loro più estivi che autunnali sicuramente, con punte massime vicine ai 28-30 gradi, da segnalare un po' di vento di scirocco che si farà sentire soprattutto sui settori occidentali e meridionali dell'isola, con il canale di Sardegna e il mare di Sardegna ancora mossi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Sono le 8:59.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili dall'inflazione ai tassi. Richiesta quindi una manovra prudente. Soddisfatta la Lega per gli investimenti sull'energia. Preoccupata Forza Italia per una legge di bilancio che non deve essere restrittiva. Intanto la Commissione europea conferma che esaminerà la lettera di Meloni, ma la strada per il via libera è tutta in salita.
3: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati, un anarchico italiano è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.
4: È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria i cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. L'arrivo è avvenuto dopo gli eventi di mercoledì sulla tratta Dubai-Tel Aviv che, stando alle autorità, hanno evitato per un soffio una catastrofe. Gli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressione. Secondo il Wall Street Journal, il copilota della Fly Dubai che ha coltellato il comandante e ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073 era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali.
3: Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite, secondo quanto riportato dalle autorità locali, 4 persone, tra cui una bambina.
4: Una donna è morta di peste nella remota regione siberiana di Irkutsk. I medici locali l'hanno identificata come Daria Shipilova, una tecnica di laboratorio di 28 anni. Lavorava presso l'istituto antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia polmonare a causa della rottura di una provetta. Fino a 200 persone con cui potrebbe aver avuto contatti sono state messe in quarantena.
3: La MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race di Motegi. Lo spagnolo scattato secondo si è messo al comando dal primo giro e ha fatto l'andatura. Sul podio anche Moreira, che ha beneficiato della penalizzazione inflitta per track limits a Martin, terzo, e a Bastianini, quarto. Quinto Gura, poi Bezzecchi, a Otta Costa di Gian Antonio e Alex Marquez. Domani gara lunga alle 7.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da 1 kg a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea. I
9: want to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
13: 33 anni di giustizia negata.
14: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
13: Una sconvolgente storia vera.
14: Non so che si dichiara innocente.
15: Io sono innocente.
13: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
16: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
17: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo San Daniele stagionato 16 mesi a 2,99 euro letto. La birra Echinusa non filtrata da mezzo litro a 1,09 euro. La pasta Cellino, la classica, da 500 grammi a 59 centesimi. Acquista la tua spesa nei supermercati Coop di Sardegna e paga la rate con ScalaPay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
18: Radiolina presenta Caffè Corretto.
19: Luciana Onnis della Fondazione Faustino Onnis ci deve raccontare la ricchezza del Festival Letterario Anderas che avrà inizio il prossimo 8 ottobre, dall'8 ottobre al 15 novembre, un festival ricchissimo, tantissimi appuntamenti, incontri, concerti, mostre. Buongiorno Luciana, ben trovata, per te un ritorno a Radiolina, Caffè Corretto, sei stata ospite anche della Strambata. Ci devi raccontare appunto di questo festival, il titolo, partiamo dal titolo, Di Sacro e di Lavoro.
20: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti i radioascoltatori che ci seguono, grazie per questa ospitalità, ormai sta diventando una tradizione presentare Anderas qui a Radiolina, ecco, molto piacere. Sì, ti dico che questa è la seconda tranche, diciamo, del nostro festival che completa l'annualità 2026. È un progetto biennale che ha come sottotitolo appunto Il Sacro e il Lavoro, che sono due tematiche, l'avevamo già detto, che in qualche modo riempiono la nostra vita, la nostra quotidianità, e sono due dimensioni che noi indaghiamo nel nostro festival attraverso la letteratura, attraverso la musica, attraverso l'arte. Questo Festival Anderas autunnale è un programma pensato con amore.
19: È un festival itinerante.
20: È un festival itinerante
19: attraverso diversi comuni.
20: Esatto, pensato con amore dai nostri direttori artistici Anna Cristina Serra e Duilio Caoci, che hanno davvero confezionato una proposta culturale di grande interesse e di grande qualità per la varietà degli appuntamenti. Perché non ci sono solamente la presentazione di novità editoriali, ma tornano i laboratori scolastici che noi facciamo in tutte le scuole di ordine grado, quindi per i bambini della scuola dell'infanzia, per gli alunni, gli allievi della scuola primaria e secondaria, per gli studenti del liceo scientifico Pitagora di Selargius e poi anche per gli studenti universitari. E poi è un festival che ricomprende due momenti poetici di altissimo valore, perché abbiamo forse le poetesse

0: che appunto porteranno con un loro reading la poesia nel Festival Anderas. E poi oltre a questo abbiamo anche due momenti che valorizzano la poetica cantautoriale. Infatti quest'anno noi dedichiamo, come d'altronde nelle altre edizioni, due appuntamenti a due cantautori che hanno fatto la storia della canzone, che hanno lasciato un segno indelebile. Il primo è Rino Gaetano, ci verrà raccontato da Matteo Sau, Giacomo Casti e Alessia Farci, e poi faremo un omaggio a Francesco Guccini, del quale metteremo in rilievo non soltanto l'uomo ma anche lo scrittore, oltre che il musicista e il poeta. Lo faremo con due suoi amici, che sono il poeta Alberto Bertoni e Irene Palladini, e con Laura Medda, che ci spiegherà i testi delle canzoni più iconiche.
1: Ecco, stiamo parlando con Luciana Onnis dei contenuti delle proposte del Festival Anderas, giunto alla quinta edizione. Partirà l'8 ottobre per arrivare al 15 novembre a Selargius, Cagliari, San Gavino e Quartu. Tanti appuntamenti importanti, però un incontro è particolarmente atteso, quello del 14 ottobre alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Aula B a Cagliari, l'incontro Venti di Pace, l'incontro tra un israeliano e un palestinese, Bassam Aramin Rami Elanan. È un incontro molto importante nel segno della pace, in un momento in cui il mondo è attraversato da venti di guerra.
0: Esatto, dici bene, questo è un evento molto importante per noi. Noi siamo molto orgogliosi di essere in questo partenariato, di essere diciamo coorganizzatori di questo tour dei due padri, che è una missione di pace, Venti di Pace, perché questo tour e questi due padri arrivano da Tel Aviv per approdare in Piemonte, poi da noi in Sardegna, in due date, una a Cagliari e una a Villa Cidro, per parlare della loro esperienza. Entrambi i padri hanno perso le proprie figlie nel conflitto ben noto, e anziché farsi corrompere facilmente dall'odio, hanno deciso di utilizzare questa loro esperienza tragica per dare un messaggio di pace, di riconciliazione,
1: per costruire qualcosa,
0: per costruire ponti di pace, appunto. E questa loro storia viene raccontata in un libro che verrà presentato proprio il 14 ottobre, il libro che si chiama Mio padre, tuo padre, scritto da Carola Benedetto e Luciana Cilento, che è un pretesto per raccontare appunto questa storia, la storia di questi due padri, che tra l'altro attraverso questo tour sono candidati al Nobel per la pace. Quindi questo tour serve anche per promuovere la loro candidatura al Nobel per la pace. Voglio ricordare che questo evento è organizzato dalla Fondazione Giuseppe Dessì, dall'Associazione Genti a Rubia e dal Comune di Quartu, dall'Università degli Studi di Cagliari, dalla Fondazione Faustino Onnis e dall'Associazione Il Crogiuolo. E quindi un partenariato che si è unito per appunto promuovere questo importante appuntamento, che è dedicato fondamentalmente agli studenti. È importante il messaggio che viene veicolato, e quindi io spero che sia partecipato da tutti.
1: Ecco, poi una mostra che è il caso di segnalare.
0: Esatto.
1: Che rientra nel programma di Anderas, in questa edizione del Festival Anderas.
0: Esatto, come ti dicevo, noi abbiamo scelto di dedicare questo festival al sacro e al lavoro, e allora per celebrare la sacralità del lavoro abbiamo deciso di dedicare una mostra fotografica artistica curata da Sabina Murru, cioè realizzata da Sabina Murru e curata da Giacomo Pisano, che è dedicata a 10 donne che a Selargius, attraverso il loro lavoro, la loro creatività, producono e portano avanti tutta una serie di tradizioni che caratterizzano il tessuto produttivo selargino, quindi la tradizione della panificazione piuttosto che di quella dolciaria.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
3: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
0: Caffè Corretto.
4: Adesso saluto e ringrazio qui con me in studio l'archeologo Nicola Dessì. Buongiorno, buongiorno Nicola.
5: Buongiorno Massimiliano.
4: E ci devi parlare del tuo lavoro per i bambini, perché è scritto in

0: insieme all'illustratore, con la collaborazione dell'illustratore Antonello Angheleddu, tre libri dedicati ai bambini sulla storia più antica della Sardegna. Un modo per far conoscere ai più piccoli la nostra storia più antica.
1: Sì, esatto. Diciamo che io mi sono rivisto molto nei panni di questi bambini che non avevano degli strumenti, ecco, per conoscere al meglio la storia della propria isola, anche perché nei testi di scolastici ufficiali la Sardegna è una grande assente, oppure quando ci sono notizie sono veramente scarne, e non ti nego che a volte sono sbagliate. Quindi cominciando a lavorare con le scuole un po' di tutta la Sardegna già una quindicina d'anni fa almeno, mi rendevo conto che i bambini erano molto interessati ma non avevano degli strumenti. Ecco perché nascono poi questi libri. Nascerà prima, insomma, la preistoria della Sardegna, e a seguire, insomma, quello sulla civiltà nuragica.
0: Tre volumi per adesso: la preistoria della Sardegna dal Paleolitico all'età del rame, la civiltà nuragica per i più piccoli dall'età del bronzo all'età del ferro, poi la Sardegna in età punica dal sesto al terzo secolo avanti Cristo. Testi e illustrazioni, quindi per rendere anche più accattivante il racconto.
1: Sì, forse, guarda, ti dirò, la cosa più complessa nello scrivere un libro per bambini è proprio quella di cercare di sintetizzare, perché quando tu cominci a scrivere un libro vorresti metterci dentro tutto quello che sai o che pensi di sapere. In realtà, quando hai a che fare con un target così, insomma, di bambini che vanno dai 6 agli 11 anni, devi cercare invece di essere molto sintetico e soprattutto dare molto spazio alle illustrazioni. Ecco, quindi abbiamo deciso in questi tre libri, ecco, di partire dalle immagini che fossero simpatiche, accattivanti, per poi portare il bambino alla lettura del testo, un testo che però, ripeto, deve essere molto molto efficace e allo stesso tempo breve.
0: Ecco, non sempre l'archeologia viene divulgata, fatta conoscere in modo semplice.
1: No, il problema fondamentale è stato fino a pochi anni fa proprio quello di aver creato una sorta di gap tra il mondo accademico scientifico e il normale cittadino, che comunque soprattutto in Sardegna ha una grande sete di conoscenza perché continuamente stimolato dalla visione di nuraghi, di siti archeologici, musei e quant'altro, e spesso però non aveva la possibilità di conoscere in maniera semplice, ecco, il proprio passato. Quindi proprio per questo oggi ci rendiamo conto che c'è sempre più bisogno di una divulgazione semplice ed efficace.
0: Tra l'altro ai bambini spiegate tutto, quando è giunto per la prima volta l'uomo in Sardegna, quali tracce ha lasciato nel suo passaggio, insomma c'è tutto in questi libri.
1: Sì, sono domande che ciascuno di noi si è posto, ma non solo i bambini, anche gli adulti molto spesso mi dicono: guarda, io ho comprato i libri per me stesso perché sapevo di non avere nessuna conoscenza e volevo iniziare dalle basi. Ma lo facciamo un po' tutti, io stesso per primo, quando voglio conoscere un argomento, diciamo che

0: fin da subito nel nostro progetto. Chiamiamola appunto sì una sorta di collana che è nata con la preistoria, ma che adesso intende insomma proseguire con la storia della Sardegna romana. Anche lì ci sono delle cose molto interessanti, perché apparentemente sembrerebbe che i sardi siano stati come dire sottomessi. In realtà c'è una storia interessantissima proprio di protagonisti della Sardegna romana, e poi ci auguriamo, spieghiamo insomma, di proseguire nelle varie epoche, perché anche quella medievale o quella cosiddetta spagnola sono comunque importanti e interessanti insomma sotto il profilo storico.
1: Abbiamo purtroppo pochi secondi, però una domanda te la devo fare, perché tu stai in qualche modo sei parte integrante del progetto dell'associazione Sardegna Terra di Nuraghi, che ha portato un dossier importantissimo all'UNESCO, un dossier che riguarda la civiltà nuragica, purtroppo la sfera religiosa, la sfera del sacro, per il riconoscimento dell'UNESCO. Unico progetto italiano arrivato scelto, individuato dal Ministero per essere portato a Parigi. Quanto è importante questo progetto, ecco, nell'ambito, anche nell'ottica, mi pare, anche di una riscoperta, di un rinnovato interesse verso la nostra storia più antica.
0: Certo, il progetto ha un obiettivo principale, cioè quello del riconoscimento come patrimonio dell'umanità, però non dimentichiamo che molto importante è soprattutto l'iter, il cammino verso questo riconoscimento, cammino che in diversi anni ha portato l'associazione a far conoscere la civiltà nuragica in decine di comuni, di istituti scolastici, cercando di sensibilizzare appunto la popolazione al proprio patrimonio archeologico, in questo caso nuragico.

0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:32.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
0: Caffè Corretto.
8: Ha raggiunto in studio il collega Luigi Alfonso, che ringrazio.
9: Buongiorno, grazie
8: buongiorno,
9: a te.
8: Buongiorno Luigi, dobbiamo però subito presentare padre Salvatore Morittu, che è collegato con noi al telefono da Saspru, dalla comunità di Saspru. Buongiorno padre Salvatore.
10: Buongiorno a voi.
9: Ciao Salva.
8: E buon compleanno, anche se in ritardo, 80 anni celebrati con un bellissimo compleanno, una bellissima festa lo scorso 29 grazie. Settembre.
10: Grazie, auguri sempre graditi, perché sono sempre una benedizione gli auguri, grazie, grazie di cuore.
8: E poi presento anche Lorenzo Paolini, direttore editoriale dell'Unione Sarda. Buongiorno Lorenzo.
11: Buongiorno Massimiliano, buongiorno, chiedo scusa ma non riuscivo a accendere il telefono, buongiorno.
9: Ciao Algares.
11: Algares, confermo. Ciao Salvatore, ciao. Buongiorno.
10: Ciao Lorenzo, grazie, grazie, buongiorno a te.
8: Ecco, padre Salvatore, oggi dobbiamo parlare di un libro che poi è stato un regalo per lei, un libro che ricostruisce un po' tutta la sua esperienza attraverso il contributo di tanti testimoni, di tanti volontari e non solo volontari, che hanno in qualche modo dato corpo e realizzato anche il suo progetto. Trama e ordito, tessuto di voci per gli 80 anni di Fra Salvatore Morittu. Anche questo è stato un regalo per lei, un regalo che le è stato consegnato proprio il giorno del compleanno.
10: Sì, il buon Dio dopo 40 anni mi ha donato un figlio, padre Stefano, che da 6 anni ormai condivide con me questa frontiera appunto delle tossicodipendenze, e lui con gli altri figli, nipoti, conosciuti appunto in questa esperienza di 40 anni, ecco, hanno voluto creare, hanno voluto realizzare questo libro, e al di là di quelle che possono essere delle mie piccole vanità, però l'ho apprezzato moltissimo, perché mi dà il senso proprio di che io sempre ricerco, il senso del noi, del noi, del noi, dove soprattutto oggi c'è una grande lievitazione dell'io, ritrovare il senso del noi, dell'insieme, di comunità, è sempre un elemento importantissimo, credo, in questo nostro momento.
8: Ecco, Lorenzo, tu hai dedicato un denso articolo a padre Salvatore Morito il giorno del compleanno sull'Unione Sarda e hai scritto, tra l'altro, ha detto tante volte non esistono vite sbagliate ma vite ferite, dovrebbe essere ovvio, non lo è e lui lo ha dimostrato.
11: Beh, sai, chiunque, io dico una assoluta banalità, chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare Salvatore Morito, io credo, chiunque, non può restare indifferente davanti alle parole, a prescindere da un'aura, da un atteggiamento di affetto verso il prossimo che non si può non cogliere. Proprio le parole di padre Morito, adesso io dico Salvatore perché lo conosco da un bel po' di anni, le parole di padre Morito sono parole che in qualche modo scavano la pietra, cioè lui ha quell'approccio così gentile, garbato, delicato, ma sostanzialmente di acciaio, e quando lui parla di vite ferite, non puoi non riflettere sul fatto che è la antitesi dello spirito che stiamo respirando in questo tempo, cioè lui parla di una roba che dovrebbe essere normale e che invece è quanto di più distante dall'aria del tempo, insomma, mi verrebbe da dirlo citando una collega in tedesco, ma non l'ho detto.
8: Luigi, abbiamo pochi secondi, poi continueremo a parlare dell'esperienza di padre Morito. Trame ordito, tu hai curato un po', hai messo insieme tutte queste cose.
9: Non solo perché Salva mi ha coinvolto, io non ho fatto altro che semplicemente ordinare un po' i testi che avevamo pensato di mettere insieme, ma ce ne sarebbero voluti altri mille per testimoniare ciò che ha fatto Salvatore, quindi è un piccolo pensiero da parte nostra.
8: Stiamo parlando con padre Salvatore Morito, con Lorenzo Paolini e con Luigi Alfonso, del libro dedicato a padre Salvatore, Trama e Ordito, tessuto di voci per gli 80 anni di Fra Salvatore Morito. E vi ricordo che oggi con l'Unione Sarda c'è anche un inserto dedicato a San Francesco d'Assisi, la rivoluzione della semplicità, in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. C'è anche un'intervista a padre Salvatore. Ecco, padre Salvatore, a proposito di San Francesco, lei come ha voluto realizzare nella sua esperienza sul campo i valori francescani?
10: Io sono stato educato sin dalla nascita alla conoscenza di San Francesco, perché sono nato a Bonorva e la mia casa era a 50 metri dal convento dei frati francescani, che non erano solo presenti con un convento e con una chiesa, ma anche col seminario, quindi i giovani che venivano con l'idea di farsi frati, ecco, naturalmente dopo aver maturato questa scelta. Quindi sin dalla nascita la figura di San Francesco mi ha accompagnato, però devo dire, solo in un'età che del periodo del liceo classico, 18-20 anni, con due eventi straordinari che si sono abbattuti sulla mia vita: uno il Concilio Vaticano II, l'altro lo tsunami del 68, mi hanno manifestato un'immagine assolutamente diversa da quel Francesco che io avevo conosciuto, che era un po' un Francesco romantico, sempre calmo, pacifico, gioioso, predicatore anche agli uccelli addirittura. Ecco, invece l'esperienza di un San Francesco nuovo, dovuto anche al fatto di una pubblicazione straordinaria che in quegli anni venne fuori, cioè un volume, le cosiddette fonti francescane, dove abbiamo potuto leggere proprio lo spirito più vero e autentico del primo francescanesimo, ecco, allora l'immagine di Francesco si è totalmente ribaltata dentro di me ed è diventata non più una esperienza devozionale, diremmo in qualche modo, ma una stella polare che mi ha indirizzato dove lui voleva realmente che io andassi, cioè a scoprire la figura di Cristo nel Vangelo. Francesco dice: io sono un araldo, io apro piste, però quella la meta non sono io, la meta è il Vangelo e questo uomo Dio straordinario che è stato Gesù. Allora a quel punto io ho scoperto Cristo attraverso Francesco, il Cristo povero, il Cristo crocifisso, il Cristo cireneo, il Cristo samaritano, l'ho scoperto attraverso l'esperienza di Francesco con leproso e con tutti i diseredati della terra che lui amava appunto tantissimo.
8: Ecco, Lorenzo, padre Salvatore ha scoperto Francesco anche attraverso l'aiuto a tossicodipendenti, malati di AIDS, li ha abbracciati, aiutati, lo scrivi anche nel tuo, lo hai scritto nell'articolo che è uscito sull'Unione Sarda lo scorso 29 settembre, con una misericordia molto lontana dalla pietà che guarda dall'alto verso il basso.
11: Se hai avuto la fortuna, e io l'ho avuta per ragioni esclusivamente professionali, di andare in quello che credo sia stato un convento a Sassa, insomma, nella casa di accoglienza, chiamata come casa di accoglienza per malati terminali di AIDS, in tempi in cui, insomma, dire AIDS voleva dire, insomma, dire un sacco di cose, lì c'è un'esperienza incarnata, come posso dire, un'esperienza che io ho visto, ho toccato, ci ho passato del tempo insieme un po' di tempo fa, diciamo, non proprio ieri, me lo ricordo come se fosse ieri. Ecco, lì ho visto esattamente questo senso di non saprei come dire, questo meraviglioso senso di vicinanza al mondo, ecco.

0: Mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Fine settimana che vedrà il ritorno di ampie zone di sereno sulla Sardegna, sarà un weekend ancora di stampo più estivo che autunnale, con sì qualche residuo annuvolamento ancora, ma le zone di sereno davvero saranno ampie. Come temperature e valori anche loro più estivi che autunnali sicuramente, con punte massime vicine ai 28-30 gradi, da segnalare un po' di vento di scirocco che si farà sentire soprattutto sui settori occidentali e meridionali dell'isola, con il canale di Sardegna e il mare di Sardegna ancora mossi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
10: Caffè corretto.
11: Luigi, il libro Trama e Ordito, tessuto di voci per gli 80 anni di Fra Salvatore Moritu, è un tessuto di voci, è una coralità di voci, di testimonianze che poi tessono la trama poi dell'esperienza di Fra Salvatore.
12: Sì, le più disparate, che poi vanno a unirsi anche con le testimonianze di nostri colleghi, compreso Lorenzo. Ti faccio complimenti, Lorenzo, perché il pezzo che hai dedicato a Salva l'altro giorno veniva dal cuore, oltre che dalla testa, ovviamente. Si vedeva che c'era stima da parte tua, riconoscenza, affetto, ed è quello che io ritrovo, Massimiliano, in questi testi che sono contenuti. Come ho detto prima, avremmo potuto coinvolgere altre migliaia di persone, abbiamo dovuto fare una cernita e quindi abbiamo avvicinato una serie di persone che per diversi motivi hanno aiutato, sono state vicine alle comunità di Salvatore e a Salvatore stesso. Qualcuno chiaramente si è lasciato trasportare andando al di là della figura di Salva, che era al centro del libro per gli 80 anni, e inevitabilmente ha finito col parlare di Mondo X Sardegna, l'associazione che lui ha fondato una volta che si è aperta la prima comunità in Sardegna, appunto a San Mauro, nell'80. E diventa difficile, mi rendo conto, scindere le due cose, perché Salvatore, Mondo X Sardegna è tutto quello che incarna, e viceversa anche, quindi li abbiamo perdonati, li abbiamo lasciati nonostante le nostre raccomandazioni. E ricordo che questa è un'idea non mia, ma di un gruppo di volontari, soprattutto del Sassarese, dove ormai si svolge principalmente l'attività di Mondo X Sardegna. Mi hanno solo chiesto di dare una mano così per coordinare e portare in tipografia un lavoro che spero che Salva abbia apprezzato, per quello che veramente ripercorre dai primordi di questa straordinaria avventura.
11: Ecco, padre Salvatore, penso che abbia apprezzato questo regalo.
13: Io l'ho apprezzato tantissimo, proprio perché è stato un frutto, direi, bello, genuino, spontaneo, di figli verso la figura di un padre. Però vorrei sottolineare due aspetti e così evito di essere un po' in imbarazzo. Intanto in me c'è tutto, perché la figura

0: dell'eroe. E quando Emilio Luzzi diceva beata la nazione non ha bisogno di eroi, credo che dicesse una cosa molto saggia. Io non sono assolutamente con la tempra dell'eroe, sono semmai all'insegna dell'incompletezza. Io amo circondarmi di persone, da quelle persone più povere, drogati, malati di AIDS, emarginati di qualunque tipo, tutte le altre persone, se mi permettete con un abbraccio a Lorenzo Paolini, a Luigi Alfonso, che sono simboli in questo di queste persone che rendono la mia incompletezza più adatta ad essere espressione, come dicevo all'inizio della trasmissione, di un noi, perché queste vicende nella nostra storia non sono vicende di navigatori solitari, sono vicende di chi sa mettere in barca tante persone con personalità, con attitudini, con professionalità diverse, però tutte, diremo, con un collante fortissimo che è la cura, l'attenzione all'uomo, che non è soltanto un insieme di organi, è portatore anche di uno spirito. Quello lo dobbiamo valorizzare, non dobbiamo mai perdere, mentre valorizziamo evidentemente anche il suo corpo. Per cui questo libro mi piace perché dà proprio questo sentire, che questo mondo dell'uomo, che noi chiamiamo mondo X, un mondo misterioso, tutto da scoprire, con delle ricchezze incredibili, nonostante fragilità quasi disumane, ecco, questo noi è quello che mi intriga di più e che vorrei sempre coltivare, perché non c'è niente di più bello che procedere insieme verso un miglioramento di questo nostro mondo, di questa nostra realtà, un miglioramento dell'umano mentre si innamora e si impregna sempre di divino.
1: Abbiamo ancora qualche minuto e vorrei riprendere anche il discorso sul libro dedicato a padre Morito, perché abbiamo intervistato prima insieme a Lorenzo Pollini, abbiamo ricordato la sua esperienza sul campo con Mondo X a Saspru, accanto per aiutare tossicodipendenti e malati di AIDS. C'è un libro, Trama e Ordito, tessuto di voci per gli 80 anni di Fra Salvatore Morito, che ricorda appunto, ripercorre questa esperienza. È ancora qui con me in studio Luigi Alfonso, il collega Luigi Alfonso, che ha curato questo volume, ha messo insieme tante voci, tante testimonianze appunto per ricostruire l'esperienza di padre Morito. Questo libro è stato il regalo, il vostro regalo, Luigi, a padre Morito in occasione dell'ottantesimo compleanno, in occasione della festa per gli 80 anni lo scorso 29 settembre.
2: Sì, un piccolo pensiero, un lavoro collettivo, un omaggio anche a livello personale per una persona che mi onora della sua amicizia da 55 anni. Lui ti ha detto prima che abitava vicinissimo alla chiesa, alla parrocchia di Bonorva, che lo ha ispirato poi in tutto il suo percorso spirituale. Io abitavo a 100 metri da San Mauro, dove è nata la prima comunità, grazie a padre Dario Pili, che gli aveva assegnato questo incarico nel 1979 per iniziare nel 1980. Quindi alcune analogie, non voglio mettermi a livello di Salvatore, ma per farti capire, molte volte la vita è strana nei suoi intrecci.
1: La comunità di San Mauro è stato un altro punto importante anche dell'attività di padre Salvatore.
2: Quella è stata veramente la svolta per lui e per la Sardegna, perché poi da lì sono nate tante altre realtà in tutta l'isola, ognuna con il suo metodo, per non esistere uno infallibile. Però poi ha tracciato tutto un percorso, perché stando alle realtà fondate da Salvatore, Campiluas addirittura ha avuto due comunità nella stessa proprietà che la regione aveva messo a disposizione a suo tempo. Nasce Saspru, nasce poi la casa famiglia, che è l'unica ancora oggi per i malati di AIDS. Il percorso è lungo, è stato lungo e spero che sia altrettanto lungo adesso che c'è padre Stefano Gennari al suo fianco, che è un giovane di 40 anni, è marchigiano, che sta facendo questo lavoro di affiancamento, perché a differenza di ciò che accadeva in quei primi anni, adesso è cambiato completamente il mondo, non solo quello delle dipendenze, ma in generale. Oggi non è pensabile di poter fare le cose come si facevano allora. C'è bisogno di tante professionalità e questo chiaramente comporta anche dei costi soprattutto per una realtà come questa di Salvatore, che ha fatto una scelta precisa: non chiede soldi alla pubblica amministrazione, fatti salvi ovviamente quelli che sono un po' gli aiuti per i malati di AIDS, perché sono spese troppo costose, sarebbe impensabile sostenerle con la sola provvidenza, che pure grazie a Dio è sempre generosa con lui e con loro.
1: Ecco, mi ricordavi prima, ricordavi un incontro con tra i ragazzi di Padre Moritu e Gigi Riva a Campeluas tantissimi anni fa.
2: Sì, è uno dei tanti incontri che organizzai a suo tempo. E Gigi fu contentissimo, come lo furono personaggi come Tabarez, Giorgi, per dire, gente del mondo dello sport, ma ti potrei citare persone che hanno fatto cose importanti in economia, in politica e in altri campi. Il giorno Gigi tenne questa bella conferenza, gli dissi prima di entrare: Gigi, ti devo chiedere la cortesia, ci sono delle regole in comunità, i ragazzi non fumano e quindi ti devi adeguare. Mi guardo un po' così e ho detto: vabbè, speriamo di farcela. Beh, non solo ce la fece, ma Salvatore poi alla fine ci chiese: potete restare anche a cena, ci farebbe piacere. Lui mi guardò e ha detto: Gigi, io non ho impegni, valuta tu. Va bene, come faceva sempre lui, disponibile. Quando siamo andati via, era dopo 3 ore dal nostro arrivo.
1: Senza fumare,
2: mi disse: è la prima volta che sono stato così tanto tempo lontano da una sigaretta. È stato il suo record, credo che sia imbattuto, però era stato ligio alla consegna e aveva cercato di evitare, anche se vedo che gli aveva provocato sofferenza, però l'aveva fatto col cuore e si era anche commosso in quell'incontro, me lo ricordo benissimo.
1: È un ricordo appunto che compone questa trama anche di esperienze che...
2: Sì, ce ne sono tante. Una in particolare te la voglio, non so se hai avuto modo di leggerla, e mi è piaciuto moltissimo l'intervento che hanno fatto le nipoti, anzi le pronipoti di Salvatore, che ricordano dei momenti che vanno al di fuori un po' da questo contesto di comunità, di sofferenza e di rinascita, quando le ha portate a Parigi, le aveva promesso di portarle al Disney World. Ed è quindi un'esperienza che è diversa da quella a cui siamo abituati a vederli fare, e mi ha molto incuriosito, molto sorpreso. Poi ce ne sono altre che sono scritte molto bene, ma tutte col cuore in generale, quindi ognuno porta la sua esperienza in fondo.
1: Ecco, un libro da leggere che troviamo in libreria?
2: Allora, in verità c'era questo dubbio, lui ha preferito non metterla in vendita. Ci sarà, diciamo, un'offerta, chi vorrà sostenere l'associazione Mondo X Sardegna, quando ci saranno degli eventi, delle occasioni, ci sarà un'offerta per sostenere la cosiddetta provvidenza. Tutto qui.
3: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 10:01.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
5: Stai già pensando alla casa nuova?
4: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno: stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
5: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
4: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
5: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
4: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'Economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili che richiede prudenza.
8: Naturalmente sapete che poi qui i numeri, i decimali, i centimali fanno la differenza. Il nostro auspicio chiaramente è di rimanere sotto il 26, nel 26 sotto il 3%, e quindi aprire questo spazio.
6: Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella. La 37enne è deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria La Bruna di Torre del Greco. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia.
7: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.
6: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha poi elogiato l'Europa. È stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione.
7: Negli Stati Uniti, Christa Pike è rimasta ricoverata in ospedale priva di coscienza e collegata ad un respiratore in seguito al fallito tentativo di esecuzione in Tennessee. Lo hanno reso noto i suoi avvocati. Nessuno si è accorto che i cateteri endovenosi non erano posizionati correttamente. Il personale dell'ospedale sta lavorando per salvarle la vita ed eliminare il pentobarbital dal sistema, hanno scritto i legali. Mercoledì alla Pike erano state somministrate due dosi del farmaco durante un tentativo fallito di esecuzione.
6: Lo sport e il calcio, l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade France in Nations League, finisce pari con le reti di Olise e Bastoni. Per la MotoGP Marc Marquez vince la sprint race di Moteghi, sul podio anche Moreira, che ha beneficiato della penalizzazione inflitta per track limits a Martin terzo e Bastianini quarto. Per il tennis una buona prova non basta a Matteo Arnaldi, battuto al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo da Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-1.
7: Ed è tutto, a più tardi.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
14: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
13: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
14: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
13: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
19: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
20: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Domenica 11 ottobre prende il via l'undicesima edizione di Itinerari Musicali dell'Identità, la rassegna che porta in Sardegna alcuni dei grandi protagonisti del concertismo internazionale e li mette in dialogo con i talenti, i luoghi e l'identità dell'isola. Ad inaugurare il programma alle 18 all'auditorium del Conservatorio di Cagliari, la pianista Valentina Lisizza, protagonista di un concerto dedicato a Chopin. È il primo appuntamento di un percorso che, tappa dopo tappa, attraverserà la Sardegna raccontando la musica, i suoi interpreti e il territorio. Potete scoprire il programma e tutte le informazioni su itinerarimusicalidellidentita.it.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
7: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
9: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
11: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
12: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al FAS Shopping Center di Elmas arriva l'October FAS.
13: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
12: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
13: October FAS, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
8: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. A Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
13: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte dedicate.

0: macchina storica. Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch.

0: farà sentire soprattutto sui settori occidentali e meridionali dell'isola, con il canale di Sardegna e il mare di Sardegna ancora mossi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 11:01.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il copilota sospettato di un attentato terroristico su un volo Fly Dubai è stato identificato in Ammam al-Ammami, omanita di 29 anni. Lo scrivono diversi media americani. CNN riferisce che su un profilo LinkedIn a quel nome, poi rimosso, sono stati pubblicati a 9 ore dal fatto 2 post. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo. Intanto l'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico.
4: Un drone proveniente dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, dopo aver invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. Il servizio di crisi ha fatto poi rientrare l'allarme.
5: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili che richiede prudenza.
6: Naturalmente sapete che poi qui i numeri, i decimali, i centimali fanno la differenza. Il nostro auspicio chiaramente è di rimanere sotto il 26, nel 26 sotto il 3% e quindi aprire questo spazio.
4: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime

0: La CNA lancia l'allarme. In un territorio dove la mobilità su gomma è indispensabile, significa margini erosi e investimenti rinviati. La grande fuga dei medici. La Sardegna ha i numeri più alti d'Italia. I camici bianchi che abbandonano i reparti sono 3 volte di più di quelli che vanno in pensione. E il bilancio finale in 10 anni dà un deficit di 298 professionisti. Operazione della Guardia di Finanza a Sassari. Ha scoperto un deposito di oggetti falsi, 5.000 tra borse, occhiali e cinture con i marchi contraffatti di noti brand internazionali, venivano spacciati come originali. Dovevano essere venduti tra il centro storico e il lungomare di Alghero. E i carabinieri di Oristano e delle stazioni di Terralba e Marrubio hanno arrestato in flagranza un 25enne con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. In un terreno a San Nicolò d'Arcidano irrigava ogni giorno 281 arbusti di canapa già piantati e in fase di coltivazione. Lo sport, alle 14 il Cagliari in campo a Madrid contro il Rayo Vallecano per un amichevole internazionale, il trofeo de Vallecas. Assenti nazionali e gli infortunati De Iola, Idrissi, Trepi e Felici. Ieri Maldini in campo contro la Francia nel quarto d'ora finale. È tutto per ora, grazie per averci seguito, buona mattina.
1: Non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
7: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
12: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
13: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: cosa?
1: Radiolina Playlist.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 29 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
4: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
5: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
6: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
7: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
0: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
11: Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, satelliti in orbita attorno alla Terra, sonde interplanetarie. Ma prima di tutto guardiamo il cielo di queste sere con i nostri occhi. Cielo dominato dalla presenza della Luna, Luna che sarà piena nella notte fra sabato e domenica, Luna che poi comincerà a calare in questo primo weekend d'autunno, perché abbiamo appena passato l'equinozio d'autunno e ormai le notti superano in durata la durata delle ore di luce, quindi inizierà il lento aumentare della durata delle ore di buio. Però questo ci permetterà di guardare le stelle e, perché no, di vedere in direzione est sorgere il pianeta Saturno, che il 4 ottobre si troverà nel punto più vicino alla Terra. Certo, l'autunno non sembra la stagione migliore per osservare le stelle, ma in realtà ci sono il triangolo estivo ancora ben evidente sopra di noi nelle sere e tantissime altre costellazioni come Cassiopea, il Pegaso, Andromeda, pezzi di cielo che in estate non vediamo. Però molti il cielo lo guardano nelle scaldi notti estive e sicuramente a tanti di voi sarà capitato, ammirando il cielo, di vedere numerose stelle in movimento. E magari vi siete anche interrogati su cosa sono queste stelle che si muovono nel cielo, abbastanza brillanti, alcune di loro che poi magari scompaiono all'improvviso. Tutte quelle non sono stelle, tutta roba costruita dall'uomo, sono satelliti artificiali che sono capaci di riflettere la luce e diventano soprattutto visibili nelle luci del crepuscolo, quindi dopo il tramonto del sole per varie ore e prima che sorga la nostra stella. Il loro numero però è in continua crescita e ci sono progetti per il lancio di oltre 1 milione di satelliti. L'Unione Astronomica Internazionale, l'Accademia dei Lincei e altri organismi scientifici hanno lanciato un appello per una regolamentazione internazionale che fissi un tetto massimo al numero di satelliti e che impedisca che la loro presenza alla fine ci nasconda le stelle non solo agli occhi degli astronomi ma anche ai nostri occhi che le guardiamo ogni sera. Per parlare di questo è tornato a trovarci il fisico Paolo Ferri, che ha lavorato all'Agenzia Spaziale Europea, dirigendo il Dipartimento di Operazioni Spaziali ed è stato responsabile di varie missioni fra cui Rosetta, Mars Express ed ExoMars, ed è stato il primo italiano a essere introdotto nel 2020 nella Hall of Fame dell'International Astronautical Federation. Inoltre è anche autore del libro Ai confini dell'universo, edito dalla Terza. Allora Paolo, benvenuto qui di nuovo a Una finestra sull'universo.
12: Grazie, buongiorno a tutti.
11: E allora parleremo dei satelliti, ma prima lasciamo spazio alla musica.
13: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare. Vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno.

0: adesso di Diodato eroi paci, ma torneremo a guardare le stelle. Già nelle città è difficile, perché la luce delle città nasconde le stelle, e difatti già dagli anni 70 gli osservatori astronomici professionali si sono spostati in luoghi bui della Terra, lontani dalle città, in cima alle montagne, per sottrarsi al lento incremento dell'inquinamento luminoso. Tutto questo ha permesso il continuo dell'astronomia, ma oggi abbiamo un nuovo, diciamo, manufatto dell'umanità che rischia di impedire le osservazioni astronomiche, e non solo quelle degli osservatori professionali, ma anche di noi tutti, di poter vedere le stelle. Sono i satelliti artificiali. Paolo, ma quanti sono i satelliti in orbita attorno alla Terra e a cosa servono?
1: Allora, la risposta di quanti sono cambia praticamente in qualsiasi giorno. Adesso sono circa 16.000 attivi, fino a pochi anni fa erano molto meno, ma stanno crescendo in continuazione. I satelliti sono utilissimi, hanno funzioni che praticamente usiamo tutti i giorni, anche senza accorgercene, a cominciare dalle telecomunicazioni, naturalmente, ma anche la navigazione. Tutti i nostri cellulari o navigatori in auto funzionano con i satelliti. La meteorologia, che fondamentalmente senza satelliti non funzionerebbe, e anche osservazione della Terra per, non so, servizi di emergenza, pianificazione agricola, monitoraggio dell'inquinamento. Insomma, ci sono un sacco di funzioni che questi satelliti svolgono per la nostra società. Addirittura si usano per sincronizzare i servizi bancari. Senza i satelliti non funzionerebbe nemmeno il bancomat.
0: E allora, dalla fine degli anni 50, quando si lanciò lo Sputnik, i satelliti sono evoluti, coprono tante esigenze della nostra civiltà, diventano indispensabili, però come mai riusciamo a vederli come punti luminosi nel cielo? A che quota si trovano quelli che osserviamo nella notte, anzi nelle luci del crepuscolo prevalentemente, come stelle luminose?
1: Sì, in effetti i satelliti generalmente sono abbastanza piccoli, però volano abbastanza vicino. La maggior parte attorno alla Terra adesso sta tra i 350 e i 1000 km di altezza, quindi non sono tanto lontani. Principalmente sono i satelliti di osservazione della Terra e le costellazioni per internet. Poi ci sono quelli a media altezza per la navigazione, stanno tra i 2000 e i 20.000 km, questi non li vediamo. E poi quelli geostazionari, che stanno addirittura a 36.000 km sopra la Terra, questi sono sicuramente invisibili. Quelli più vicini, lo citavi anche prima, in certe ore del giorno, al crepuscolo, soprattutto i loro pannelli solari, che sono la parte più grande e riflettente, quando il cielo è buio per noi, però il sole ancora li illumina da sotto, da dietro l'orizzonte della Terra, si vedono come dei puntini anche a occhio nudo, puntini luminosi, appunto, che si muovono rapidamente.
0: E allora la preoccupazione degli astronomi è legata a questi satelliti, quelli che stanno in orbita bassa, quelli che si trovano a 300-400 km d'altezza rispetto a noi, perché quelli sono i satelliti che sono aumentati in questi anni, soprattutto la costellazione satellitare Starlink.
1: Sì, esattamente, l'orbita bassa è quella che si sta affollando sempre di più, e principalmente sono di questi 16.000 attivi, oltre 10.000 sono quelli della costellazione Starlink. È una costellazione, la chiamiamo mega costellazione, perché sono satelliti uguali che fanno la stessa cosa, si scambiano dati e comunicano con la Terra per fornire internet ad altra velocità. Però Starlink ha solo aperto la strada, perché adesso molti altri stanno costruendo delle costellazioni, anche se sono più indietro rispetto a Starlink, ma anche i cinesi, anche in Europa. E Starlink da solo vuole arrivare a 100.000 satelliti, adesso ora siamo a poco più di 10.000. Poi ci sono i satelliti militari, costellazioni anche quelle di migliaia di satelliti che verranno, e ci sono tantissime anche altre idee, per esempio piani di costruire dei data center nello spazio, arrivando appunto, lo citavi prima, 1 milione di satelliti, oppure specchi per illuminare la Terra, quindi sarebbero ancora peggio. Insomma, ci sono piani per occupare e affollare decisamente queste orbite basse.
0: E questo è il problema che gli astronomi hanno già fatto notare nel 2020, la capacità di riflettere la luce di questi satelliti in orbita bassa che si manifesta in punti luminosi. E allora già dal 2020 gli astronomi preoccupati di questo incremento dei satelliti in un team internazionale proposero una serie di misure per limitare l'effetto dovuto alla capacità di riflettere luce dei satelliti, però purtroppo, come possiamo ammirare nella notte, con un esito molto molto scarso. Ma torneremo a parlare delle mega costellazioni satellitari e di questi oltre 1 milione di satelliti che potrebbero venire in futuro dopo lo spazio pubblicitario.
2: Una finestra sull'universo.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
7: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Radiolina, meteo.
2: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana che vedrà il ritorno di ampie zone di sereno sulla Sardegna, sarà un weekend ancora di stampo più estivo che autunnale, con sì qualche residuo annuvolamento ancora, ma le zone di sereno davvero saranno ampie. Come temperature e valori anche loro più estivi che autunnali sicuramente, con punte massime vicine ai 28-30 gradi, da segnalare un po' di vento di scirocco che si farà sentire soprattutto sui settori occidentali e meridionali dell'isola, con il canale di Sardegna e il mare di Sardegna ancora mossi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata.

0: A sky full of stars dei Coldplay, un cielo pieno di stelle. Ma riusciremo ancora a vedere le stelle? Questo è il problema che si stanno ponendo gli astronomi che hanno lanciato nei mesi appena trascorsi vari appelli alla comunità mondiale per raggiungere un regolamento, per fare un accordo internazionale per porre un tetto al numero dei satelliti in orbita attorno al nostro pianeta. In questo momento la sola compagnia spaziale SpaceX ha in programma di lanciare nello spazio 1 milione di satelliti. E con questi punti luminosi in movimento non riconosceremo più le stelle dai satelliti, e per gli astronomi sarà una catastrofe perché non si potrà più osservare il cielo. E allora, per parlare di questo, è tornato a trovarci il fisico Paolo Ferri, che ha lavorato all'Agenzia Spaziale Europea e ha diretto lì il Dipartimento di Operazioni Spaziali, e inoltre è autore del libro I confini dell'universo, edito dalla Terza. Senti Paolo, parlavamo di queste mega costellazioni satellitari. SpaceX ha iniziato questa corsa allo spazio e oggi vuole occupare, diciamo, le orbite basse con satelliti dedicati all'intelligenza artificiale.
1: Sì, è vero, ce li stanno vendendo come un'idea per risparmiare le risorse, l'impatto ambientale dei data center, questi grandi agglomerati di computer che servono a gestire appunto l'intelligenza artificiale, ma anche internet, eccetera. Questi stanno crescendo sulla Terra, consumano una quantità enorme di energia elettrica per i computer, di acqua per raffreddarli. E così l'idea è: se ne portiamo nello spazio, lì c'è il sole che splende sempre, il raffreddamento, diciamo, nel vuoto, però questa non è una cosa molto semplice. Per lanciare 1 milione di satelliti bisogna effettuare un numero enorme di lanci, e anche i lanci inquinano, quindi è un problema ambientale molto molto importante.
0: Quindi da un lato c'è il problema che manifestano gli astronomi, dall'altro lato c'è il problema ambientale, che 1 milione di satelliti, si è calcolato che ci vorranno circa una decina d'anni per portarli in orbita attorno alla Terra. Però è uscito da poco uno studio dell'ESO, l'European Southern Observatory, quel consorzio internazionale dell'Europa che coordina le attività nell'emisfero sud di osservazione dell'universo, che ha concluso che per salvaguardare la nostra capacità di osservare ancora il cosmo dalla Terra con i telescopi professionali, non si dovrebbe superare come numero massimo di satelliti in orbita

0: età bassa di circa 100.000. Ma qui si parla di milioni di satelliti, cosa ne pensi, Paolo?
1: Allora, tanto per cominciare, è difficile definire veramente un tetto del numero di satelliti tollerabili, non solo per l'aspetto astronomico, ma anche per l'aspetto di traffico lassù. Quindi 100.000 è già tanto. E quando questi parlano di un milione, stiamo parlando di un ordine di grandezza superiore. Poi ci sono, questo è soltanto SpaceX, tutti gli altri stanno venendo. E inoltre ci sono anche queste idee a cui accennavo prima, per esempio di costruire specchi che mandino la luce solare concentrata verso la Terra. Questi specchi sarebbero esattamente il contrario di quello che vorrebbero gli astronomi, sarebbero luminosissimi, disturberebbero ancora di più. Anche se si costruiscono per riflettere meno luce, sono sempre troppi e disturbano non solo l'astronomia ottica, ma anche inquinano per le onde radio.
0: Quindi il problema è questo: non esiste una convenzione internazionale, come del resto abbiamo già discusso in altre occasioni proprio con te, che stipuli, diciamo, una regola per la messa in orbita di satelliti. Ogni nazione autorizza i propri, e in questo momento c'è una corsa tra Stati Uniti, Cina, un po' l'Europa, che adesso si è messa anche lei a seguire questi grandi colossi nello spazio. Ma secondo te c'è una possibilità di stipulare in questo momento una convenzione internazionale che metta d'accordo tutti e che faccia contenti non solo le aziende private, ma gli stati e poi gli astronomi e noi tutti che le stelle le vorremmo ancora guardare nel cielo, oltre che l'ambiente?
1: Ma anche se io me lo auguro, al momento non ci sono segnali di una cosa del genere. Siamo anche in una situazione molto complicata internazionalmente. Gli accordi internazionali, quelli che ci sono, non vengono rispettati e nessuno si mette a iniziarne degli altri. Quindi al momento, hai detto bene, c'è una corsa all'occupazione dello spazio, anche perché lo spazio è interessante, non è una risorsa illimitata. Il primo che arriva meglio alloggia, è l'unica regola che esiste nello spazio, e quindi c'è veramente una corsa, cioè quasi addirittura ad occupare lo spazio, anche se non si sa ancora bene come usarlo. E tra gli USA, Cina, e arriveranno anche gli altri. L'Europa è un po' indietro, ma anche in Europa succede questo. È un sviluppo molto preoccupante. Al momento non ci sono segnali di tendenze di regolamentazione.
0: E quindi l'appello degli astronomi, dell'Accademia dei Lincei, di tante altre istituzioni a mettere un tetto al numero di satelliti è un appello necessario per lanciare questo allarme anche con l'opinione pubblica. Ma non solo, ci sono altri rischi. Hai parlato di rischi ambientali e rischi anche di scontro di satelliti in orbita, perché se ce ne sono troppi poi alla fine potrebbero anche scontrarsi, uno potrebbe non avere più il controllo, e poi questi satelliti, quando finiscono la loro vita, tornano sulla Terra e si dissolvono in atmosfera. Tutti questi aspetti che non sono regolamentati, quanto sono rischiosi?
1: Allora, è anche lì una questione di numeri. Già oggi si distruggono nell'atmosfera 2, 3, 4 satelliti al giorno, perché questi rientrano, sono progettati per sopravvivere 4, 5 anni, e l'unico modo per tirarli via, per togliere quelli vecchi dall'orbita, è praticamente quello di farli rientrare in atmosfera e distruggersi. Ora, finché sono qualche centinaio all'anno, bene, ma se uno fa un conto, un milione di satelliti in orbita che vivono per 5 anni, vuol dire che ogni anno bisogna sostituirne 200.000, e quindi vuol dire che bisogna lanciarne 200.000 con impatto ambientale di cui parlavo prima, e poi questi si distruggono nell'atmosfera, creano polveri nell'alta atmosfera. 200.000 satelliti all'anno sono rischi intollerabili. Al momento questi numeri non sono assolutamente tollerabili, e speriamo che si limitino da soli, perché i rischi sono veramente elevati.
0: E sì, facendo un rapido conto a mente, da oggi dai 3-4 satelliti al giorno passeremo a quasi 400 satelliti al giorno che si dissolve in atmosfera. Insomma, rischieremo di innescare un nuovo problema ambientale, come se non avessimo già innescati abbastanza con il mutamento climatico oggi in corso. Il buco dell'ozono, speriamo che ci insegni qualcosa, che fu frutto di qualcosa che non conoscevamo.

0: domiciliari. Una tensione altissima alimentata anche dal rischio che proprio Donald Trump non riconosca l'esito delle elezioni e che il tutto possa sfociare in scontri di piazza tra le due fazioni. Tra i due candidati nessuna forma di dialogo, solo insulti.
1: Lo sport, il tennis, giornata amara per i colori azzurri dopo Matteo Arnaldi out contro Alcaraz a Tokyo, fuori agli ottavi anche Matteo Berrettini. L'azzurro è stato battuto in due set 6-7-1-6 dal paraguayano Vallejo in 1:46 di gioco. E brutte notizie anche sulle condizioni di Jannik Sinner, che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. A dare l'annuncio è stato l'altoatesino sui social, ancora alle prese con un'infiammazione tendinea extraarticolare al ginocchio destro. Per la Formula 1, pole position di Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Secondo tempo per Lewis Hamilton, terzo Ajar.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Castroforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
3: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
2: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
3: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
4: Dove vai?
5: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
6: Il 15, il 16 e il 17 ottobre col premio Andrea Parodi la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
7: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: È tornato l'1+1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli yogurt Coop con 0% di grassi. In confezione da due pezzi prendi due a soli 99 centesimi. Le cotolette di pollo Coop da 220 grammi prendi due a 2,50 euro. E le patate rustiche surgelate Coop da 600 grammi prendi due a 1,79 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
6: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi il letto da sola!
7: Tranquilla! Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti in forma. Noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
10: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Fine settimana che vedrà il ritorno di ampie zone di sereno sulla Sardegna, sarà un weekend ancora di stampo più estivo che autunnale, con sì qualche residuo annuvolamento ancora, ma le zone di sereno davvero saranno ampie. Come temperature e valori anche loro più estivi che autunnali sicuramente, con punte massime vicine ai 28-30 gradi, da segnalare un po' di vento di scirocco che si farà sentire soprattutto sui settori occidentali e meridionali dell'isola, con il canale di Sardegna e il mare di Sardegna ancora mossi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12:58.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. E quanto affermato dal procuratore generale emiratino Al-Shamsi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale UAM, le indagini sull'accaduto a bordo del volo proseguono.
3: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. È il quadro di violenza e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Val Samoggia, in provincia di Bologna. È emerso dalle indagini dei carabinieri di Crespellano.
4: Ha individuato la sua vittima in mezzo al caos delle strade di Marsiglia, messe a ferro e fuoco durante le violente proteste studentesche in Francia. Le si è avvicinato con cappuccio in testa e passamontagna per rendersi irriconoscibile. Ha azionato il suo spray e con un piccolo accendino ha trasformato il getto in un lanciafiamme ustionante. Un'arma pericolosissima puntata prontamente sul volto della passante. È stato arrestato e posto sotto custodia della polizia un 15enne ritenuto il responsabile del gesto.
3: Intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU, il ministro degli esteri russo ha ribadito che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina, a prescindere dalle circostanze. Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro il settore energetico ucraino, con il lancio di 1000 missili contro le centrali. Un drone ha violato intanto lo spazio aereo lituano, l'allarme è poi rientrato. Mosca spinge per un'escalation e crea paura nelle nostre società. Prepariamoci a possibili attacchi, così l'alta rappresentante degli esteri europea, Kaya Kallas.
4: Nonostante la decisione di Eni e di altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto per famiglie e imprese resta pesante. Secondo le stime dell'ufficio studi della CGA di Mestre, rispetto allo stesso mese del 2025, la maggiore spesa arriverà a circa 1,1 miliardi di euro. A pagare di più saranno soprattutto le grandi aree metropolitane e i territori dove l'auto resta indispensabile per gli spostamenti quotidiani.
3: Formula 1, Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. L'olandese partirà in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo Hajar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo. Scala terzo Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo, il GP domani alle 9.
4: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Buon sabato, benvenuti alla GR di Radiolina. Il Parlamento Corso ha votato all'unanimità contro i progetti eolici nelle bocche di Bonifacio. Un centinaio di torri, alte fino a 400 metri. La Corsica non gode di un'autonomia speciale paragonabile a quella della Sardegna, ma con mezzi limitati è riuscita a scongiurare il pericolo. Troverete tutti i dettagli sull'Unione Sarda. Il caro carburante in Sardegna. Nella rilevazione del Ministero del Made in Italy del 30 settembre, l'isola registra un prezzo del gasolio pari a 2,339 euro al litro, contro una media nazionale di 2,207, e una benzina a 2,122 contro 2,028. La CNA lancia l'allarme. In un territorio dove la mobilità su gomma è indispensabile, significa margini erosi e investimenti rinviati. La grande fuga dei medici. La Sardegna ha i numeri più alti d'Italia. I camici bianchi che abbandonano i reparti sono 3 volte di più di quelli che vanno in pensione. E il bilancio finale in 10 anni dà un deficit di 298 professionisti. Operazione della Guardia di Finanza a Sassari. Ha scoperto un deposito di oggetti falsi, 5.000 tra borse, occhiali e cinture con i marchi contraffatti di noti brand internazionali, venivano spacciati come originali. Dovevano essere venduti tra il centro storico e il lungomare di Alghero. E i carabinieri di Oristano e delle stazioni di Terralba e Marrubio hanno arrestato in flagranza un 25enne con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. In un terreno a San Nicolò d'Arcidano irrigava ogni giorno 281 arbusti di canapa già piantati e in fase di coltivazione. Lo sport, alle 14 il Cagliari in campo a Madrid contro il Rayo Vallecano per un amichevole internazionale, il trofeo de Vallecas. Assenti nazionali e gli infortunati De Jola, Idrissi, Trepi e Felici. Ieri Maldini in campo contro la Francia nel quarto d'ora finale. È tutto per ora, grazie per averci seguito, buona mattina.
10: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
11: 33 anni di giustizia negata.
12: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
11: Una sconvolgente storia vera.
13: Lo so che si dichiara innocente.
14: Io sono innocente.
11: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
15: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
16: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
17: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
18: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Forte, si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto.
4: Alcuni esempi?
3: Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.

0: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
2: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
3: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
7: Lo so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
11: Radiolina Meteo.
12: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana che vedrà il ritorno di ampie zone di sereno sulla Sardegna. Sarà un weekend ancora di stampo più estivo che autunnale, con sì qualche residuo annuvolamento ancora, ma le zone di sereno davvero saranno ampie. Come temperature e valori anche loro più estivi che autunnali sicuramente, con punte massime vicine ai 28-30 gradi, da segnalare un po' di vento di scirocco che si farà sentire soprattutto sui settori occidentali e meridionali dell'isola, con il canale di Sardegna e il mare di Sardegna ancora mossi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Sono le 13:59.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Amam al-Mammani, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 MAX con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
3: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite quattro persone, tra cui una bambina. Prepariamoci ad attacchi russi, è l'avvertimento dell'alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea, Kaja Kallas.
4: Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia, già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. E quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. La valutazione legata all'analisi sul rispetto del percorso di crescita della spesa netta e all'uso delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il documento aggiorna il quadro macroeconomico e di finanza pubblica e definisce gli indirizzi della manovra per i prossimi anni.
3: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina. Di questi, 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro. Per il gasolio sono stati rilevati invece 2.147 distributori, di cui 10.519 tenevano il prezzo sotto i 2,20 euro al litro. Un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni, commenta il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
4: E pioggia di rincari intanto per la guerra in Iran, sulla base dell'inflazione acquisita dall'Istat per l'intero 2026 e considerata la totalità della spesa annua per consumi delle varie tipologie di famiglie, l'impatto dei rincari scattati dall'inizio del conflitto porterà un pensionato che vive da solo a spendere in totale 667 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi. Per un single sotto i 35 anni l'aggravio di spesa sarà di 704 euro, mentre una coppia senza figli dovrà mettere in conto 1.167 euro in più a fine anno. Per una coppia con un figlio la spesa annua risulterà più elevata di 1.281 euro. I rincari hanno un peso diverso anche a seconda della fonte principale di reddito.

0: Lo sport. Max Verstappen si è preso la pole del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. Solo ottavo George Russell con l'altra Mercedes. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus dell'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno. Su Radiolina, ovviamente.
14: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi, fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
15: È tornato l'1+1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il riso Coop Ribe da 1 kg, prendi 2 a 2,35 euro. La mozzarella Coop Benessin senza lattosio da 125 grammi, prendi 2 a solo 1,49 euro. E i frollini tondi Coop con granella di zucchero da 700 grammi, prendi 2 a 2,69 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Sassari, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
16: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
17: 33 anni di giustizia negata.
18: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
17: Una sconvolgente storia vera.
18: Lo so che si dichiara innocente.
19: Io sono innocente.
17: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
20: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
2: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
6: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
7: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
8: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
7: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
8: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
7: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra

0: Eccomi, scusa il ritardo. Mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
1: Stai già pensando alla casa nuova?
0: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
1: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
0: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
1: Senti, chiudiamo la chiamata. Ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda. Il brinco 100% Sardegna.
1: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026 invece non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale che la Rada approvi le riforme previste.
2: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 MAX con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
3: Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione.
4: Si è creata un'intesa che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che come abbiamo detto ieri concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
2: Il delitto di Garlasco ora, dopo la rivelazione di due esami negativi dopo il primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha confermato a Omnibus sulla 7 Giada Bocellari, avvocato del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Non si tratta di una prova documentale, ma secondo Bocellari, il nuovo elemento che in vista della richiesta della revisione del il processo farà molto rumore.
3: Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane, già noto per precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato fermato nella serata di ieri dalla Digos di Salerno. L'indagine era partita da una segnalazione dell'AISE, secondo cui il 21enne effettuava ricerche online di manuali sull'addestramento sulle armi e sulla preparazione di esplosivi, oltre a pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico.
2: Lo sport. Yannick Sinner rimane ancora ai box. L'azzurro non si è ancora totalmente ripreso dall'infortunio al ginocchio ed è quindi costretto a saltare anche il Masters 1000 di Shanghai. L'annuncio è stato dato dallo stesso tennista sui social. Il forfè del numero uno del mondo complica non poco la sua corsa nella difesa della vetta della classifica mondiale, adesso ancor più messa in discussione da Sascha Zverev. Il tedesco, vincitore del Roland Garros e dello US Open quest'anno, ha una concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno entro la fine del 2020. 26.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radiolina, Radio Notizie. Buon sabato, benvenuti alla GR di Radiolina. Il Parlamento Corso ha votato all'unanimità contro i progetti eolici nelle bocche di Bonifacio. Un centinaio di torri, alte fino a 400 metri. La Corsica non gode di un'autonomia speciale paragonabile a quella della Sardegna, ma con mezzi limitati è riuscita a scongiurare il pericolo. Troverete tutti i dettagli sull'Unione Sarda. Il caro carburante in Sardegna. Nella rilevazione del Ministero del Made in Italy del 30 settembre, l'isola registra un prezzo del gasolio pari a 2,339 euro al litro, contro una media nazionale di 2,207, e una benzina a 2,122 contro 2,028. La CNA lancia l'allarme. In un territorio dove la mobilità su gomma è indispensabile, significa margini erosi e investimenti rinviati. La grande fuga dei medici. La Sardegna ha i numeri più alti d'Italia. I camici bianchi che abbandonano i reparti sono tre volte di più di quelli che vanno in pensione. E il bilancio finale in 10 anni dà un deficit di 298 professionisti. Operazione della Guardia di Finanza a Sassari. Ha scoperto un deposito di oggetti falsi, 5.000 tra borse, occhiali e cinture con i marchi contraffatti di noti brand internazionali, venivano spacciati come originali. Dovevano essere venduti tra il centro storico e il lungomare di Alghero. E i carabinieri di Oristano e delle stazioni di Terralba e Marrubio hanno arrestato in flagranza un 25enne con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. In un terreno a San Nicolò d'Arcidano irrigava ogni giorno 281 arbusti di canapa già piantati e in fase di coltivazione. Lo sport, alle 14 il Cagliari in campo a Madrid contro il Rayo Vallecano per un amichevole internazionale, il trofeo de Vallecas. Assenti nazionali e gli infortunati De Jola, Idrissi, Trepi e Felici. Ieri Maldini in campo contro la Francia nel quarto d'ora finale. È tutto per ora, grazie per averci seguito, buona mattina.
8: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
9: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani. A Sassari zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
11: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
15: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
16: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo San Daniele, stagionato 16 mesi, a 2,99 euro letto. La birra Ichinusa non filtrata da mezzo litro a 1,09 euro. La pasta Cellino, la classica, da 500 grammi a 59 centesimi. Acquista la tua spesa nei supermercati Coop di Sardegna e paga la rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
7: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al FAS Shopping Center di Elmas arriva l'October FAS.
8: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
7: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
8: October FAS, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, dal lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
4: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
5: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
6: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
7: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
10: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
11: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
10: Tac!
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
12: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla TG di Videolina. Questa è una nuova edizione. Adesso vediamo insieme i titoli del nostro sommario. Il Parlamento Corso ha respinto all'unanimità i progetti eolici nelle bocche di Bonifacio. Il presidente dell'Assemblea, ora intervenga lo Stato francese. Mauro Pili, il Consiglio regionale, faccia lo stesso. Venti di crisi nella maggioranza alla regione, aria da resa dei conti al vertice collegiale di lunedì chiesto dai 5 Stelle dopo il voto segreto che ha affossato la giunta. La lotta ai cambiamenti climatici nei 18 comuni dell'area Tirso Amodeo, un piano di adattamento per individuare le azioni di tutela, azioni previste fino al 2050. In Ogliastra turismo e natura anche in bassa stagione, lo yoga in grotta e sotto i nuraghi, un'esperienza che unisce paesaggio e benessere. Nel pomeriggio il Cagliari in campo a Madrid contro il Rayo Vallecano per una amichevole internazionale, ieri Maldini in campo contro la Francia nel quarto d'ora finale. Ancora buongiorno e grazie. L'abbiamo appena detto, il Parlamento Corso ha votato a favore di una risoluzione che boccia i progetti eolici nelle bocche di Bonifacio, progetti presentati da multinazionali legate all'ENI. Adesso vediamo un po' com'è andata questa riunione con il nostro Maurizio Lanti.
1: Chi è contro? Chi s'astiene? Chi non partecipa? Chi è pour? Unanimità.
2: All'unanimità, il Parlamento Corso non ha avuto dubbi e ha respinto i progetti offshore per l'installazione di pale eoliche nel mare delle bocche di Bonifacio, progetti presentati dal gruppo ENI.
1: Un saluto al presidente Pili, che è qui presente.
3: La maggioranza indipendentista che governa la regione ha deciso di schierarsi contro i due parchi eolici dell'ENI da posizionare davanti alle bocche di Bonifacio, Poseidon e Nurax, di fatto 105 pale alte 350 metri posizionate proprio a cavallo tra la Sardegna e la Corsica. Una decisione straordinariamente importante, quella del Parlamento della Corsica, spinta dalla decisione degli indipendentisti corsi di Corenfront di schierarsi a sostegno della battaglia della Sardegna contro questa speculazione energetica nelle bocche di Bonifacio. Ora il Parlamento della Corsica ha chiesto al governo francese di schierarsi, di chiedere al governo italiano di bloccare l'ENI su questi due progetti. Ora spetta alla Sardegna dire quello che pensa il Consiglio regionale, che ancora su questo tema non si è pronunciato dopo anni dalla presentazione di questi progetti. Certo, un dato importante, quello che segna oggi un patto che si consolida tra i sardi e i corsi liberi che hanno scelto di contrapporsi, con un passaggio importante, istituzionale, mai avvenuto prima, che segna una unione di forze tra la Sardegna e la Corsica per contrastare sino in fondo la grande speculazione energetica, in questo caso dei potenti dell'energia, che vogliono utilizzare anche le bocche di Bonifacio per i loro affari sulla testa della Sardegna e della Corsica.
0: E adesso altri 20 di crisi per la maggioranza alla regione, ne parliamo con Stefano Fioretti.
4: Vertice che chiederemo di convocare insieme ai partiti della maggioranza, dove discuteremo di quanto accaduto oggi e degli assetti politici odierni.
5: Richiesta accolta con rapidità che certifica urgenza e gravità dello strappo, da chiarire subito quanto successo nell'ultima seduta del Consiglio regionale con maggioranza e giunta per la prima volta nella legislatura colpite dai franchi tiratori per affondare una proposta dell'assessora Desire Manca. Tra 20 di crisi lunedì il vertice del campo largo con segretari e capigruppo.
6: Credo che ci siano tutti i presupposti per un chiarimento molto serio con tutti i consiglieri, perché qua non si tratta di rapporti tra i partiti.
5: L'aria è da resa dei conti al netto di tentativi di ridimensionare incidente il voto segreto in aula o di slegarlo alla revisione delle commissioni di metà mandato, passaggio comunque delicato da definire entro il 9, quadra ancora lontana. Da una parte mostrano i muscoli PD e soprattutto 5 Stelle, dall'altra restano le già note rivendicazioni di chi punta a spezzare il duopolio.
7: È fondamentale un riequilibrio, soprattutto politico, anche perché la nostra forza, così come anche altre forze, rappresentano anche a livello nazionale una componente importante.
8: La presidenza di una commissione è quella che abbiamo chiesto anche a inizio legislatura, proprio in un'ottica di riequilibrio tra le forze di maggioranza.
5: Al vertice di lunedì forse anche la presidente Todde, con i 5 Stelle che hanno fatto quadrato intorno all'assessora Manca, smentendo Faida e Rosa interne, teoria che il centrodestra da osservatore continua a sostenere, oltre a parlare ancora di distanze abissali fra Movimento e PD.
9: Direi che siamo alle comiche finali di un'alleanza che fino ad oggi non ha mai pensato a governare, ma ha pensato solo ad uno scontro interno per la divisione del potere e delle poltrone.
0: 300 screening, oltre 1000 richieste, tutto questo nel Villaggio della Salute a Cagliari. Lo visitiamo con Andrea Secchi.
10: Prevenzione prima di tutto è il fine che ha accompagnato a Cagliari la seconda di 6 tappe nazionali di FISM for People, il progetto itinerante della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, il tutto con l'inaugurazione del Villaggio della Salute al Parco della Musica e con l'allestimento nel vicinato hotel di una serie di ambulatori, da quello cardiovascolare al ginecologico, passando per oculistica, nefrologia, sino all'ambulatorio metabolico. 300 gli screening gratuiti eseguiti.
11: Stiamo seminando semi che vogliamo fare germogliare, vogliamo portare la prevenzione di prossimità, cioè vogliamo raggiungere le persone. Ecco che nasce FISM for People. FISM for People sta per la FISM a disposizione della gente.
10: Un dato che colpisce è che le richieste per gli screening gratuiti siano state ben 1000, anche se solo 300 soddisfatte.
12: Significa che purtroppo la gente non trova spazio nel sistema, perché un overbooking, poche ore e centinaia di prenotazioni evidentemente è un segnale che qualcosa non funziona. Noi cercheremo di fare la nostra parte, ho già chiesto alla FISM, che molto generosamente ha accettato, e metteranno a disposizione un camper che girerà le piazze della Sardegna per continuare questi screening.
0: Quelli che vedete sono solo una parte dei 5.000 articoli griffati tra borse e occhiali, tutti falsi, sequestrati dalla Guardia di Finanza in un garage di Sassari. Le indagini sono partite da Alghero, dove i pezzi venivano venduti prevalentemente sul lungomare. Gli investigatori sono risaliti così al magazzino nel centro di Sassari, situato proprio a fianco alla casa del venditore. L'uomo è stato denunciato per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Arriva la pubblicità, torniamo tra poco.
13: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
14: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, oggi alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
0: E adesso parliamo di cambiamenti climatici nei comuni dell'area Tirso Omodeo. Adesso c'è un piano di adattamento che individua le azioni di tutela. C'è Marco Lai.
15: Scenari che mutano rapidamente, che richiedono contromisure adeguate. I 18 comuni dell'Unione di Barigado e Guilcer hanno affidato ai consulenti di Rete Gaia la redazione del piano di adattamento al cambiamento climatico, finanziato dalla Regione.
16: Un significativo aumento degli eventi estremi, in particolare ad esempio della piovosità, per periodi molto più brevi e con piogge molto più intense. E poi un aumento molto significativo delle temperature. Quest'estate ne abbiamo avuto un esempio estremo.
15: Il lavoro finora svolto, multidisciplinare, ricostruisce il profilo climatico del territorio dell'area Tirso Omodeo e il modo in cui i cambiamenti potranno impattare sulla vita delle persone da qui al 2050.
16: Sono diverse le risposte del territorio. Ad esempio, questo è un territorio che dal punto di vista climatico è fortemente influenzato dalla presenza del lago Omodeo, che aumenta in maniera molto significativa l'umidità.
15: Lo studio analizza i fattori di rischio legati a siccità, ondate di calore, alluvioni, incendi e punta a trovare le soluzioni che garantiscano la qualità della vita attraverso la tutela degli insediamenti abitativi, delle attività economiche e dell'ambiente, un processo di adattamento che riguarda tutti.
16: È un cambiamento che riguarda assolutamente tutti, ma che impatta maggiormente sui più fragili, sulle persone che hanno meno capacità economiche e poi naturalmente su alcune attività più di altre. Pensiamo all'agricoltura, agli allevamenti, sono attività particolarmente impattate.
0: 40 anni di lotta alle malattie che hanno colpito il patrimonio bovino, suino, ovino dell'isola, raccontati ora dall'ex direttore della prevenzione veterinaria, con Franco Ferrando.
17: Brucellosi e tubercolosi bovina prima di tutto, quindi la Blue Tongue, la battaglia vinta contro la peste suina africana. Nei decenni sono cambiate le patologie, le strategie di prevenzione ed intervento. Franco Sgarangella, che ha appena terminato l'attività nel servizio sanitario regionale, dove è stato responsabile del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria per il Nord Sardegna, le ha conosciute tutte.
18: È con grande soddisfazione che possiamo dire di aver contribuito ad eradicare dal nostro territorio le principali malattie infettive che colpivano il nostro patrimonio zootecnico, in particolare la tubercolosi bovina, la brucellosi ovina bovina e la peste suina africana. Quindi abbiamo messo nelle migliori condizioni le tre filiere ovina, bovina e suina di poter esportare le proprie produzioni in tutto il mondo.
17: Nel corso degli anni il quadro epidemiologico è cambiato, sono cambiati i controlli, i regolamenti europei, sempre più necessario il supporto di tutti e agire sull'ambiente.
18: Le problematiche sono legate purtroppo alle malattie trasmesse da insetti vettori. Questo è il tema attuale e del futuro. Bisognerà mettere in campo sicuramente, come abbiamo più volte detto, un piano integrato di lotta e di controllo degli insetti vettori che trasmettono numerose malattie sia all'uomo che agli animali, e questa è la sfida per il futuro.
0: Quello che vedete è l'appello alla regione di una donna nuorese che convive con 5 malattie rare, ma soprattutto la sentirete con la lentezza della burocrazia e la lunghezza delle liste d'attesa. Sentiamo Gianfranco Lucci.
19: Io non affronto le malattie rare, ormai ci convivo, io affronto la burocrazia, io sono inabile al lavoro, invece lavoro a tempo pieno, H24. Praticamente sto sfruttando me stessa.
20: Floriana Meles si definisce una guerriera con orgoglio sconfinato. Sfrutta la sua grinta ogni giorno per dare voce a chi soffre, a chi si trova nella sua stessa situazione. Ecco il suo post indirizzato alla governatrice Alessandra Todde. Chiede ascolto, comprensione. Sì, perché sebbene conviva con 5 malattie rare, anche fare una visita cardiologica per lei diventa un'impresa. Liste d'attesa lunghissime, la burocrazia complica tutto.
19: Non vengo creduta che ho 5 malattie rare quando il fascicolo è aperto. Il fascicolo sanitario potrebbe benissimo leggerlo. Ogni volta mi tocca raccontare tutti, 43 anni, avevo 4 anni quando ho iniziato.
20: La 47enne nuorese racconta.
19: Da poco ho invitato la presidente a venire nel reparto di reumatologia dopo che lei ha dichiarato pubblicamente che aveva stanziato non so quanti soldi per le malattie rare, per i malati che hanno malattie rare. Io ne ho 5 e devo dire una cosa, io prima usufruivo anche degli anticipi per andare fuori regione. Ultimamente faccio le richieste, mi arrivano quando sono già a Roma l'Uberto Primo e per i rimborsi aspetto molto di più di prima.
0: Adesso c'è la pubblicità, tra poco.
21: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
22: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
23: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
24: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Radiolina, meteo.
3: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità nelle prossime ore, nella giornata di domani insisterà in Sardegna con qualche nuvola, più probabile ed estesa nell'Ogliastra, dove domani sarà possibile anche qualche breve piovasco, ma soprattutto nelle prossime ore anche vento di scirocco che rinforzerà. Ci attende una domenica piuttosto ventosa in Sardegna, ripeto, per venti da sud-est e quindi temperature comunque molto molto miti per il periodo, punte massime nuovamente vicine ai 30 gradi. Per sapere come andranno le cose poi settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
6: Degna.
25: A Olbia sta nascendo il campus universitario. Adesso lo visitiamo con Giampaolo Cucuru.
26: Non c'è competizione, al contrario si cerca di viaggiare insieme per migliorare l'offerta agli studenti. Una scuola privata di livello serve anche da stimolo e a Olbia va avanti la rigenerazione urbana nel compendio del Geo Village. La Sardinia International School ha una visione che fa leva sulla lingua inglese e sull'alta formazione per aprire tante strade ai ragazzi. Si è partiti con le elementari, poi sono arrivate le medie e ora si pensa alle superiori.
27: Abbiamo ridoppiato i numeri di alunni, da 67 alunni l'anno scorso a 133 questo settembre. E abbiamo costruito 8 aule nuove, anche una nuova mensa.
26: E cosa strana credersi, gli alunni sardi sono più del 70%.
27: Abbiamo richieste da fuori, da Europa, da Italia continentale, ma anche da Stati Uniti, delle famiglie internazionali che vogliono vivere qua a Sardegna.
26: Il gruppo Alma sta realizzando 250 nuove camere per complessivi 400 posti letto che rappresentano l'ossatura del campus.
27: Stiamo lavorando per creare partnerships non solo con le università di Europa, anche di Italia, ma con altre scuole nei luoghi interessanti per fare programmi di exchange o cambiamento.
26: Strutture queste a disposizione del consorzio Uniol.

0: Cattelan. Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Per il Cagliari questo pomeriggio un'amichevole internazionale, sentiamo Luca Neri.
2: Pisacane prepara le frecce. Tra 8 giorni si torna in campo col big match contro la Juventus e il tecnico sta sfruttando la maxi sosta per mettere i nuovi arrivati al pari col resto della rosa. L'amichevole internazionale del pomeriggio contro il Rayo Vallecano a Madrid per il trofeo de Vallecas, l'occasione per provare anche in Zola, Massolen e Kevin Carlos. Non ci sono ovviamente i 7 nazionali, oltre agli infortunati de Iola, Felici, Idrissi e Trepi. In Spagna invece Sugamele, già testato contro il Lecce in Serie A, e il centrocampista classe 2008, Samuele Piro. Solo a metà settimana Pisacane potrà avere a disposizione l'intera rosa col ritorno dei giocatori in trasferta, tra cui anche gli azzurri Maldini e Romano. Ieri un quarto d'ora in campo per l'attaccante nei minuti finali dell'1-1 contro la Francia. Era rimasto invece a Coverciano Romano, che ora si candida per una nuova opportunità per lunedì, con l'ultima delle 4 partite dell'Italia ancora contro la Turchia, ma questa volta in casa, a Bologna. L'ultimo a tornare invece sarà Juanchi Rodriguez. Martedì, l'ultimo impegno della Celeste con India-Uruguay. Verosimile che il ritorno in gruppo non avvenga prima di giovedì.
0: E adesso parliamo dell'Olbia, una caduta dalla Lega Pro alla seconda categoria nell'arco di poche stagioni, ma la società non vuole pensare al passato ma a pianificare una ripartenza. E così il club, fondato nel 1905, riparte dal basso, punta sui giovani e chiama a rapporto i sostenitori locali. Un progetto per ritornare in alto, anche se ci vorrà del tempo. Presidente Francesco Soggiu, allenatore Salvatore Melino, ex maglia bianca, e per ora in attesa della disponibilità di un campo cittadino, la sede delle partite sarà quella di Monti. Debutto domani alle 16 contro il Sant'Antonio. E domani alle 18 c'è l'esordio casalingo della Dinamo. Sentiamo Franco Ferrando.
3: Il sorriso di Alessandro Grande, MVP domenica a Milano con i suoi 23 punti e 2 giorni dopo neo papà, e l'energia positiva del coach Luca Vitali dopo una settimana in cui molti giocatori, a parte quelli già fermi per infortunio, hanno registrato problemi. La nuova Dinamo è questa: andare oltre l'ostacolo, badare al sodo, provare a vincere sempre.
4: È l'identità che noi volevamo, che questi ragazzi dimostrano sul campo ogni giorno. E anche domenica proveranno a farlo, perché è una squadra che vuole sviluppare la capacità di problem solving.
3: La prima in casa è contro Montecatini, che all'esordio ha perso con Rimini.
4: E affrontiamo una squadra che ha vinto il campionato di Serie B, ha mantenuto lo stesso organico tranne i due americani e Pellegrino, ha messo in difficoltà Rimini più di quello che sembra.
5: Sono delle partite che complicate, perché in un anno in cui si arriva da un altro campionato, si vince, si arriva sul grado di entusiasmo, venire a Sassari non hanno nulla da perdere, e quando non hai nulla da perdere magari la palla è più leggera, e quindi noi dovremmo essere bravi a renderla un po' più pesante per loro.
3: Brooks e Zé, con un po' di febbre in settimana, vanno verso il recupero. Il nuovo arrivato, il playguardia irlandese Sean Flood, potrebbe avere qualche minuto.
0: E adesso ad Alghero per il Rally Italia-Sardegna con Alessandra Mura.
6: Un'edizione importantissima a quelli del Rally Italia Sardegna 2026, che chiude la stagione del FIA World Rally Championship e assegna il titolo mondiale piloti. 17 prove speciali, oltre 307 km cronometrati con 60 equipaggi, 28 nazionalità al via e 11 vetture Rally 1. Grande attenzione sarà rivolta alla lotta per il titolo tra Elfyn Evans, Sammy Fiery e Oliver Solberg, mentre il percorso toccherà alcune delle tappe più conosciute del Rally Italia Sardegna e una nuova prova nei pressi di Pattada. Il programma ha preso il via giovedì 1 ottobre con lo shakedown di Monte Baranta e la prova spettacolo di Ittiri, mentre la conclusione è prevista per domani con la Sassari Argentiera, che ospiterà la Wolf Power Stage. Si chiude poi al porto di Alghero con le premiazioni. Importanti anche gli eventi collaterali. Nasce il polo formativo specialistico di ACI Sardegna Academy, presentato nella splendida location del porto. Un progetto ideato dall'Automobile Club Sassari e promosso da ACI, con il contributo della Regione Sardegna, per divulgare la cultura della sicurezza stradale tra le nuove generazioni e creare un percorso di accesso al mondo dell'agonismo. Tanti gli studenti coinvolti che amano i motori ma vogliono sentirsi più sicuri.

0: alle 21 le prime due puntate de Il Rotocalco Orizzonti d'Europa, a cura di Andrea Secchi, regia di Beppe Passavanti. Vediamo l'anticipazione.
1: Si apre stasera la stagione del Rotocalco Orizzonti d'Europa, il programma di Videolina dedicato ai temi europei. In queste prime due puntate parleremo dell'importanza degli organi europei più prestigiosi e poi anche l'allargamento dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Ne parleremo col docente di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, Daniele Amoroso, e poi parleremo anche dell'esperienza da parlamentare europeo di Maddalena Calia, che è stata infatti a Bruxelles e Strasburgo per un annetto. L'appuntamento è stasera alle 21.
0: Alle 15 c'è il nostro approfondimento sportivo, sarà dedicato all'Esperia a cura di Luca Neri. Adesso è davvero tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.

0: Sono le 16:00.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione di Putin. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già, Consiglio europeo di ottobre.
4: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
5: Andy Cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindicato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
4: La strage di Cramontana, Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica, mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. L'obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza e capire se l'uomo possa rappresentare un pericolo per la moglie e per i due figli. L'episodio contestato risale alla metà di agosto e sarebbe avvenuto nella villa della coppia a località situata a pochi chilometri da Cramontana.
5: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. Il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Valsamoggia, in provincia di Bologna. Per l'uomo indagato per maltrattamenti, il GIP ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare

0: per tutta la famiglia.
1: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto esiste.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a todos e benedicatos, benedorraus a su regionale de Sardegna 1. Come sempre, bieus intendeus calipunti is novas de su TG Nostro e cominciaus con is titulus de su sommario. Ispanto mannu in sa cursa vo su Einstein Telescope Solanda, sa concurrente de sa Sardegna, e moi ovvero sa possibilità di una collaborazione gambera dunque sa su scenario europeo. Sartio Eolico, su Parlamento della Corsica, ha votato contro il progetto su offshore in Sbucca, sa De Bonifacio, andata se costera de sa Sardegna, 100 turisi, arte sa 400 metri. Su girata Arco dei Baci de Sant'Antiogo, in Romannello de promozione turistica de sa Sardegna, in sa aeroporto de Sommaso, ma in sa fotografia c'è un'altra località di Casagatra in Puglia. In Cuglieri, sa reliquia de Santo Francisco de Assisi, celebrazione si finza se domenico de Ocano su 4 de su mese la Dammini, esti festa nazionali, oi finza se un inserto in su Unione Sarda. Sporso palloni de Serie A, no testa in Parigi si sfida intra sa Francia e si Italia, no ceresi romano, vocao invece sa Maldini. Su centrocampista de su Castello Fazzini, totu posorri mia. Dunque sappo verri su TG Nostro, fu d'auso de su Einstein Telescope, c'è una nuova e spantosa mera solanda che è storica, concorrente de sa Sardegna, e poi naraga c'è sa possibilità di collaborare con sa regione nostra. C'è un cambio mannu dunque in su scenario europeo, sul sito Euregio Mosarreno, e sti pronto a cooperare con i gusto dell'Uvula. Una novità che è stata annunciata dalla ministra olandese della circa fuori dentro il suo Parlamento. Mi pare che la comunità scientifica debba approfondire i gusti possibilità di annau. San ministra, sa cosa sarà spantata, come ti narra Alberto Masoli, dirigente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma già insomma se l'ampara, sa De Occano, Solanda gli ha fatto intendica, sa meglio su soluzioni scientifiche. Fiere questa deve essere due sistemi a trassa DL, uno atteso, meta e satro. In questo scenario su ET, con saginanta doppia L, era depi blindai dunque su scevero de sa Sardegna. Voi sa distanza intra uno sistema e satro, narra ancora Alberto Masoni, depi resi di assu manco 1000 chilometri, e l'uvola dunque est indispensabile. Con sa Sassonia già c'è un accordo, ma sopra un'altra possibilità di essere partire si depi giocai in Germania. Tedesco, narra su dirigenti su INFN, aranta depi dezidi, Ghignoli ti sosteni, o sa Sassonia, o sa regione Casagatra e Lacana, secondo Solanda. Fu d'auso de sa Sartio Eolico in su territorio de sa Sardegna, ma finse in sommari, a Riseu, fu dentro sa trasmissione Radar in videolina, in curo de Nicolas Cano, su giornalista Mauro Pili, a ricontare su Parlamento de sa Corsica. Esti pronto a votare contro il progetto su Eolico?

offshore ca prevedint 105 turris artes 400 metros intra sa Corsica e sa Sardigna. Avuti su progetto Nurax, anate s'isola de Caprera, 33 turris e su progetto Poseidon, 72 turris. Una sartiu industriali firmau de Seni, come tinnara Mauro Piri, proprio in bocca di Bonifacio, in sommari anante sa Costa Smeralda. Tot su paesaggio este a rischio, sa Francia, sa Corsica, punti contrarese a es progetto, so si spero este ca su Consiglio Regionale Liguru, vostra vai su proprio, nara Mauro Piri, in sommari sardo, in sommari de sa Corsica, ziole in tiponni turrisi, prusartias de sa Torri Eiffel. Sa sanidade in Sardegna soffrendo in mera, si stato sti pronto interveni a fortiendi, soschinante all'EA, livelli essenziali di assistenza in tutta Italia, interveni con 800, l'EA no, sono su sottosegretario della sanidade Marcello Gemmato, fu dendi oi in Castello, in Donatobio, e sta in giro umano, si isola, andando Gemmato sul governo e circendere bilanciai livelli di assistenza in donna regioni. È stato per Civira Vinzas Ugo Cappellacci, che è il suo presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Questa Commissione ha cominciato un'indagine in tutta Italia per verificare che è il stato del livello di assistenza. Andiamo ancora Cappellacci sul viaggio ha cominciato proprio da Sardegna. Sa protesta di scomitauso che porta antennanti si sa battalla con la sanità in Sardegna. Oi a Tobio Generale in Nugro, nara Alessandro Argiola, sa sua portavoce di scomitauso, voi tacesti sa sanità che hanno a rinnescere a partire da noi, non a partire incluso da nessuna parte. E in questa battaglia si sa cante, donna sindico, andava ancora Argiola, sa salista, de su chi non andà bene, sti longa, non cambiera del tempo su mera, non ci vunti dottori specialista, sa come tenera Battistina Foddai del suo comitato del Nugro, in isospirale si tocca la metà e finse su 2028, ma vai una visita, tocca la mania del suo personale, come tenera Francesco Nieddu del suo comitato Sanidadi del suo margine planargia, sospirale da Macumere, funzionando di mali di Areros. Il comitato sono andato a Cannemus, si deperi arrendi, sa battaglia deperi andare in Nantisi e voi te sedizioni de Sasaluri per toccare adotto sonnara ancora Battistina Foddai, non cesti dunque sono un colore politico che non cesti Sasaluri si morri tutto su territorio sappello come sempre a istituzioni si sa politica nazionale e regionale che hanno salvato sa sanità di pubblica nanti scommittauso su benitori e sa sanità di privare scetti. In San Rapporto Le Castello su Maso c'è un pannello turistico, c'è un di Merasa, tenente obiettivo de promovis bellezza de sa Sardegna. In questo pannello c'è si iscritta all'Arco dei Baci, Sant'Antiogo, è assoluta su simbolo de sa Sardegna turismo, in questo impreao de sa regione va promovis sa Sardegna. E però su chi c'è in sa fotografia non è di Sarco de Sant'Antiogo, ma Sarco de San Felice, casa gattana in su Gargano, dunque in Puglia. A sindacattai dei questo sbaglio, è stato un turista tornato proprio de su Gargano e noi ha fatto fotografia e Sarco. Non lo fai polemica, nara su sindaco de Sant'Antiogo, Ignazio Locci, è stata una cosa spantosa sul fatto che a Sarco, nostro, possa essere in preau, poi promuovi sa Sardegna, sa bellezza di sa regione nostra, ma però si spero questi cavolza ta cambiai in questa fotografia nara luce di tenere su mera sa, no su finza sa in alta definizione non si scrive invece sa avrà ancora un mistero chi ne ha riscioverà o Sarco de sa Puglia e ci darà posto il suo pannello de s'aeroporto. In Cuglia di Ponte Ribarasa, esa reliquia de Santo Francisco de Assisi, 4 dies in Sabidda de su Montiferru, unica tappa in Sardegna, celebrazione si finzas e domenico su 4, che da Eoccano e sti finzas a festa nazionale. Eoccano punti 800 anni su dessa morti de su Santo, de sa pace, su Santo povero, che è sti figura storica, religiosa e stimare a mera de sfideresi de tutto su mondo. Sa reliquia sta una rogu de Cirigio con sa rastore su sanguini de Francisco, come te nara Marcello Mendez, su Vrari, de su convento de Santo Francisco a Ripa Grandi in Roma.
De peso a ricordare sempre Francesco Nara Mauro Maria Morfino, sobispo de Salighera e Bosa, e stetti uomini de Deus de Sagresia, un modello di umanità. Sa reliquia riccia in cullire a ribara de Sagresia de Ripa Grande, simbolo de su scevro, de poveresa che gli ha fatto su santo. E stetti portare in Sagresia parrocchiale de Santa Maria della Neve.

Ballos e sonos de sa Sardigna in sa presoni de Uda. E sarà legata in lingua sarda con Luca Lotto, che rifundava e posto in su web su dizionario Sardu Dicte. Grazie a questo dizionario si vuole ti furria in sardu e sfuedo su de atras a lingua, se commenti su cinese, su inglese, su tedesco, su olandesoro. Crasi e Domenico Duncasa in sa regionarsa de su telegiornale nostro, apposti de ogni edizione de su TG. E mo' su sport, su palloni de Serie A, non testa sa nazionale italiana, arai sfidai sa Francia in Parigi, non ci arresi su centrocampista e su Castello Romano, che stava arrivando in Coverciano. Ci arresi invece sa Maldini, con Bocchiao e Mancini, con si spera che possa giocare a su manco una roga partita. Sarà giocare in su Stade de France de Saint-Denis, una sfida particolare in meta, pozione di Zidane, osserviamo a Borta contro l'Italia. Appustesi della finale di Berlino in su 2006. Romano ha rigiocato contro su Belgio e su Turchia e Mancini ha deciso di cambiare. Nobili sarà di giocare invece su Maldini, tenere una possibilità di voi in Sarrolo, cosa sua, ci punti cambiaghi, che non cesti e raspatori che si struppiamo. Ma casi di sicuro ha giocato nel suo primo minuto Moise Kien. Insomma, mentre sì. Ariseo in sta trasmissione il Cagliari in diretta in radiolina ha rifiutato Jacopo Fazzini, ha ricontato del saccappio speciale con Sassorri che soffre di una patologia grave in meta e stessa forza mia no Fazzini donna cosa da vazzo poi e quando cresce secondo una persona che attende una malaria grave no Fazzini comprendisi il suo valore vero della vira ed è ogni altra cosa. E us accabbavo e gusta edizione buono, si torno grazie, siamo attenzione, si intendeus, si bieus e si edizione chi beneri, un saluto a tutti.

0: denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
7: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
6: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
7: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
10: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza breda del 1930.

0: Era il suggestivo video di Ascolta, un brano dei Collage inciso nel 2017 per l'album Inconfondibile.
1: Domo Mea è il brano che segnò la collaborazione nel 2007 dei Tazenda con Eros Ramazzotti. Qui la ascoltiamo dalla voce di Nicola Nite e Gigi Camedda.

0: Era Domo Mea, il singolo che nel 2007 precedette l'album Vida, dedicato ad Andrea Parodi, appena scomparso.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
7: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
14: Como Quería è un brano che i Bertas avevano lanciato a Ignos a Sedilo nel 1993. Da allora è diventato un pezzo immancabile nelle loro esibizioni live. Mario Chessa, Marco Piras ed Enzo Pava lo propongono anche sul palco di Monteleone e Roccadoria in abbinamento al video ufficiale del pezzo.

0: erano i Bertas dal vivo in occasione di Frimmos svoltasi a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Un classico del repertorio algherese in catalano è Miniona Morena. La ascoltiamo dalla voce di Franca Masu, accompagnata da Mauro Palmas al mandoloncello e da Peo Alfonsi alla chitarra, in un'apparizione a Sardegna Canta del 2003.

0: testo in sardo di Michele Pioledda per Pandela, il brano che abbiamo ascoltato dalle Balentes e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2009.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
8: Caffè, borsa, agenda, blazer... Manca qualcosa! Ma sì! Manca Orofino!
9: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
10: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Un po' di variabilità nelle prossime ore, nella giornata di domani insisterà in Sardegna con qualche nuvola, più probabile ed estesa nell'Ogliastra, dove domani sarà possibile anche qualche breve piovasco, ma soprattutto nelle prossime ore anche vento di scirocco che rinforzerà. Ci attende una domenica piuttosto ventosa in Sardegna, ripeto, per venti da sud-est e quindi temperature comunque molto molto miti per il periodo, punte massime nuovamente vicine ai 30 gradi. Per sapere come andranno le cose poi settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
13: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintor.

in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi ti naro chi esoe, no essa este, su chi cheres tue no be, su chi pides tue no be, niuna zeracca pro a nois.

0: Piazza Este di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martinez.
1: Nel 2008 i Tazenda si presentano con il disco Madre Terra e l'omonimo singolo che ospita anche Francesco Renga.

0: Erano Itta Zenda con Beppe Dettori, subentrato allo scomparso Andrea Parodi in Madre Terra.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione di Putin. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già, Consiglio europeo di ottobre.
5: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
6: Andy Cortè in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindicato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
5: La strage di Tramontana. Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. L'obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza e capire se l'uomo possa rappresentare un pericolo per la moglie e per i due figli. L'episodio contestato risale alla metà di agosto e sarebbe avvenuto nella villa della coppia Lan, località situata a pochi chilometri da Tramontana.
6: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. Il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Valsamoggia, in provincia di Bologna. Per l'uomo indagato per maltrattamenti, il GIP ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico.
5: Lo sport. Jannik Sinner salta anche Shanghai. L'annuncio è arrivato direttamente dal tennista azzurro tramite una storia su Instagram. La strada scelta è sempre la stessa, quella della prudenza, per ridurre al minimo i margini di rischio con l'obiettivo di ritrovare la condizione migliore, ma soprattutto preservare il futuro dell'atleta. Sasha Zverev intanto torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco, che ha battuto la wildcard cinese Juncheng Shang, numero 250 del mondo, con lo score di 6-0-6-3 in poco meno di un'ora. Ora il numero uno del tabellone, che minaccia Sinner anche per il posto di numero uno al mondo, affronterà al prossimo turno Novak Djokovic.
6: È tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini Mulino Bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: Buonasera da Andrea Sechi per questa edizione del GR di Radiolina. Il caro carburante in Sardegna. Nella rilevazione del Ministero del Made in Italy del 30 settembre l'isola registra un prezzo del gasolio pari a 2,339 euro al litro contro la media nazionale di 2,207, una benzina a 2,122 euro contro 2,028. La CNA lancia l'allarme in un territorio dove la mobilità su gomma è indispensabile, significa margini erosi e investimenti rinviati. Il Parlamento Corso ha votato all'unanimità contro i progetti eolici nelle bocche di Bonifacio, un centinaio di torri alte fino a 400 metri. La Corsica non gode di un'autonomia speciale paragonabile a quella della Sardegna, ma con mezzi limitati è riuscita a scongiurare il pericolo. Inaugurato a Cagliari il villaggio della salute nell'ambito del progetto FISM for Life, attuiamo la prevenzione di prossimità. Allestiti 5 ambulatori medici, eseguiti 300 screening, erano ben 1000 le richieste. La grande fuga dei medici, la Sardegna ha i numeri più alti d'Italia, i clinici bianchi che abbandonano i reparti sono 3 volte più di quelli che vanno in pensione. Il bilancio finale in 10 anni dà un deficit di 298 professionisti. Operazione della Guardia di Finanza Sassi ha scoperto un deposito di oggetti falsi, 5.000 tra borse, occhiali e cinture con i marchi contraffatti di noti brand internazionali che venivano spacciati come originali. Dovevano essere venduti tra il centro storico e il lungomare di Alghero. I carabinieri di Oristano delle stazioni di Terralba e Marrubia hanno arrestato in flagranza un 25enne con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Un terreno a San Nicolò d'Arcinano irrigava ogni giorno 281 arbusti di canapa indiana già piantati in fase di coltivazione. Sport, calcio, Serie C, la Torres punta ad allungare la serie positiva domani pomeriggio a Campobasso, appaiato in classifica agli uomini di Greco. I sassaresi vogliono riscattare il mezzo passo falso interno con il Vado. È tutto per questa edizione. Buona serata da parte di Andrea Sechi.
13: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
14: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
13: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
14: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
13: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo!
15: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte dedicate al mondo baby. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta i pannolini Pampers Sole e Luna, pannolino e mutandino a 3,99€ con Fidelity. Gli omogeneizzati alla carne Nipiol, in confezione da due pezzi, a 1,69€. E gli spremi e gustani alla frutta da 85 grammi a 59 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
17: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
18: 33 anni di giustizia negata.
19: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
18: Una sconvolgente storia vera.
20: Lo so che si dichiara innocente.
21: Io sono innocente.
18: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
22: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
23: Radio Smeralda. Eccoci, pronti a partire con Radio Smeralda in questo sabato 3 ottobre. Bentrovati, buon pomeriggio da Giuseppe Valdés. Vi accompagniamo fino alle 18.30 anche quest'oggi da Piazza l'Unione Sarda con un sacco di musica, tantissime cose da raccontarvi. Avremo anche diversi ospiti durante questo pomeriggio che passeremo insieme. Il numero per i vostri messaggi, come sempre, 340 87 15 015. Cominciamo con Madonna.

Donna, per ascoltata qui su Radiolina, c'è l'appuntamento con Radio Smeralda da Piazza L'Unione Sarda con Giuseppe Valdés. Allora, parliamo di una notizia musicale che ieri era un po' in tutti i vari siti internet e che riguarda H7, artista diventato famoso con Amici su Canale 5, poi l'abbiamo visto anche a Sanremo in coppia con LDA, insomma ha fatto già diverse cose, ma io vi riporto adesso al 21 aprile del 2021. Da qui parte la notizia che ieri appunto è circolata su internet. Lui presentò durante il serale di Amici il brano Loca, che poi divenne un tormentone di quell'estate, 21 milioni di streaming su YouTube, 53 milioni su Spotify, e ne parliamo perché H7 finirà in tribunale proprio a causa di questa canzone. Loca non sarebbe sua. Allora, secondo l'accusa, H7 se ne sarebbe appropriato cambiando giusto qualcosina, intanto una lettera, perché Loca con la K è diventato Loca scritto con la C, e poi avrebbe anche modificato qualche strofa. L'indagine condotta dalla procura di Roma è andata avanti per un sacco di mesi, adesso il cantante dovrà andare a giudizio, lui ma anche il produttore del brano, perché adesso vi spiego com'è che H7 ha avuto tra le mani questa canzone, che però in realtà è di qualcun altro. Sarebbe un brano di Lema, all'anagrafe Emanuele Bertolucci di Torino, che appunto stava guardando Amici nel 2021, ha sentito la sua canzone, allora ha chiamato la SIAE e il produttore lo ha rassicurato: tranquillo, perché i diritti autoriali ti saranno riconosciuti. Così non è stato, e allora alla fine Lema ha deciso di citare in giudizio H7. Oltretutto anche Lema si presentò ad Amici ma venne scartato, poi il produttore si presentò con H7 passando a lui la canzone Loca, e adesso insomma sarà compito della magistratura dire chi ha ragione, appunto, se H7 oppure Lema. Che poi stavo pensando, magari H7 poverino neanche ne sapeva nulla di questa cosa, sarà anche caduto dal pero quando ha visto questa denuncia. Comunque noi vi terremo aggiornati, non preoccupatevi, con tutti i vari sviluppi. Ascoltiamo Cesare Cremonini adesso.

0: Questo pomeriggio insieme su Radio Lina con Radio Smeralda giocheremo, perché in palio anche quest'oggi i biglietti per il musical della Pimpa, che sarà al Teatro Doglio sabato prossimo alle 18, al Teatro Doglio di Cagliari. Insomma, più tardi giocheremo con voi per regalarvi i biglietti.
1: Radio Smeralda.
2: Radio Lina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Domenica 11 ottobre prende il via l'undicesima edizione di Itinerari Musicali dell'Identità, la rassegna che porta in Sardegna alcuni dei grandi protagonisti del concertismo internazionale e li mette in dialogo con i talenti, i luoghi e l'identità dell'isola. Ad inaugurare il programma alle 18 all'auditorium del Conservatorio di Cagliari, la pianista Valentina Lisizza, protagonista di un concerto dedicato a Chopin. È il primo appuntamento di un percorso che, tappa dopo tappa, attraverserà la Sardegna raccontando la musica, i suoi interpreti e il territorio. Potete scoprire il programma e tutte le informazioni su itinerarimusicalidellidentita.it.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: romantica.
1: Elisa, appena ascoltata qui su Radiolina, in questo sabato insieme con Radio Smeralda da Piazza L'Unione Sarda, e ora però diamo uno sguardo alla programmazione di Videolina, perché domani ritorna Racconti in Cucina alle 14.30, noi ne parliamo con la conduttrice Giulia Salis, ben trovata, anzi ben ritrovata su Radiolina.
2: Giuseppe, ciao, grazie, hai fatto anche la rima, Videolina, Racconti in Cucina.
1: Una rima non voluta però.
2: No, vero?
1: Ok. Allora, intanto, per quei pochi che ancora non conoscessero il programma, di cosa parla Racconti in Cucina?
2: Racconti in Cucina in realtà è una sorta di scusa, nel senso che in cucina rappresenta il cibo che diventa il tramite per il racconto di storie diverse di tanti stranieri che hanno scelto poi la nostra isola per venirci a vivere. Quindi per trovare una nuova possibilità di vita, perché magari sono arrivati qui per amore, moltissimi per amore. E quindi un po' proprio la storia di queste integrazioni, perché sai, non è semplice trasferirsi magari dall'altra parte del mondo con una lingua che non conosci e ritrovare poi una tua struttura, no?
1: Ok, ma vengono preparati piatti tipici del posto dei vari protagonisti?
2: Sì, la parte golosa è esattamente questo. Ognuno di loro prepara una pietanza tipica della propria tradizione e nel frattempo che si cucina poi loro mi raccontano come sono arrivati qui, come si sono trovati, quali sono anche le differenze culturali che ci sono ovviamente tra il loro paese di origine e quello che poi hanno trovato qua.
1: E poi mangiate?
2: Mangiamo, però a telecamere spente. Vabbè, quella è la parte divertente, ovviamente c'è una troupe che va sfamata, no?
1: Eh beh, invece domani cosa vedremo?
2: Domani partiamo con una donna americana che oltretutto fa parte, diciamo, del mio mondo dell'enogastronomia, anche se poi non è una cuoca, però lei si occupa di vino. Partiamo con lei che è qui da tantissimi anni. Quello che mi stupisce, ecco, vedi Giuseppe, è che spesso quando poi parliamo di cibo anche con loro, loro ci mettono proprio, sono un po' tignosi tutti sulle particolarità degli ingredienti che okay, magari qui non trovano o che magari vengono interpretati male qui da noi, perché poi alla fine il cibo purtroppo unisce ma spesso divide, e invece in questo caso ci serve proprio per far da tramite, no?
1: Beh, anche noi però siamo pignoli quando, esatto, vediamo i piatti in giro per il mondo italiano.
2: Infatti tutto il mondo è paese.
1: È vero, è vero. Invece qual è la storia, magari se prendiamo anche la scorsa edizione, la storia che ti è rimasta più impressa?
2: Beh, diciamo che la bellezza di Racconti in Cucina è esattamente questo. Un racconto generale di persone che magari sono arrivate qui per studio, sono arrivate qui per amore, o per esempio ci sono persone arrivate per disperazione. L'anno scorso per esempio c'era un ragazzo, non ricordo se marocchino o algerino, che era arrivato qui con le classiche storie, no, dei barchini, uh-huh, tra virgolette, ma la mamma non sapeva neanche che lui fosse partito.
1: Caspita.
2: Quindi era anche minorenne, quindi una storia per me è molto forte. Lui invece è riuscito a raccontarla con una serenità incredibile, perché poi la bellezza di questa storia era che poi lui si è integrato totalmente, ha trovato una famiglia qui adottiva, ha continuato a studiare, lavora, quindi è una storia a lieto fine, però nel mezzo diciamo che io mi sono commossa.
1: E io immagino che anche quest'anno ci saranno tante belle storie commoventi. 12 puntate, domani la prima di Racconti,
2: esatto,
1: in Cucina con Giulia Salis, 14.30 su Videolina.
2: Grazie Giuseppe.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: Il pomeriggio insieme in diretta su Radiolina, un saluto anche a tutte le persone che sono all'ascolto attraverso l'applicazione L'Unione Digital, vi ricordo il numero per i vostri messaggi 340 87 15 015. Tra poco parliamo del premio Andrea Parodi.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 33 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
6: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
7: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
8: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it. Let's
9: go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com.

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.

0: Olivia Dean, appena ascoltata qui su Radiolina, in questo appuntamento con Giuseppe Valdés, e adesso parliamo del premio Andrea Parodi dal 15 al 17 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari. Ne parliamo con la presidente Valentina Casalena. Ben trovata su Radiolina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, fervono i preparativi per questa 19ª edizione. Cosa può anticiparci? Quali sono le principali novità? Ricordiamo, si tratta di un progetto di rilevanza internazionale dedicato alla memoria di Andrea Parodi, ovviamente.
1: Sì, assolutamente, coinvolge artisti che provengono da tutto il mondo, devo dire da tutti i continenti quest'anno, sia gli artisti finalisti sia gli artisti ospiti. Quindi insomma è a conferma di questa dimensione internazionale che è sempre stata un po' la caratteristica della manifestazione. Quest'anno è un'edizione particolare perché cade nel ventesimo anno dalla scomparsa di Andrea, esattamente il giorno della finale, per cui per noi ha un valore ovviamente molto forte, molto potente, e la serata finale vedrà oltre ai finalisti tantissimi ospiti, tra cui insomma l'attribuzione del premio Albo d'Oro alla carriera di Paolo Fresu.
0: È così, perché è una manifestazione rivolta al mondo, ma non perde mai di vista i talenti dell'isola.

Come promesso, adesso qui su Radiolina giochiamo e lo facciamo con un appuntamento in programma sabato prossimo alle 18 al Teatro Doglio di Cagliari, perché arriverà Pimpa il musical a Pua, la cagnolina bianca con tutti i pallini rossi che da più di 50 anni appassiona il pubblico. Noi vi regaliamo i biglietti, giocare è semplicissimo, basta scrivere adesso la parola Pimpa al 340 87 15 015 in palio i biglietti per il musical.

0: ripeto, per 20 da sud-est, e quindi temperature comunque molto molto miti per il periodo, punte massime nuovamente vicine ai 30 gradi. Per sapere come andranno le cose, poi settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: che bella vita.
1: Che bella vita. Ariete, Angelina Mango, appena ascoltate qui su Radiolina in questo sabato con Radio Smeralda. Non sono da solo perché qui accanto a me c'è Ruido. Ben trovato su Radiolina.
2: Ciao Giuseppe, grazie, un saluto a tutti e a tutte.
1: E in collegamento invece c'è Kilo.
3: Oh yeah, eccoci qua.
1: Issa Razza qui con noi perché ieri è uscito finalmente il tanto atteso nuovo singolo Ford Scorpio con Guè. Intanto vi chiedo, lo chiedo a Ruido, ma com'è nata la collaborazione con Guè? Come l'avete messa in piedi?
2: È nata da un'improvvisa e inaspettata chiamata di Guè. Ci siamo conosciuti, è stato un bel incontro per quanto riguarda comunque la stima reciproca. Non sapevamo che Guè fosse stato un nostro grande fan. Da lì abbiamo parlato, abbiamo discusso di diverse cose, tra cui ci ha dato anche la carta bianca per collaborare insieme a noi, e noi abbiamo accettato chiaramente al volo. È stata la chiave che ha girato poi il meccanismo dell'album.
1: Kilo, ieri è uscito il singolo e poi durante il pomeriggio anche il video.
3: Certo, sì, è uscito il video, che tra l'altro è una sperimentazione tra riprese video reali curate da Michelangelo Paone e un artist AI che è Claudio, che è di Porto Scuso.
2: Claudio Secchi.
3: Claudio Secchi, che è molto bravo. Ha saputo, diciamo che questa cosa è un po' un ibrido, no? Ed è anche molto, fa molto il verso, diciamo, a GTA, ecco.
2: Visto che siamo sul pezzo, tra un po' esce GTA, quindi ne abbiamo approfittato, esatto. Ecco.
1: Allora, in realtà voi siete diversi mesi che state stuzzicando il vostro pubblico con diversi singoli e diverse collaborazioni, Tormento, Vacca, Sud Sound System, questo perché il 23 ottobre cosa accade, Ruido?
2: Esce finalmente Highlanders Veri, il nuovo album di Sarazza a distanza di 25 anni da Eia. Esce un album di 19 tracce che abbiamo custodito e curato come fosse un bambino, davvero. Ci abbiamo messo tanto impegno e tanta passione, sono tante le collaborazioni, infatti ne approfitto anche per ringraziare tutti quelli che ci hanno messo l'anima in questo disco e sono davvero contento e non vedo l'ora di farvelo sentire tutto.
1: Ci sono anche Neffa, Jake, sì. La Furia. Kilo, come sono nate queste collaborazioni? Come avete scelto i vari nomi?
3: Chiaramente noi abbiamo voluto fare un album celebrativo, no, di quello che è West Isla, il nostro album del 96, quindi stiamo parlando di 30 anni fa, no? Per celebrare questa cosa ovviamente avevamo anche bisogno di un album, no, corposo che avesse anche dei nomi dentro, perché comunque è anche importante, e tutti i nomi che ci sono comunque hanno riconosciuto in Sarazza un valore. Nessuno di questi nomi è messo lì perché no, abbiamo fatto delle, cioè sono state tutte persone che hanno avuto veramente il piacere di entrare nel progetto, ma ce ne sarebbero state anche altre.
2: E non ci stavano.
1: Beh, a questo punto allora aspettiamo anche un altro album.
2: E chissà.
3: Vabbè, adesso
2: godiamoci questo.
3: Siamo stati un po'

0: Santini, eravamo chiaramente anche alla nostra età, poi essendo eravamo sempre attivi, però non eravamo più abituati ad affrontare, no, un lavoro, e poi un lavoro anche complesso che ha richiesto molta attenzione anche a livello, no, proprio strategico, burocratico, cioè è una roba seria, ecco, non è una roba.
1: Forse il disco davvero più importante di Sarazza fino adesso, e diciamo che un po' ci sta tornando indietro quello che abbiamo anche dato, diciamo, in questi anni.
2: Adesso cosa accadrà? Ci saranno dei live? Cosa potete anticiparci?
1: Allora, possiamo anticipare che adesso faremo sicuramente la presentazione, sarà una presentazione, un release party privato che faremo a Cagliari. Infatti chi ha acquistato anche il pre-order, il disco in pre-order, non si sa mai che possa anche essere invitato a questa festa. E poi stiamo lavorando per fare la presentazione ufficiale, che sarà sicuramente a Cagliari. Non sappiamo ancora precisamente la data, ma la faremo a breve con qualche ospite.
2: E allora ringraziamo Ruido e Chilo dei Sarrazza, e a Chilo proprio il compito di annunciare il brano che ascolteremo adesso.
0: Vabbè, dai, salite a bordo della Ford Scorpio del 96, Sarrazza Gue, siamo qua, siamo in pista.

0: proprio ai. Il nostro pomeriggio insieme su Radio Linea in questo primo fine settimana di ottobre. Ancora ben trovati da Giuseppe Valdés. Questo è l'appuntamento con Radio Smeralda da Piazza l'Unione Sarda. Adesso arriva l'informazione.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 3 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
1: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Sarebbe Amam al-Mammani, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv, operato da Fly Dubai dallo scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale Milattino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe usato l'ascia d'emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.

0: Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato de Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola sono scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
1: Caro Carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, Piquet e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso sulla rete ordinaria di 13 centesimi. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,50 euro per un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro su un pieno di benzina.
0: Tragico incidente stradale poco dopo la mezzanotte a Roncello, in Brianza, dove una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale tra due auto. La vittima è Carola Battaglia, originaria della provincia di Ragusa e residente a Busnago, nel Monzese. La giovane era alla guida della vettura sulla quale viaggiava anche un ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto lungo via Aldo Moro per cause ancora in fase di accertamento.
1: Endorsement di Matteo Renzi su Mario Calabresi come sindaco di Milano. Lo vedrai benissimo, ha riferito il leader di Italia Viva introducendo lo stesso giornalista alla Leopolda durante un dibattito nel quale Calabresi ha affrontato alcuni temi legati al suo libro in un confronto diretto con Lisa Noia. Calabresi aveva anticipato la sua intenzione solo alcuni giorni fa. Mancano molti mesi, però io ci sono, aveva confermato il giornalista, tornando sulla propria disponibilità a candidarsi come sindaco di Milano per il centro-sinistra.
0: Quest'anno, il 4 ottobre, festa di San Francesco, torna a essere festività nazionale e anche se cade di domenica, la maggior parte dei lavoratori vedrà comunque un aumento di stipendio in quanto festività non goduta. Chi invece dovrà prestare servizio avrà diritto alla normale retribuzione, alla quota per la festività cadente di domenica e al pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione festiva.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Benvenuti da Mariangela Lampisi, caro Carburanti in Sardegna. Nella rilevazione del Ministero del Made in Italy, l'isola registra un prezzo del gasolio pari a 2,339 euro al litro contro una media nazionale di 2,207. La CNA lancia l'allarme in un territorio dove la mobilità su gomma è indispensabile, significa margini erosi e investimenti rinviati. Il Parlamento Corso ha votato all'unanimità contro i progetti eolici nelle bocche di Bonifacio, un centinaio di torri alte fino a 400 metri. La Corsica non gode di un'autonomia speciale paragonabile a quella della Sardegna, ma con mezzi limitati è riuscita a scongiurare il pericolo. Inaugurato a Cagliari il villaggio della salute nell'ambito del progetto FISMA Attuamo la prevenzione di prossimità, allestiti 5 ambulatori medici, sono stati eseguiti 300 screening. La grande fuga dei medici, la Sardegna i numeri più alti d'Italia, i camici bianchi che abbandonano i reparti sono 3 volte superiori a quelli che vanno in pensione, il bilancio finale in 10 anni con un deficit di 298 professionisti. L'operazione della guerra di Finanza Sassari, scoperto un deposito di oggetti falsi, 5.000 fra borse, occhiali e cinture con marchi contraffatti. I carabinieri di Oristano e delle stazioni di Terralba e Marubio hanno arrestato un 25enne con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti in un terreno a San Nicolo d'Arcidano, irrigava ogni giorno 281 arbusti di canapa indiana. Lo sport, il calcio di Serie C, la Torre spunta ad allungare la serie positiva domani pomeriggio in trasferta con il Campobasso, in classifica appaiato agli uomini di Greco. Ecco, i sassaresi vogliono riscattare il mezzo passo falso interno. E poi il Cagliari che vince il trofeo de Vallecas con una vittoria ai calci di rigore 6-5 per il rossoblù in casa del Rayo Vallecano, club della Liga Spagnola. Ed è tutto, buon proseguimento di sabato pomeriggio da Maria Giara Lampis.
5: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu.

0: Cagliari in Vico dei Mille 11 e Sanluri in via Carlo Felice 63. 070 657 000.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta! Radio Smeralda.
8: E buona serata sulla prima radio in Sardegna che vi accompagna anche in questo sabato 3 ottobre. Io sono Giuseppe Valdés, in diretta da Piazza l'Unione Sarda fino alle 18.30. Poi in quel momento arriverà anche Radar con Nicola Scano. Tra poco parliamo di Meghan Markle, di Harry e Meghan, così giusto per farvi capire di quale Meghan parleremo. C'è una notizia che la riguarda, ma intanto però ascoltiamo Miley.

Bass Persuades, Miley, appena ascoltata qui su Radiolina. Allora, dopo tanto tempo torniamo a parlare di Harry e Meghan, che ricordiamo oltretutto sono ritornati a vivere a Londra dopo 6 anni. Ma cosa stanno combinando? Come se la stanno passando da quelle parti? Allora, oggi ci concentriamo su Meghan, che a quanto pare avrebbe lanciato un calendario dell'avvento, quello che serve a contare i giorni che mancano al Natale. 24 cioccolatini alla marmellata con numeri scritti in oro commestibile, pensate, al prezzo di 131 euro, una scatola venduta in edizione limitata dove compaiono anche i numeri dipinti a mano con la calligrafia della duchessa, quindi insomma si è anche impegnata tanto per fare questo calendario dell'avvento, quindi forse questo anche per giustificare il prezzo elevato. Se vi interessa comunque, questo calendario è in preordine da qualche giorno con consegne previste da inizio novembre. Ora non so se vale anche per noi italiani o se è una prerogativa del Regno Unito, però sappiate che quest'anno per Natale c'è anche il calendario di Meghan. Lo so, voi state aspettando il momento in cui vi dico costa 131 euro ma i proventi andranno in beneficenza, ma non è così, o meglio non mi risulta nessun fine benefico in questo caso, anche se comunque Harry e Meghan mi risulta siano abbastanza filantropi nella vita. Certo che 131 euro per un calendario dell'avvento non sono per niente pochi. Rimaniamo in Gran Bretagna perché adesso arriva proprio un'artista britannica che qualche anno fa ebbe un grandissimo successo con il singolo che siamo per ascoltare, Jess Glynn, Hold My Hand.

0: La serata insieme qui su Radiolina, c'è l'appuntamento con Radio Smeralda con Giuseppe Valdés. Ancora ben trovati e buon fine settimana in nostra compagnia. Tra poco parliamo di un problema che riguarda molti comuni sardi ed è quello relativo alla connessione internet, che purtroppo in molte parti dell'isola è assente o comunque insomma si va molto a rilento, e tra pochissimo ne parliamo.
1: Radio Smeralda.
2: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
3: Dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto.
5: Alcuni esempi?
4: Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.

0: Bruno Mars, appena ascoltato qui su Radiolina, e mi ha raggiunto Massimiliano Rais dall'Unione Sarda, ben trovato.
1: Buongiorno, ben trovato Giuseppe, ben trovato.
0: Allora, giovedì hai firmato un articolo proprio sull'Unione Sarda che parlava dei comuni sardi senza connessione, monta la protesta.
1: Sì, è un problema molto serio che riguarda i comuni, i cittadini, riguarda anche le imprese, il problema delle connessioni inadeguate e insufficienti, anche di una rete telefonica mobile allo stesso tempo sempre inadeguata e insufficiente. Quindi sono questioni che accrescono l'isolamento dei comuni sardi, già penalizzati da trasporti insufficienti e inadeguati, da infrastrutture fisiche, strade inadeguate, anche da connessioni e da una rete telefonica mobile non all'altezza. Abbiamo raccolto nell'articolo che hai segnalato le denunce di tanti sindaci di Mandas, Seulo, Fonni, Austis, un coro unanime di proteste perché in molti casi per diverso tempo questi paesi restano isolati per appunto una rete per infrastrutture digitali inadeguate, insufficienti, restano isolate anche in occasione di calamità naturali, quindi c'è l'impossibilità di comunicare con il mondo esterno anche in occasione di eventi particolarmente gravi.
0: Anche perché ormai tutto passa da internet ed è assurdo che nel 2026 ci sia ancora questo divario tra le città e i piccoli comuni. C'è in realtà una novità però.
1: C'è un intervento della regione di cui dà conto l'Unione Sarda, è un intervento di 8 milioni di euro, una delibera dell'assessorato degli affari generali per cercare di migliorare la situazione. Sono 5 milioni di euro destinati ai comuni per la digitalizzazione degli archivi comunali e l'accessibilità ai dati pubblici. Poi ci sono altri 3 milioni sempre per migliorare le infrastrutture per le telecomunicazioni. Chiaramente sono risorse non sufficienti per affrontare questo tipo di problema, magari un inizio, un avvio per dare risposte a sindaci e imprenditori.
0: Grazie, ringraziamo Massimiliano Rais. Noi abbiamo concluso anche questo appuntamento del sabato con Radio Smeralda, tra poco Radar con Nicola Scano, mentre per quanto riguarda Radio Smeralda l'appuntamento è lunedì alle 17 con Cristian Asara in diretta da Olbia.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
10: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
11: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
10: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
11: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai? Vado al Fass.
12: Radar, oltre l'attualità. Un programma di Videolina a cura di Nicola Scano.
13: Benvenuti a Radar e buon sabato sera su Radiolina. Oggi prezzi, famiglie e giovani. In una parola, il nostro tempo. Le difficoltà che derivano dal costo dell'energia, gli ostacoli nel dialogo tra adolescenti e adulti. E l'istantanea di questa puntata, potremmo dire un'istantanea a campo largo se non fosse il nome di una coalizione politica. L'abbiamo scattata con Carlo Cottarelli sul fronte economico e con Michela Marzano su quello sociale, due scenari che si fondono come vuole Radar oltre l'attualità. Iniziamo con Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica. Partiamo dal prezzo del carburante, diminuito, senza dimenticare che ad agosto l'inflazione è risalita al 3,3%, non compensata dagli aumenti degli stipendi. Mentre in arrivo, per i vulnerabili in maggior tutela, un aumento della bolletta elettrica del 37,3%. La catena è chiara, aumenta il petrolio, aumenta l'inflazione, aumenta il costo del denaro e aumentano i rendimenti dei titoli di Stato. Ma chi ci perde e chi ci guadagna? Ecco Carlo Cottarelli.
14: Allora, ci perdono soprattutto i lavoratori dipendenti, perché hanno uno stipendio fisso che viene rinegoziato ogni 3 anni e perché non hanno ancora riassorbito la botta presa nel 2021 e nel 2022. In quei 2 anni, tra inizio 2021 e fine 2022, il lavoratore dipendente medio ha perso il 13% del suo potere d'acquisto. Poi si è iniziata una risalita, a inizio di quest'anno si è arrivati a meno 8%, però adesso con la ripresa dei prezzi, se i prezzi riprendono a crescere più rapidamente dei salari, il divario, questo meno 8%, si allarga. Quindi quello è il problema principale. E chi ci guadagna? Al momento, nell'immediato, ci guadagnano gli stranieri, quelli da cui noi compriamo gli idrocarburi. Questo non c'entra a fare. se costa di più il petrolio o i prodotti raffinati, noi li paghiamo di più agli altri paesi. Ci sono quelle compagnie integrate, che anche italiane come Eni, che possiedono petrolio all'estero in qualche misura, però lì appunto Eni ha deciso di mettere un tetto sui propri, sul prezzo della benzina. Tanto negli ultimi giorni il petrolio è un po' sceso, attenzione, perché siamo arrivati per il West Texas Intermediate WTI, si era arrivati di nuovo oltre i 100 dollari a barile, adesso siamo intorno ai 91.
15: Ecco, lei ricordava appunto il ruolo dell'Eni, il carburante Eni che sta all'estero. Questi 120 milioni, diciamo, in meno al mese, questi minori incassi dell'Eni rispetto alla impennata dei profitti, beh, insomma, mi pare che siano poca cosa. E poi, se il governo lo chiede, insomma, l'Eni lo fa. Questo è un po' un quadro, diciamo, da partecipazioni statali, professore, perché se Eni sposta vendite in Italia, incassa meno, insomma, è già un clima di campagna elettorale, evidentemente.
14: Sì, certo, partecipazioni statali. Poi costa poco per un mese e si va avanti. Sono circa 100 milioni al mese, cioè i profitti dell'Eni sono alti, però è una bella parte dei profitti dell'Eni. Un terzo di questi sono dello Stato, perché questi sono, per un terzo l'Eni è di proprietà dello Stato. Se la cosa si prolungasse per parecchio tempo, per un anno, faccio per dire, potrei dire ma forse allora gli conveniva la tassa sugli extra profitti. Però la cosa non dovrebbe durare molto, perché appunto l'Eni e il governo sperano che il prezzo del petrolio scenda.
15: Certo. Senta, cosa ne pensa del viceministro Leo a proposito di questa aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito? Perché insomma qualcuno ha fatto i conti, lei immagino prima di tutti, e insomma il risparmio sarebbe tra i 100 e i 1.000 euro l'anno. Però per fare questo taglio servono 3 miliardi di copertura, poi c'è il bollo, se lo leviamo per sempre dalle auto piccole, insomma servono altri 2,4 miliardi. Ora, a dire che si taglia si fa presto, ma poi come si copre quello che manca? Questo mi sembra che il problema che resti.
14: Allora, dovremmo vederlo domani, il governo dovrebbe pubblicare il documento programmatico di finanza pubblica, diciamo che adesso si chiami così, la vecchia NADEF, in cui si dovrebbe vedere il totale dello spazio che c'è rispetto alle regole europee, in particolare al tetto della spesa netta. Se noi quest'anno abbiamo speso meno e il prossimo anno pensiamo di spendere meno per un insieme di motivi, questo crea spazio per tagliare le tasse. Vediamo, difficile, qui si lavora sui miliardi, su un totale di spesa pubblica di quasi 1.200 miliardi, e quindi ci vuole la ragioneria generale dello Stato per vedere quanto spazio c'è effettivamente. Dovremmo vederlo, se non domani, teoria dovrebbe essere domani, vediamo nei prossimi giorni la pubblicazione di questo documento.
15: Ecco, professore, lei è stato molto chiaro a proposito di quel 3,1%, quella procedura aperta, no, per disavanzo eccessivo. Siamo insieme ad altri 9 paesi, ma in questo gruppo manca la Spagna, ad esempio c'è anche la Francia, e insomma questa è la prova di una crescita che corre come quella spagnola, o diciamo più della capacità di sorvegliare meglio i conti pubblici? Perché ad esempio insomma la Spagna a settembre ha fatto una riduzione sull'imposta sugli idrocarburi, insomma i suoi provvedimenti li prende malgrado l'instabilità politica. Che ne pensa? E poi ci spieghi questo 3,1, perché lei insomma ha un po' demolito certe posizioni dell'opposizione.
14: No, ecco, non è questione di opposizione, i dati, cioè in parte è un po' una responsabilità anche della maggioranza aver enfatizzato molto l'importanza di uscire dalla procedura di deficit eccessivo, La realtà è che se tu rimani sopra il 3% di deficit pubblico, 3% del PIL, ma ci rimani soltanto in conseguenza delle spese per la difesa e per l'energia, per cui l'Unione Europea ha messo una certa flessibilità, rimane in procedura di deficit eccessivo, non riesce a uscire, però non sono sterilizzate le conseguenze negative di essere in procedura di deficit eccessivo. Allora, cosa voleva fare originariamente Giorgetti? Le regole europee comportano che se nel 2025 noi uscivamo dalla procedura di deficit eccessivo, stavamo sotto il 3%, se poi superavamo il 3% per effetto di queste spese non rientravamo in procedura di deficit eccessivo. Invece, essendo rimasti in procedura nel 2025, se rimaniamo sopra il 3% per effetto di queste spese rimaniamo in procedura di deficit eccessivo, però con le conseguenze sterilizzate. Non ci sono conseguenze negative, se non il fatto di essere formalmente in questa procedura. Ecco, questa è la realtà. Insomma, la realtà è che una tempesta in un bicchiere d'acqua, come si dice. Però si era molto enfatizzato come obiettivo politico il raggiungimento, l'uscita dalla procedura, e adesso se ne pagano le conseguenze. Per gli altri, per quanto riguarda gli altri paesi, la Spagna sta sotto al 3%, quindi non è in procedura di deficit eccessivo. Detto questo, lo è soprattutto perché riesce a crescere molto. Quando un paese cresce molto, le entrate dello Stato arrivano più abbondanti, e quindi è più facile avere un bilancio migliore. Addirittura chi sta meglio da questo punto di vista sono Portogallo e Grecia, che crescono meno della Spagna, crescono sempre il doppio dell'Italia, ma meno della Spagna, e hanno raggiunto il pareggio di bilancio, il mitico pareggio di bilancio che noi non abbiamo dal 1925, noi non abbiamo il pareggio di bilancio. È sempre in deficit.
15: Ma in questa condizione che lei ci ha descritto, qual è il vincolo, diciamo, più serio per l'Italia nei prossimi anni? Le regole europee, gli interessi sul debito o, come dicevamo, la crescita troppo lenta? Che cosa si può fare, non voglio dire subito, ma in maniera concreta e non falsata dall'atmosfera di campagna elettorale?
14: No, il vincolo principale i vincoli derivano soprattutto da questa crescita che rimane ancora troppo bassa. I dati, l'Istat ha rivisto un po' verso l'alto la crescita economica, soprattutto nel 2024. Se prendiamo il 2023, 2024, 2025 e probabilmente quello che accadrà nel 2026, in media siamo sempre a uno 0, ma molto vicino all'1%. Però la Spagna cresce quasi al 3%, Portogallo e Grecia crescono al 2%, tutto sarebbe più facile se noi finalmente salissimo a livelli intorno al 2%, che non vediamo, credo, dagli anni 90. Sì, 2% che più o meno non lo vediamo all'inizio dagli anni 90. E questo cambierebbe molto le cose in termini anche di conti pubblici, aumenterebbero le entrate allo Stato. Cos'è che ci impedisce? Ci sono delle riforme che ancora non siamo in grado di fare. Poi su questo gli economisti possono avere idee diverse. Io credo che la cosa fondamentale sia ridurre la burocrazia, ridurre le tasse, però questo richiede ridurre la spesa, risolvere il problema dell'energia accelerando le rinnovabili, ma anche tornando al nucleare. Adesso vediamo se torneremo. Poi c'è un problema di trovare personale, le nostre imprese hanno difficoltà a trovare personale, non abbiamo un flusso regolare di migranti, abbiamo un flusso irregolare e non abbiamo un piano decennale per risolvere questa questione.
15: Professore, per concludere, la famosa spending review, che era, diciamo, una missione a lei affidata e della quale ancora tanto si parla, secondo lei è negli obiettivi del governo? E comunque, insomma, diventa difficile poi fare il taglio orizzontale o verticale, come dicono quelli bravi. Però non sembra, ecco, che questo processo sia mai andato avanti come dovrebbe.
14: No, per un motivo ben preciso, che nessun governo ha mai chiesto di avere un mandato elettorale
15: Ecco.
14: per fare la revisione della spesa. Quando si va a elezioni si chiede, si mette nel programma il taglio delle tasse, tutti ce l'hanno, però non si dice che per tagliare le tasse bisogna tagliare la spesa, e quindi poi non si fanno queste cose. Tra l'altro questo mi consente di ricordare questa campagna di raccolta firme a sostegno della legge Cottarelli. La legge Cottarelli dice che d'ora in poi nei programmi elettorali i partiti dovranno indicare non solo cosa vogliono darvi, tagliare le tasse, aumentare la spesa sanitaria, ma anche da dove prendono i soldi per realizzare le promesse elettorali, cioè anche a debito se uno vuole. Un partito vuole dire dobbiamo fare più debito, va bene, però lo devi dire, altrimenti bisogna trovare le coperture. Siamo arrivati oltre 100.000 firme, se volete firmare lo potete fare o sui miei social oppure sul sito della Fondazione Luigi Einaudi.it, la Fondazione Einaudi di Roma, attenzione c'è anche quella di Torino, questa è quella di Fondazione Luigi Einaudi.it.
15: E un appello alla chiarezza per rallentare le facilità.
16: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
17: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
18: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
19: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti

0: informazioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica. Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
4: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità nelle prossime ore, nella giornata di domani insisterà in Sardegna con qualche nuvola, più probabile ed estesa nell'Ogliastra, dove domani sarà possibile anche qualche breve piovasco. Ma soprattutto nelle prossime ore anche vento di scirocco che rinforzerà. Ci attende una domenica piuttosto ventosa in Sardegna, ripeto, per venti da sud-est e quindi temperature comunque molto molto miti per il periodo, punte massime nuovamente vicine ai 30 gradi. Per sapere come andranno le cose poi settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
6: A Radar Michela Marzano, filosofa e scrittrice, docente di filosofia morale all'Université Paris-Cité, dove dirige la facoltà di scienze umane e sociali. Nel suo nuovo libro, La sofferenza che non parla, affronta il disagio degli adolescenti. Ci ritorna con una domanda che riguarda da vicino gli adulti. Sappiamo riconoscere una richiesta d'aiuto quando non viene detta? Dopo il romanzo Qualcosa che brilla, Marzano torna sulle parole, sui silenzi e sulle aspettative che attraversano il rapporto tra ragazzi, famiglie e scuola. E allora, quali segnali rischiamo più spesso di non vedere? Ecco Michela Marzano.
7: Allora, non sto dicendo che sia facile rendersi conto di quando la comunicazione si interrompe, ma è proprio questo il punto di partenza. Cioè, il malessere inizia nel momento in cui la comunicazione tra noi adulti, genitori, zii, nonni, insegnanti e ragazzi, ragazze, adolescenti e bambini si interrompe. Non vogliono più parlare perché partono dal presupposto che qualunque cosa dicano comunque non sarà ascoltata, e spesso restano in silenzio. Ma anche lì, pure i silenzi, se uno ascolta, sono dei silenzi che parlano. E noi in questo momento siamo circondati da tantissimi giovanissimi che stanno davvero male. Io, se mi posso permettere, una cosa che mi è successa, vorrei raccontare.

0: Coltellano gli insegnanti, ma non leggiamo dei ragazzi che si buttano sotto un treno. Allora, se dico questo è perché la situazione è davvero drammatica. Io non sto dicendo che non ci sia nulla da fare, c'è tutto da fare, perché i nostri ragazzi, quando noi ricominciamo a guardarli e ascoltarli, sanno che hanno un punto di riferimento. Ma se noi continuiamo a ignorarli, a fare come se tutto andasse bene, quando loro non ci parlano, abbassano lo sguardo, si chiudono in camera o mettono gli auricolari, noi rischiamo di perderceli, di perderli proprio dal mondo. Non è nemmeno più una questione di cervelli in fuga, è una questione di perdita di vite umane, e ogni vita conta.
1: Ecco, i ragazzi che tu conosci, i tuoi studenti, abbiamo ricordato che insomma insegni a Parigi, quindi insomma anche in una realtà particolarmente vivace, se mi passi il termine. Ecco, in questi incontri i ragazzi che cosa raccontano di sé che gli adulti poi tendono a fraintendere?
0: Allora, quando loro si sentono ascoltati, cioè quando c'è la disponibilità a cogliere le loro parole, loro tante volte tirano fuori delle emozioni che sono anche difficili da nominare, non so, l'ansia, la paura, l'angoscia. Il problema è proprio questo, cioè il fatto che tante volte noi adulti non tolleriamo di parlare di questa paura. Sentiamo dire ho paura e la risposta è ma paura di cosa? C'ho una grande ansia, non voglio uscire, datti una mossa ed esci. Ecco, questo è negare qualcosa di profondo, ed è negare il fatto di quanto sia difficile oggi vivere in un mondo in cui si è costantemente sotto pressione. La paura del giudizio, la paura di non essere all'altezza, la paura di deludere, la paura e quindi l'angoscia che ci paralizza, che li paralizza e che pian piano li fa chiudere all'interno di un mondo che poi diventa una gabbia. Ma non è facile mettere un nome su queste emozioni se noi adulti per primi non ci diamo il permesso di nominarli. Noi pensiamo che ci dobbiamo sempre mostrare impeccabili. Sì. Cominciamo col dire anche noi non so, non capisco, provo a cercare di informarmi, oppure aiutami tu a capire quello che mi stai davvero dicendo, perché questo è un mettersi in ascolto e un dare ai più giovani la possibilità di confidarsi, altrimenti li lasciamo soli con cosa? Con l'intelligenza artificiale.
1: Mia, che paura. E invece siamo, come dire, più bravi a prendere la scorciatoia delle etichette in tutto quello che hai scritto, no? Ricordi la facilità con cui si etichettano le cose, le situazioni, le persone. Ecco, ma quando è che una definizione, un'etichetta appunto, aiuta a capire e quando invece impedisce di ascoltare? Probabilmente l'etichetta è un problema, una semplificazione non dovuta, non necessaria, no?
0: Allora, tutto dipende, nel senso che io quando parlo di etichette intendo soprattutto la tendenza che c'è oggi a categorizzare i ragazzi, le ragazze, gli adolescenti, i bambini, le bambine, come per esempio ikikomori, anoressiche, borderline e così via. Queste categorie non aiutano perché sono delle prigioni, soprattutto perché non vuol dire niente. Parliamo, ne parlo nel libro, ikikomori. Che vuol dire ikikomori? Ikikomori è un termine che è stato creato da uno psichiatra giapponese per definire quei ragazzi che si chiudono in camera e non vogliono più uscire. Ma perché questi ragazzi non vogliono più uscire? E io racconto di un ragazzo sedicenne che sta cominciando pian piano ad uscire da questa gabbia e che racconta il perché ci si è chiuso e comincia a dire: io ho cominciato a giocare online sempre più tardi la sera, fino ad arrivare alle 8 del mattino, così potevo dormire durante il giorno. E perché volevi dormire durante il giorno? Così potevo non andare a scuola. E perché non volevi andare a scuola? Perché avevo paura. Paura di cosa? Del giudizio. Il giudizio di chi? Di tutti. compagni.

0: insegnanti, genitori. Allora lì capiamo qual è la causa e qual è la conseguenza. Cioè, paradossalmente, il giocare è un modo che quel ragazzino ha trovato per evitare l'angoscia del giudizio. E quando poi gli si chiede, ormai sedicenne, ma cosa diresti a un undicenne che sta per iniziare a comportarsi come te, lui direbbe: io lo abbraccerei. Allora lì non c'è bisogno di etichette, c'è bisogno di capire perché tanta paura del giudizio, che quali sono le aspettative che noi abbiamo posato su quel ragazzino. Ecco perché tante volte le etichette non aiutano affatto. Poi certo, se abbiamo invece un problema di malattia psichiatrica, lì dobbiamo capire perché a quel punto ci sono dei farmaci da prendere. Se uno ha
1: Certo.
0: problemi di schizofrenia, è chiaro che quando si è di fronte a una psicosi, i farmaci vanno necessariamente presi per evitare situazioni drammatiche. Ma oggi c'è tendenza a medicalizzare tutto, anche dei sintomi dietro i quali non c'è nessuna patologia psichiatrica.
1: Certo. Come diceva il dottor Rolli, no? Di qualcosa che brilla, che ci stava molto, molto attento. Abbiamo parlato della scuola, ma quanto è attrezzata la scuola per leggere queste fragilità? Alla fine tutti corrono, anche a scuola, direi.
0: Allora, anche a scuola si corre e soprattutto non è il compito, tra l'altro, degli insegnanti, cioè gli insegnanti dovrebbero forse essere un po' più attenti a far coincidere ciò che dicono con ciò che fanno, perché per esempio il divieto dei cellulari non ha alcun senso se uno utilizza il registro elettronico, perché allora o si fa con la tecnologia o si fa senza la tecnologia, ma io non posso dire non utilizzate la tecnologia quando io l'utilizzo, perché le parole si sbriciolano. Dopodiché ci sarebbe bisogno di figure professionali nelle scuole, cioè figure per esempio lo psicologo che va a scuola, lo psicologo di base. Ma quando è che i nostri politici e le nostre politiche ricominceranno a parlare di temi come la scuola, la sanità? Perché qui, francamente, dalla destra alla sinistra non si parla di tutto tranne di problemi che riguardano la vita dei nostri giovani, cioè il futuro del nostro paese.
1: Sì, sono partite che vorrei dire appartengono agli statisti. In Italia invece siamo sempre in campagna elettorale, quindi un giorno un'aliquota, l'indomani il bollo e via dicendo. Ne parlavamo col professor Cottarelli, poco fa. Senti, immaginiamo questa scena. Una famiglia ci sta guardando in TV. E quindi se un adolescente con i suoi genitori, ecco, ci sta ascoltando e faticano a trovare le parole che abbiamo appena richiamato, fatica a comunicare in libertà. Ecco, che cosa vorresti dirgli? Immaginatelo sul divano, lui magari con un fratello, con una sorella, insieme ai genitori. Che cosa diresti a lui e che cosa diresti agli adulti accanto a lui? Proviamo un po'.
0: Allora, io intanto inizierei a rivolgermi agli adulti. Ci state ancora seduti su un divano accanto ai vostri figli senza guardare uno schermo, un tablet o un cellulare? Siete ancora capaci di restare in silenzio accanto a loro, a eventualmente ascoltare ciò che loro hanno da dire o ciò che per il momento non riescono a dire, semplicemente ascoltando il silenzio, perché poi il silenzio è comunque un silenzio eloquente, eh? Il linguaggio non è solo quello verbale e anche quello non verbale, mangiarsi l'unghia, girarsi i capelli, strapparsi qualcosa, rigirare qualcosa nelle mani, ecco. Voi adulti, genitori, papà, mamme, zii, zie, nonni, nonne, siete ancora capaci di fare questo? Perché è da lì, secondo me, che dobbiamo iniziare. E ai ragazzini, nel momento in cui sono di fronte a un nonno, una nonna, una mamma, un papà, senza cellulare, senza schermi che vi guardano, sappiate che loro vi vogliono bene, non sanno come fare, ma se voi dite ho bisogno di te, loro probabilmente saranno capaci di ascoltare queste semplici tre parole. Io ho, sono quattro, bisogno di te, del tuo amore.
1: Insomma, comunicazione in andata e in ritorno poi alla fine, bisogna avere insomma questo coraggio. Senti, abbiamo una manciata di secondi perché sta arrivando la pubblicità, ma è una domanda che insomma forse dovevo farti prima, ma la faccio adesso. Ma questo decreto, i limiti per i ragazzi di provenienza straniera, i corsi, l'educazione, l'italiano, i genitori, insomma, tutto quello che abbiamo sentito in questi giorni, lo chiedo a te che insegni in Francia, quindi insomma, evidentemente la questione è stata maneggiata molto prima che in Italia. Cosa ne pensi?
0: Penso che sia un'assurdità totale, perché il problema non è il numero di persone, poi tra l'altro cosa si intende con stranieri, perché purtroppo anche chi nasce in Italia viene considerato straniero, chi è il diverso? Noi siamo tutti diversi gli uni dagli altri, ognuno è straniero persino a se stesso, la ricchezza viene dalla mixità.

0: Sono le 19 e 8 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
3: Sarebbe Amam Al-Amami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
4: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
3: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo. Il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
5: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
4: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato

0: Si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto.
4: Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Sono le 19 e 34 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
6: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
7: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
6: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
7: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.

0: 45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
1: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
5: Radiolina, meteo.
6: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità nelle prossime ore, nella giornata di domani insisterà in Sardegna con qualche nuvola, più probabile ed estesa nell'Ogliastra, dove domani sarà possibile anche qualche breve piovasco. Ma soprattutto nelle prossime ore anche vento di scirocco che rinforzerà. Ci attende una domenica piuttosto ventosa in Sardegna, ripeto, per venti da sud-est e quindi temperature comunque molto molto miti per il periodo, punte massime nuovamente vicine ai 30 gradi. Per sapere come andranno le cose poi settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda,
3: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
4: Sarebbe Amam Al-Amami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
5: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
4: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo, il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
6: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
5: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dall'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
4: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo tre mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
5: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Lina.

0: Benvenuti da Mariangela Lampisi. Caro carburante in Sardegna, nella rilevazione del Ministero del Made in Italy, l'isola registra un prezzo del gasolio pari a 2,339 euro al litro contro una media nazionale di 2,207. La CNA lancia l'allarme in un territorio dove la mobilità su gomma è indispensabile, significa margini erosi e investimenti rinviati. Il Parlamento corso ha votato all'unanimità contro i progetti eolici nelle bocche di Bonifacio, un centinaio di torri alte fino a 400 metri. La Corsica non gode di un'autonomia speciale paragonabile a quella della Sardegna, ma con mezzi limitati è riuscita a scongiurare il pericolo. Inaugurato a Cagliari il villaggio della salute nell'ambito del progetto FISMA Tuamo, la prevenzione di prossimità, allestiti 5 ambulatori medici, sono stati eseguiti 300 screening. La grande fuga dei medici, la Sardegna ha i numeri più alti d'Italia, i camici bianchi che abbandonano i reparti sono 3 volte superiori a quelli che vanno in pensione, il bilancio finale in 10 anni con un deficit di 298 professionisti. L'operazione della Guardia di Finanza a Sassari, scoperto un deposito di oggetti falsi, 5.000 fra borse, occhiali e cinture con marchi contraffatti. I carabinieri di Oristano e delle stazioni di Terralba e Marubio hanno arrestato un 25enne con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti in un terreno a San Nicolò d'Arcidano, irrigava ogni giorno 281 arbusti di canapa indiana. Lo sport, il calcio di Serie C, la Torre spunta ad allungare la serie positiva domani pomeriggio in trasferta con il Campobasso, in classifica appaiato agli uomini di Greco. I sassaresi vogliono riscattare il mezzo passo falso interno. E poi il Cagliari che vince il trofeo de Vallecas con una vittoria ai calci di rigore 6-5 per il rossoblù in casa del Rayo Vallecano, club della Liga Spagnola. Ed è tutto, buon proseguimento di sabato pomeriggio da Mariangela Lampis.
1: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
2: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
1: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.

0: Sono le 20:30.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
4: Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
5: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
6: Tranquilla! Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Ale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo San Daniele stagionato 16 mesi a 2,99 euro letto. La birra Ichinusa non filtrata da mezzo litro a 1,09 euro. La pasta Cellino, la classica, da 500 grammi a 59 centesimi. Acquista la tua spesa nei supermercati Coop di Sardegna e paga la rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda,
1: migliorare la casa, migliora la vita.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
14: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla TG di Videolina. Questa è una nuova edizione. Adesso vediamo insieme i titoli del nostro sommario. Il Parlamento Corso ha respinto all'unanimità i progetti eolici nelle bocche di Bonifacio. Il presidente dell'Assemblea, ora intervenga lo Stato francese. Mauro Pili, il Consiglio regionale, faccia lo stesso. Venti di crisi nella maggioranza alla regione, aria da resa dei conti al vertice collegiale di lunedì chiesto dai 5 Stelle dopo il voto segreto che ha affossato la giunta. La lotta ai cambiamenti climatici nei 18 comuni dell'area Tirso-Modeo, un piano di adattamento per individuare le azioni di tutela, azioni previste fino al 2050. In Ogliastra turismo e natura anche in bassa stagione, lo yoga in grotta e sotto i nuraghi, un'esperienza che unisce paesaggio e benessere. Nel pomeriggio il Cagliari in campo a Madrid contro il Rayo Vallecano per una amichevole internazionale, ieri Maldini in campo contro la Francia nel quarto d'ora finale. Ancora buongiorno e grazie. L'abbiamo appena detto, il Parlamento Corso ha votato a favore di una risoluzione che boccia i progetti eolici nelle bocche di Bonifacio, progetti presentati da multinazionali legate all'ENI. Adesso vediamo un po' com'è andata questa riunione con il nostro Maurizio Lanti.
1: Chi è contro? Chi s'abstia? Chi non partecipa pas? Chi è pour? Unanimità.
2: All'unanimità, il Parlamento Corso non ha avuto dubbi e ha respinto i progetti offshore per l'installazione di pale eoliche nel mare delle bocche di Bonifacio, progetti presentati dal gruppo ENI.
1: Un saluto al presidente Pili, che è qui presente.
3: La maggioranza indipendentista che governa la regione ha deciso di schierarsi contro i due parchi eolici dell'ENI da posizionare davanti alle bocche di Bonifacio, Poseidon e Nurax, di fatto 105 pale alte 350 metri posizionate proprio a cavallo tra la Sardegna e la Corsica. Una decisione straordinariamente importante, quella del Parlamento della Corsica, spinta dalla decisione degli indipendentisti corsi di Core and Front di schierarsi a sostegno della battaglia della Sardegna contro questa speculazione energetica nelle bocche di Bonifacio. Ora il Parlamento della Corsica ha chiesto al governo francese di schierarsi, di chiedere al governo italiano di bloccare l'ENI su questi due progetti. Ora spetta alla Sardegna dire quello che pensa il Consiglio regionale, che ancora su questo tema non si è pronunciato dopo anni dalla presentazione di questi progetti. Certo, un dato importante, quello che segna oggi un patto che si consolida tra i sardi e i corsi liberi che hanno scelto di contrapporsi, con un passaggio importante, istituzionale, mai avvenuto prima, che segna una unione di forze tra la Sardegna e la Corsica per contrastare sino in fondo la grande speculazione energetica, in questo caso dei potenti dell'energia, che vogliono utilizzare anche le bocche di Bonifacio per i loro affari sulla testa della Sardegna e della Corsica.
0: E adesso altri venti di crisi per la maggioranza alla regione, ne parliamo con Stefano Fioretti.
4: Un vertice che chiederemo di convocare insieme ai partiti della maggioranza, dove discuteremo di quanto accaduto oggi e degli assetti politici odierni.
5: Richiesta accolta con rapidità che certifica urgenza e gravità dello strappo, da chiarire subito quanto successo nell'ultima seduta del Consiglio regionale con maggioranza e giunta per la prima volta nella legislatura colpite dai franchi tiratori per affondare una proposta dell'assessora Desiree Manca. Tra venti di crisi lunedì il vertice del campo largo con segretari e capigruppo.
6: Credo che ci siano tutti i presupposti per un chiarimento molto serio con tutti i consiglieri, perché qua non si tratta di rapporti tra i partiti.
5: L'aria è da resa dei conti al netto di tentativi di ridimensionare incidente il voto segreto in aula o dislegarlo.

0: Finora svolto, multidisciplinare, ricostruisce il profilo climatico del territorio dell'area Tirso-Omodeo e il modo in cui i cambiamenti potranno impattare sulla vita delle persone da qui al 2050.
1: Sono diverse le risposte del territorio. Ad esempio, questo è un territorio che dal punto di vista climatico è fortemente influenzato dalla presenza del lago Omodeo, che aumenta in maniera molto significativa l'umidità.
0: Lo studio analizza i fattori di rischio legati a siccità, ondate di calore, alluvioni, incendi e punta a trovare le soluzioni che garantiscano la qualità della vita attraverso la tutela degli insediamenti abitativi, delle attività economiche e dell'ambiente, un processo di adattamento che riguarda tutti.
1: È un cambiamento che riguarda assolutamente tutti, ma che impatta maggiormente sui più fragili, sulle persone che hanno meno capacità economiche e poi naturalmente su alcune attività più di altre. Pensiamo all'agricoltura, agli allevamenti, sono attività particolarmente impattate.
2: 40 anni di lotta alle malattie che hanno colpito il patrimonio bovino, suino, ovino dell'isola, raccontati ora dall'ex direttore della prevenzione veterinaria, con Franco Ferrando.
3: Brucellosi e tubercolosi bovina prima di tutto, quindi la Blue Tongue, la battaglia vinta contro la peste suina africana. Nei decenni sono cambiate le patologie, le strategie di prevenzione ed intervento. Franco Sgarangella, che ha appena terminato l'attività nel servizio sanitario regionale, dove è stato responsabile del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria per il Nord Sardegna, le ha conosciute tutte.
4: È con grande soddisfazione che possiamo dire di aver contribuito ad eradicare dal nostro territorio le principali malattie infettive che colpivano il nostro patrimonio zootecnico, in particolare la tubercolosi bovina, la brucellosi ovina bovina e la peste suina africana. Quindi abbiamo messo nelle migliori condizioni le tre filiere ovina, bovina e suina di poter esportare le proprie produzioni in tutto il mondo.
3: Nel corso degli anni il quadro epidemiologico è cambiato, sono cambiati i controlli, i regolamenti europei, sempre più necessario il supporto di tutti e agire sull'ambiente.
4: Le problematiche sono legate purtroppo alle malattie trasmesse da insetti vettori. Questo è il tema attuale e del futuro. Bisognerà mettere in campo sicuramente, come abbiamo più volte detto, un piano integrato di lotta e di controllo degli insetti vettori che trasmettono numerose malattie sia all'uomo che agli animali, e questa è la sfida per il futuro.
2: Quello che vedete è l'appello alla regione di una donna nuorese che convive con 5 malattie rare, ma soprattutto la sentirete con la lentezza della burocrazia e la lunghezza delle liste d'attesa. Sentiamo Gianfranco Lucci.
5: Io non affronto le malattie rare, ormai ci convivo, io affronto la burocrazia, io sono inabile al lavoro, invece lavoro a tempo pieno, H24. Praticamente sto sfruttando me stessa.
6: Floriana Meles si definisce una guerriera con orgoglio sconfinato. Sfrutta la sua grinta ogni giorno per dare voce a chi soffre, a chi si trova nella sua stessa situazione. Ecco il suo post indirizzato alla governatrice Alessandra Todde. Chiede ascolto, comprensione. Sì, perché sebbene conviva con 5 malattie rare, anche fare una visita cardiologica per lei diventa un'impresa. Liste d'attesa lunghissime, la burocrazia complica tutto.
5: Non vengo creduta che ho 5 malattie rare quando il fascicolo è aperto. Il fascicolo sanitario potrebbero benissimo leggerlo. Ogni volta mi tocca raccontare tutti, 43 anni, avevo 4 anni quando ho iniziato.
6: La 47enne nuorese racconta.
5: Da poco ho invitato la presidente a venire nel reparto di reumatologia dopo che lei ha dichiarato pubblicamente che aveva stanziato non so quanti soldi per le malattie rare, per i malati che hanno malattie rare. Io ne ho 5 e devo dire una cosa, io prima usufruivo anche degli anticipi per andare fuori regione. Ultimamente faccio le richieste e mi arrivano quando sono già a Roma l'Uberto Primo e per i rimborsi aspetto molto di più di prima.
2: Adesso c'è la pubblicità, tra poco.
7: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus dell'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
8: Degna.
2: A Olbia sta nascendo il campus universitario, adesso lo visitiamo con Giampaolo Cucuru.
9: Non c'è competizione, al contrario si cerca di viaggiare insieme per migliorare l'offerta agli studenti. Una scuola privata di livello serve anche da stimolo e a Olbia va avanti

0: rigenerazione urbana nel compendio del Geo Village, la Sardinia International School ha una visione che fa leva sulla lingua inglese e sull'alta formazione per aprire tante strade ai ragazzi. Si è partiti con le elementari, poi sono arrivate le medie e ora si pensa alle superiori.
1: Abbiamo ridoppiato i numeri di alunni, da 67 alunni l'anno scorso a 133 questo settembre. E abbiamo costruito 8 aule nuove, anche una nuova mensa.
0: E cosa strana a credersi, gli alunni sardi sono più del 70%.
1: Abbiamo richieste da fuori, da Europa, da Italia continentale, ma anche da Stati Uniti, delle famiglie internazionali che vogliono vivere qua a Sardegna.
0: Il gruppo Alma sta realizzando 250 nuove camere per complessivi 400 posti letto che rappresentano l'ossatura del campus.
1: Stiamo lavorando per creare partnerships non solo con le università di Europa, anche di Italia, ma con altre scuole nei luoghi interessanti per fare programmi di exchange o cambiamento.
0: Strutture queste a disposizione del Consorzio Uniolbia, insieme all'ostello di via Vittorio Veneto, alla nuova sede centrale di Corso Umberto e al lab di via Porto Romano.
2: In Ogliastra nuove esperienze di turismo, molto vicine alla natura. Vediamo Daniela Usai.
3: In Ogliastra la natura conserva ancora una forza antica, fatta di pietra, silenzio, vento e cavità. È dentro questa dimensione che la meditazione trova una connessione particolare con il paesaggio. A Ausini il suono ha trovato casa nella pietra, sotto il nuraghe Serbissi, dentro la grotta, un gruppo di allievi di yoga ha vissuto un bagno sonoro con le campane tibetane.
4: Perché lo yoga comunque promuove la connessione non solo tra il corpo e la mente, ma tra noi stessi e tutto ciò che ci circonda. Ci ricorda che tutto è uno, che siamo parte della natura, siamo parte del pianeta, come gli animali, come le piante, come la terra.
3: Le vibrazioni hanno percorso la cavità, rimbalzato sulle pareti, attraversato i corpi. Il silenzio ha fatto il resto.
5: But I could not have imagined what it was like.
4: Non immaginavo che potesse essere così bello in un posto simile, un posto molto antico, in cui ho sentito veramente la connessione con la madre terra.
3: In natura la meditazione cambia qualità, entrano la roccia, l'eco, l'aria e il buio. Il bagno sonoro ha trasformato la grotta in una cassa armonica naturale e il suono ha dato alla montagna il suo battito.
4: Una delle cose che cerchiamo ovunque è il fatto di sentirci sicuri. E sicuramente è un'esperienza che acquista molto più profondità quando è la Terra a sostenerci.
2: E adesso puntiamo sulle stelle, c'è un doppio appuntamento a partire dalle 15 di Una finestra sull'universo. Anticipazione con Manuel Flores.
6: Amici del TG, oggi alle ore 15 torna Una finestra sull'universo. Andremo a vedere le origini del cosmo. Parleremo del Big Bang, di come l'universo è nato. E poi guarderemo le stelle per scoprirne la loro vita, la loro evoluzione, la loro fine. Oggi a Una finestra sull'universo.
2: E alle 18 su Videolina, in diretta da Villa Cidro, c'è la cerimonia conclusiva della 41esima edizione del premio letterario intitolato Giuseppe De Sì. Saranno assegnati i premi per le sezioni narrativa e poesia e quelli speciali a Licia Colò e Alessandro Cattelan. Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
7: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
8: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
2: Per il Cagliari questo pomeriggio un amichevole internazionale, sentiamo Luca Neri.
9: Pisacane prepara le frecce. Tra 8 giorni si torna in campo col big match contro la Juventus e il tecnico sta sfruttando la maxi sosta per mettere i nuovi arrivati al pari col resto della rosa. L'amichevole internazionale del pomeriggio contro il Rayo Vallecano a Madrid per il trofeo de Vallecas, l'occasione per provare anche in Zola, Massolen e Kevin Carlos. Non ci sono ovviamente i 7 nazionali, oltre agli infortunati di Iola, Felici, Idrissi e Trepi. In Spagna invece Sugamele, già testato contro il Lecce in Serie A, e il centrocampista classe 2000 2008. Samuele Piro. Solo a metà settimana Pisacane potrà avere a disposizione l'intera rosa col ritorno dei giocatori in trasferta, tra cui anche gli azzurri Maldini e Romano. Ieri un quarto d'ora in campo per l'attaccante nei minuti finali dell'1-1 contro la Francia. Era rimasto invece a Coverciano Romano, che ora si candida per una nuova opportunità per lunedì, con l'ultima delle quattro partite dell'Italia ancora contro la Turchia, ma questa volta in casa, a Bologna. L'ultima a tornare invece sarà Juanchi Rodriguez. Martedì, l'ultimo impegno della Celeste con India-Uruguay. Verosimile che il ritorno in gruppo non avvenga prima di giovedì.
2: E adesso parliamo dell'Olbia, una caduta dalla Lega Pro alla seconda categoria nell'arco di poche stagioni, ma la società non vuole pensare al passato ma a pianificare una ripartenza. E così il club, fondato nel 1905, riparte dal basso, punta sui giovani e chiama a rapporto i sostenitori locali. Un progetto per ritornare in alto, anche se ci vorrà del tempo. Presidente Francesco Soggiu, allenatore Salvatore Melino, ex maglia bianca, e per ora in attesa della disponibilità di un campo cittadino, la sede delle partite sarà quella di Monti. Debutto domani alle 16 contro il Sant'Antonio. E domani alle 18 c'è l'esordio casalingo della Dinamo. Sentiamo Franco Ferrando.
10: Il sorriso di Alessandro Grande, MVP domenica a Milano con i suoi 23 punti e due giorni dopo Neo Papà, e l'energia positiva del coach Luca Vitali dopo una settimana in cui molti giocatori, a parte quelli già fermi per infortunio, hanno registrato problemi. La nuova Dinamo è questa: andare oltre l'ostacolo, badare al sodo, provare a vincere sempre.
11: È l'identità che noi volevamo, che questi ragazzi dimostrano sul campo ogni giorno. E anche domenica proveranno a farlo, perché è una squadra che vuole sviluppare la capacità di problem solving.
10: La prima in casa è contro Montecatini, che all'esordio ha perso con Rimini.
11: E affrontiamo una squadra che ha vinto il campionato di Serie B, ha mantenuto lo stesso organico tranne i due americani e Pellegrino, ha messo in difficoltà Rimini più di quello che sembra.
12: Sono delle partite che complicate, perché in un anno in cui si arriva da un altro campionato, si vince, si arriva sulla di entusiasmo, venire a Sassari non hanno nulla da perdere, e quando non hai nulla da perdere magari la palla è più leggera, e quindi noi dovremmo essere bravi a renderla un po' più pesante per loro.
10: Brooks e Nze, con un po' di febbre in settimana, vanno verso il recupero. Il nuovo arrivato, il playguardia irlandese Sean Flood, potrebbe avere qualche minuto.
2: E adesso ad Alghero per il Rally Italia-Sardegna con Alessandra Mura.
13: Un'edizione importantissima a quelli del Rally Italia Sardegna 2026, che chiude la stagione del FIA World Rally Championship e assegna il titolo mondiale piloti. 17 prove speciali, oltre 307 chilometri cronometrati con 60 equipaggi, 28 nazionalità al via e 11 vetture Rally 1. Grande attenzione sarà rivolta alla lotta per il titolo tra Elfyn Evans, Sammy Pieri e Oliver Solberg, mentre il percorso toccherà alcune delle tappe più

0: vedrò.
1: Ancora una proposta del programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2023. È stata ospite della trasmissione anche Marta Money, che abbiamo ascoltato in Riflesso.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 km, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.

0: film luminoso e pieno di speranza.
1: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
0: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara su Radiolina.

0: Un saludo a todos e bene cattaus, bene torraus a su regionale de Sardegna 1. Come sempre, bieus intendeus calipunti is novas de su TG Nostro e come ciaus con is titulus de su sommario. Ispantu mannu in sa cursa su Einstein Telescope Solanda, sa concorrente de sa Sardegna, e moi ovvero sa possibilità di una collaborazione gambera dunque sa su scenario europeo. Sartio Eolico, su Parlamento de Sa Corsica, ha votato contro il progetto su offshore in Sbucca de Bonifacio, a Natese Costera de Sa Sardigna, 100 turisi, arte sa 400 metri. Su Ginata Arco dei Baci de Sant'Antiogo, in un annello de promozione turistica de Sa Sardigna, in aeroporto de Sommaso, ma in sa fotografia c'è un'altra località di Casagatra in Puglia. In Cuglieri sa reliquia sa de Santo Francisco de Assisi, celebrazione si finza sa Domenico de Ocano su 4 de su mese la Damini, esti festa nazionali, oi finza sa un inserto in su Unione Sarda. Sporso palloni de Serie A no testa in Parigi si sfida intra sa Francia e si Italia no ci arresti Romano, Vucao invece sa Maldini. Su centrocampista de su Castello Fazzini, totu posorri mia. Dunque sa poverri su TG Nostro, fuori d'auso de su Einstein Telescope, c'è una nuova e spantosa mera solanda che è storica, concorrente de sa Sardegna e poi naraga c'è sa possibilità di collaborare con sa regione nostra. C'è un cambio mannu dunque sa in su scenario europeo, sul sito Euregio Mosarreno e sti pronto a cooperare con i gusto de l'Uvula. Una novità che è stata annunciata da sa ministra olandese de sa circa fuori dentro il suo Parlamento. Mi pare che sa comunità di scientifica deppri approfondare i gusta possibilità di annau. Sa ministra, sa cosa sarà spantato, come ti narra Alberto Masoli, dirigente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma già insomma se l'ampara, sa Deocano, Solanda gli ha fatto intendi che sa meglio su soluzioni scientifiche. Fiere cosa deve sai due sistemi a trassa DL, uno atteso meta e s'altro. In questo scenario de su ET con saginanta doppia L, era depi blindai dunque su scebero de sa Sardegna. Voi sa distanza intra uno sistema e s'altro, narra ancora Alberto Masoni, depi resi di assumanco 1000 chilometri e l'uvola dunque est indispensabile. Con sa Sassonia già c'è un accordo, ma è un'altra possibilità di essere partire si depi giocai in Germania. Tedesco su, narra su dirigenti de su INFN, aranta depi dezidi, Ghignoli ti sostenni, o sa Sassonia, o sa regione Casagatra e l'Acana secondo Solanda. Fu d'auso de Sassartio Eolico in su territorio de Sardegna, ma finse in sommari a Riseo, fu dentro sa trasmissione in radar in videolina in curo de Nicola Scano, su giornalista Mauro Piglia, ricontaga su Parlamento de sa Corsica. Esti pronto a votare contro il progetto su eolico su offshore che prevede in 5 turisi, artes 400 metri su intra sa Corsica e sa Sardegna. Avuti su progetto Nurax, anate Sisula de Caprera, 33 turisi, e su progetto Poseidon, 72 turisi. Una sartiu industriali firmato de Seni, come ti narra Mauro Piri, proprio in bocca di Bonifacio, in sommari anante sa costa smeralda. Tutto su paesaggio è a rischio, sa Francia, sa Corsica, quindi contrario a questo progetto, so, si spero che stia su consiglio regionale guru, vostro vai su proprio, narra Mauro Piri, in sommari sardo, in sommari de sa Corsica, zioli ti bonni turrisi, prusarti a de sa torri Eiffel. Sa sanità in Sardegna soffrendo in mera, si stato sti pronto interveni a Fortiendi, soschinante all'EA, livelli essenziali di assistenza in tutta Italia, interveni con 800, l'EA no, sono al suo sottosegretario della sanità di Marcello Gemmato, fu dendi oi in Castello, in Donatobio, e sono a Giurumano, Vossisola, hanno Gemmato sul governo e cercando di bilanciare il livello di assistenza in ogni regione. È stato per civile vinza Ugo Cappellacci, che è il suo presidente della commissione affari sociali della Camera dei Deputati. La commissione ha cominciato un'indagine in tutta Italia può verificare che riesce sia stato del livello di assistenza. Andiamo ancora Cappellacci sul viaggio a cominciare proprio de sa Sardegna. Sa protesta de scomitaus che portant innanti sa battaglia per sa sanità in Sardegna oi a Tobio Generali in Nugro, narra Alessandro Argiola, sa sua portavoce de scomitaus, voi tacesti sa sanità che hanno a rinnescere a partire da noi, non a partire incluso da nessuna parte. E in questa battaglia si usa accanto e donna sindico, andava ancora Argiola, sa salista, de su che non andava bene, sti longa, non cambiera del tempo su mera, non ci vunti dottori specialista, sa come tenera Battistina Foddai del suo comitato del Nugro, in isospirale si tocca metà e finse sul 2028, poi vai una visita a tocca a e suo personale, come tenera Francesco Nieddu del suo comitato Sanidadi del suo margine planargia, sospirale da Macumere funzionando in mali di Areros. Il comitato sono andato a Cannemus, si deperi arrendi, sa battaglia deperi andare in Antisi e voi te sedizioni de sa saluri per toccare ad otto sonnara ancora Battistina Foddai, non cesti dunque sono un colore politico che non cesti sa saluri si morri tutto su territorio sappello come ti sempre a istituzioni si sa politica nazionale e regionale che hanno salvato sa sanità di pubblica nanti scommittaus su benitori e sa sanità di privare scetti. In San Rapporto Le Castello su Maso c'è un pannello turistico, c'è un Timeranza, tenente l'obiettivo de promovis bellezza de sa Sardegna. In questo pannello c'è si iscritta all'Arco dei Baci, Sant'Antiogo, è assoluta su simbolo de sa Sardegna turismo, in questo impreao de sa regione va promovis sa Sardegna. E però su chi c'è in sa fotografia non è di Sarco de Sant'Antiogo, ma Sarco de San Felice, casa gatta in su Gargano, dunque in Puglia. A sindacattai dei questo sbaglio è stato un turista torrao proprio de su Gargano e noi ha fatto fotografia e Sarco non lo fai polemica nara su sindaco de Sant'Antiogo Ignazio Locci è stata una cosa spantosa sul fatto che a Sarco nostro possa essere in preau po promuovi sa Sardegna sa bellezza de sa regione nostra ma però si spero questi capozza ta cambiai in questa fotografia andare a luce di tenere su mera sa nosu finza sa in alta definizione nosi ci invece sa avrà ancora un mistero chi ne ha riscioverà o Sarco de sa Puglia e ci darà posto il suo pannello de s'aeroporto. In Cuglia di Ponte Ribarasa, sa reliquia sa de Santo Francisco de Assisi, quattro disi in Sabidda de su Montiferru, unica tappa in Sardegna, celebrazione si finse sa domenico su quattro, che da Occanno e si finse sa festa nazionale. E Occanno punti 800 anni su de sa morti de su Santo, de sa pace, su Santo povero, che è sti figura storica, religiosa, e stimara mera de sfideresi de tutto su mondo. Sa reliquia sta una rogu de Cirigio con sa rastro su sanguini de Francisco come te narra Marcello Mendez su Vrari de su convento de Santo Francisco a Ripa Grandi in Roma de peso a ricordare sempre Francisco narra Mauro Maria Morfino so bispo de Salighiera e Bosa istetti uomini de Deusu de Sagresia un modello di umanità sa reliquia riccia in Cugliere a Ribera de Sagresia de Ripa Grande simbolo de su scevro de poveresa che gli ha fatto su santo istetti portare in Sagresia parrocchiale di Santa Maria della Neve e pustesi in processione finse la Sagresia dei Scappuccinos e noi stiamo a celebrare una missa a Soberto tutto si muove fuori da De Vagi andava ancora su Bispo Morfino Francisco Estetio di Areros, un uomo De Vagi e ripagava un savvira d'ogni gesto fatto possa Vagi. Andassimo in Bida Ramosa in nuove amministrazioni locali e fendi investimento in su settori turistico e culturali. Estono un traballo che asigri di anno e anno, narra su sindaco Francesco Spiga e moi teneuso altro su finanziamento, su che arriva da essa sovrintendenzia, poi vai scavo su nuovo in Mazzanni e riqualificare tutto su luogo. In sa zona, come ti spiegherà l'archeologa Erika Pisano, ci vunti tre puzzos sacros, una prenda di Areros, un tipo del suo periodo. In tra su 1100 e su 800 avanti Gesù Cristo. Dunque se sono sfuggendo de sa parte finale de sa edade de su bronzo e de sa edade de su ferro. De annos, a ricordare ancora su Sindico Spiga, su comune è collaborendi con l'Università tedesca de Bochum e proschettato con l'Università de Aarhus de sa Danimarca. E poi Mazzanni, questi finse in sa lista dei santuari su nuragico, cioè pre-nuragico, su del Ministero de sa Cultura, tutto sul logus che avunti candidaus ai patrimonio de Sunesco, un orgoglio umano, nar ancora s'archeologa Erika Pisano. Ci resta un arrogo de Sardegna puro, posti grasi, domenico su 4, in Teramo, sa finale del suo premio, Pigro, 2026, se vento o li celebrai, Serenzi, artistica musicale, de su cantanti, autore e suonatore de chitarra, Ivan Graziani. In suo arco impari con un artista sa, come Tirana Grandi, Filippo Graziani e altri ancora, Ciantesi al Verio Cau e su tenore Ususule de Tiniscole anta rappresentai sa regione nostra. Sa manifestazione ara cominciai grasi con i giovani su talento e domenico si spettacolo finale con i ospiti si forse importanti si, e sbincirorisi de questo premio. Si storia de sa Sardegna su contro sa bellezza de sprendes archeologica sa de sa terra nostra, tradizioni, ritus, cresias, playas, un'isola de iscoverri, una regione che a totus depiti conosci, manus e pipiusu. Se esti s'obiettivo de incantu, sa Sardegna contare is pipiusu, su programma Lingua Sarda in Sardegna 1, 20 puntaras, sa trasmissione esti in curo de Antonella Puddo, Renzo Cugis, sa regia esti Gianfranco Trudu, crasi sa puntara numero 14, squadre sumerì, Toto dedicare a sbidasa de Martis e Nulvi, incanto Donia Zabru, ma finzasa su domenico, a sdeci e mezzo, de su Mangiano e su Mercurisi e su Notte e Snoi Oras. E grazie domenico, in sa televisioni nostre, sa regionale, sa de su tre giornali, argomento sui protagonisti, sarà legato de tradizioni si, popolari, con Matteo Azzeni, presidente del Sassozio Fedora Puzzo de Ceragius, azione a rigura un progetto, promuove del socialismo, diritti e riforme, può portare ballos e sonus de sa Sardegna in sa Bresoni de Uda. E sarà legata in lingua sarda con Luca Lotto che rifundava e posto in su web su dizionario Sardu Dicte, grazie a questo dizionario. Si vuole ti furria in sardu, sfuedo su de atras a lingua, se come su cinese, su inglese, su tedesco, solandese oro. Crasi e domenico, duncasa in sa regionarsa de su telegiornale nostro, appusti de ogni edizione de su TG. E mo' su sporso, palloni de Serie A, non testa sa nazionale italiana, rai sfidai sa Franci in Parigi, non ci aressi su centrocampista e su Castello Romano, che sta parlando in Coverciano. Ci aressi invece sa Maldini, con Bocchiao de Mancini, con si spera che possa giocare su Manco una roga partita. Sarà giocare in su Stade de France de Saint-Denis, una sfida particolare in meta, con Zinedine Zidane, osserviamo a Borta contro l'Italia. Appustesi della finale di Berlino in su 2006. Romano ha rigiocato contro su Belgio, sa Turchia e Mancini ha decidio de cambiai. Nobili sarà de giocare invece sa Maldini, teneri una possibilità di voi in Sarrolo, cosa sua, ci punti cambiaghi, non cesti e raspatori che si struppiao. Ma casi de sicuro a giocare del suo primo minuto Moise Kean. Insomma, mentre sì. Ariseo in sta trasmissione il Cagliari in diretta in radiolina ha rifiutato Jacopo Fazzini ha ricontato del saccappio speciale con Sassorri che soffre di una patologia grave in meta e stessa forza mia no Fazzini donna cosa da vazzo poi e quando cresce secondo una persona che attende una malaria grave no Fazzini comprendesi il suo valore vero des vira ed è donna altra cosa. E usa cambavo e gusta edizione buono, si torno grazie a vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso e si edizione chi bederi, un saluto a tutti.
1: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.

0: Sono le 22 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 22 e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
3: Il Cagliari in diretta.
4: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix, on the mix, on the mix.
2: Radiolina DJ on the mix.

0: Cerca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix.
2: Radiolina DJ on the mix.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: È mezzanotte e 0 minuti.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Francesca Figus su Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ on the mix. On the mix. Radiolina DJ on the mix. Yeah.

0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, on the mix, on the mix, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.
1: Depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: è mezzanotte e 32 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.

0: A tutti benvenuti, edizione della notte del TG di Vidolina. Partiamo subito dando insieme uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Sei arresti a Carbonia per una violenta rissa con mazze e coltelli scoppiata in via Dalmazia, una decina le persone coinvolte, i carabinieri hanno usato il taser per riportare la calma. Il Parlamento Corso ha respinto all'unanimità i progetti eolici nelle bocche di Bonifacio, il presidente dell'Assemblea ora intervenga, lo Stato francese Mauro Pili, consiglio regionale, faccia lo stesso. I venti di crisi nella maggioranza, la regione aria da resa dei conti al vertice collegiale di lunedì chiesto dai 5 Stelle dopo il voto segreto che ha affossato la giunta. E Cagliari supera ai rigori il Rayo Vallecano nel trofeo de Vallecas dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Decisivo Caprile in Gonzola, la sua prima in maglia rosso-blu. E in apertura, lo avete appena sentito dal nostro primo titolo, andiamo a Carbonia, paura in pieno centro nel pomeriggio, scoppiata una maxi rissa, una decina di persone coinvolte sono state arrestate in sei con diverse ipotesi di reato. Sentiamo il servizio firmato da Maurizio Landi.
1: Un regolamento di conti, dominio della piazza e forse c'è molto altro nella maxi rissa che ha visto protagoniste una decina di persone nel primo pomeriggio a Carbonia in via Dalmazia. I carabinieri hanno arrestato sei persone, le accuse sono di rissa aggravata, resistenza e violenza pubblico ufficiale. L'intervento dei militari è scattato dopo numerose segnalazioni al 112. All'arrivo delle pattuglie, i partecipanti alla rissa, molti di loro sono stranieri, hanno proseguito a colpirsi con mazze e coltelli e alcuni si sono scagliati contro i carabinieri. I militari, per riportare la calma, hanno usato il taser contro le persone più aggressive. Ancora non è chiaro il movente che ha scatenato il duro scontro, l'unica certezza è la violenza della rissa e il coinvolgimento di molte persone. I militari proseguono le indagini per definire i contorni della vicenda.
0: Paura a Calaseta per un vasto incendio che ha interessato le campagne, le fiamme però hanno minacciato anche alcune abitazioni. Sentiamo il servizio firmato da Alessandro Caltabiano.
2: Fiamme alte e una densa colonna di fumo visibile a distanza. Emergenza nel pomeriggio a Calasetta, dove un vasto incendio è divampato nelle campagne della zona di Mercureddu, arrivando a minacciare alcune abitazioni.
3: Purtroppo una giornata che ci ricorderemo per tanti anni, circa 60-70 ettari del nostro territorio sono andati in fumo. Siamo riusciti a far evacuare i 5 case con le famiglie.
2: Il forte vento ha alimentato rapidamente il rogo, rendendo complicate le operazioni di spegnimento. Per contenere il fronte dell'incendio è stato necessario l'intervento di due elicotteri della flotta regionale e di un Canadair. A terra al lavoro i vigili del fuoco e quattro squadre della protezione civile, impegnate a contrastare le fiamme e successivamente nelle operazioni di bonifica.
3: C'è stato un grande coordinamento e devo ringraziare a tutti. Purtroppo abbiamo visto bruciare grande parte delle nostre bellezze naturali.
0: E ora eventi di crisi nella maggioranza al governo della regione, aria da resa dei conti al vertice collegiale di lunedì chiesto dai 5 Stelle dopo il voto segreto che ha affossato una proposta della giunta sullo sfondo la revisione delle commissioni. Sentiamo Stefano Fioretti.
4: Un vertice che chiederemo di convocare insieme ai partiti della maggioranza, dove discuteremo di quanto accaduto oggi e degli assetti politici odierni.
5: Richiesta accolta con rapidità che certifica urgenza e gravità dello strappo, da chiarire subito quanto successo nell'ultima seduta del Consiglio regionale con maggioranza e giunta per la prima volta nella legislatura colpite dai franchi tiratori per affondare una proposta dell'assessora Desire Manca. Tra venti di crisi lunedì il vertice del Campolargo con segretari e capigruppo.
6: Credo che ci siano tutti i presupposti per un chiarimento molto serio con tutti i consiglieri, perché qua non si tratta di rapporti tra i partiti.
5: L'aria è da resa dei conti al netto di tentativi di ridimensionare incidente il voto segreto in aula o dislegarlo alla revisione delle commissioni di metà mandato, passaggio comunque delicato da definire entro il 9, quadra ancora lontana. Da una parte mostrano i muscoli PD e soprattutto 5 Stelle, dall'altra restano le già note rivendicazioni di chi punta a spezzare il duopolio.
7: È fondamentale un riequilibrio, soprattutto politico, politico, anche perché la nostra forza, così come anche altre forze, rappresentano anche a livello nazionale una componente importante.
8: La presidenza di una commissione è quella che abbiamo chiesto anche a inizio legislatura, proprio in un'ottica di riequilibrio tra le forze di maggioranza.
5: Al vertice di lunedì forse anche la presidente Todde, con i 5 Stelle che hanno fatto quadrato intorno all'assessora Manca, smentendo Faida e Rosa interne, teoria che il centrodestra da osservatore continua a sostenere, oltre a parlare ancora di distanze abissali fra Movimento e PD.
9: Direi che siamo alle comiche finali di un'alleanza che fino ad oggi non ha mai pensato a governare, ma ha pensato solo ad uno scontro interno per la divisione del potere e delle poltrone.
0: E il Parlamento Corso ha respinto all'unanimità i progetti eolici nelle bocche di Bonifacio. Il presidente dell'Assemblea ora intervenga lo Stato francese, Mauro Pili. Intanto il Consiglio regionale dice faccia lo stesso. Sentiamo il servizio di Maurizio Landi.
1: Centinaia di turbine in mare aperto nelle bocche di Bonifacio in pieno sito Pelagos, l'area di salvaguardia dei mammiferi marini nel Mediterraneo. Pale eoliche alte 300 metri per una potenza totale superiore ai 1400 megawatt. Dal diventare santuario dei cetacei al cimitero dei sogni di sviluppo sostenibile di un'area dei delicati equilibri ambientali, non ci vuole molto. Bastano 105 pale eoliche in mezzo al mare. Su questo fronte la Corsica ha già compiuto un passo in avanti e ora arrivano sollecitazioni perché la Sardegna segua la strada dell'isola gemella.
10: La maggioranza indipendentista che governa la regione ha deciso di schierarsi contro i due parchi eolici dell'Eni da posizionare davanti alle bocche di Bonifacio, Poseidon e Nurax, di fatto 105 pale alte 350 metri posizionate proprio a cavallo tra la Sardegna e la Corsica. Una decisione straordinariamente importante quella del Parlamento della Corsica.
11: Chi è contro? Chi si astiene? Chi non partecipa? Chi è pour? Unanimità.
10: Ora spetta alla Sardegna dire quello che pensa il Consiglio regionale, che ancora su questo tema non si è pronunciato dopo anni dalla presentazione di questi progetti.
0: La lotta ai cambiamenti climatici nei comuni dell'area Tirso Modeo, un piano di adattamento per individuare le azioni di tutela, la presentazione a Busacchi, sentiamo Marco Lai.
12: Scenari che mutano rapidamente, che richiedono contromisure adeguate. I 18 comuni dell'Unione di Barigado e Guilcer hanno affidato ai consulenti di Rete Gaia la redazione del piano di adattamento al cambiamento climatico, finanziato dalla Regione.
13: Un significativo aumento degli eventi estremi, in particolare ad esempio della piovosità, per periodi molto più brevi e con piogge molto più intense. E poi un aumento molto significativo delle temperature, quest'estate ne abbiamo avuto un esempio estremo.
12: Il lavoro finora svolto, multidisciplinare, ricostruisce il profilo climatico del territorio dell'area Tirso-Modeo e il modo in cui i cambiamenti potranno impattare sulla vita delle persone da qui al 2050.
13: Sono diverse le risposte del territorio. Ad esempio, questo è un territorio che dal punto di vista climatico è fortemente influenzato dalla presenza del lago Modeo, che aumenta in maniera molto significativa l'umidità.
12: Lo studio analizza i fattori di rischio legati a siccità, ondate di calore, alluvioni, incendi e punta a trovare le soluzioni che garantiscano la qualità della vita attraverso la tutela degli insediamenti abitativi, delle attività economiche e dell'ambiente, un processo di adattamento che riguarda tutti.
13: È un cambiamento che riguarda assolutamente tutti, ma che impatta maggiormente sui più fragili, sulle persone che hanno meno capacità economiche e poi naturalmente su alcune attività più di altre. Pensiamo all'agricoltura, agli allevamenti, sono attività particolarmente impattate.
0: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
14: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
15: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
0: Lutto a Cagliari per la scomparsa dell'architetto Gianni Campus. Per 7 anni assessore comunale all'urbanistica, nato a Bitti nel 43, è stato ricercatore nella facoltà di ingegneria e docente di composizione architettonica. Nel 2004 entrò nella giunta guidata da Emilio Floris, che poi lo confermò nel secondo mandato. Dopo il 2011 è stato assessore tecnico sempre all'urbanistica a Iglesias. 300 screening eseguiti e 1000 richieste allestito anche a Cagliari, Villaggio della Salute. Sentiamo Andrea Secchi.
16: Prevenzione prima di tutto è il fine che ha accompagnato a Cagliari la seconda di 6 tappe nazionali di FISM for People, il progetto itinerante della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, il tutto con l'inaugurazione del Villaggio della Salute al Parco della Musica e con l'allestimento nel vicino hotel di una serie di ambulatori, da quello cardiovascolare al ginecologico, passando per oculistica, nefrologia, sino all'ambulatorio metabolico. 300 gli screening gratuiti eseguiti.
17: Stiamo seminando semi che vogliamo fare germogliare, vogliamo portare la prevenzione di prossimità, cioè vogliamo raggiungere le persone. Ecco che nasce FISM for People. FISM for People sta per la FISM a disposizione della gente.
16: Un dato che colpisce è che le richieste per gli screening gratuiti siano state ben 1000, anche se solo 300 soddisfatte.
18: Significa che purtroppo la gente non trova spazio nel sistema, perché un overbooking, poche ore e centinaia di prenotazioni evidentemente è un segnale che qualcosa non funziona. Noi cercheremo di fare la nostra parte, ho già chiesto alla FISM, che molto generosamente ha accettato, e metteranno a disposizione un camper che girerà le piazze della Sardegna per continuare questi screening.
0: 40 anni di lotta alle malattie che hanno colpito le specie bovine, suine e ovine nell'isola, raccontate dall'ex direttore della prevenzione veterinaria del Nord Sardegna. Sentiamo Franco Ferrando.
19: Brucellosi e tubercolosi bovina prima di tutto, quindi la Blue Tongue, la battaglia vinta contro la peste suina africana. Nei decenni sono cambiate le patologie, le strategie di prevenzione ed intervento. Franco Sgarangella, che ha appena terminato l'attività nel servizio sanitario regionale, dove è stato responsabile del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria per il Nord Sardegna, le ha conosciute tutte.
20: Possiamo dire di aver contribuito ad eradicare dal nostro territorio le principali malattie infettive che colpivano il nostro patrimonio zootecnico. È con orgoglio che possiamo rivendicare il lavoro che abbiamo fatto nell'ambito dell'unità del progetto per l'eradicazione del virus della peste suina africana, che ha visto impegnati non solo i servizi veterinari, ma anche le forze dell'ordine, le agenzie regionali, l'istituto zooprofilattico e soprattutto il corpo forestale di Nuoro e dell'Ogliastra.
19: Nel corso degli anni il quadro epidemiologico è cambiato, sempre più necessario il supporto di tutti e agire sull'ambiente.
20: Bisognerà mettere in campo sicuramente, come abbiamo più volte detto, un piano integrato di lotta e di controllo degli insetti vettori che trasmettono numerose malattie sia all'uomo che agli animali, e questa è la sfida per il futuro.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con il direttore Emanuele Dessì.
21: Sì, grazie Mariangela, siamo costretti a occuparci ancora dei trasporti, è difficile raggiungere soprattutto Milano, non scattano i voli aggiuntivi, le sanzioni della regione non bastano, le polemiche su Cagliari partite dalla Leopolda di Renzi alimentata da Massimo Zedda con Truzzu che replica. A proposito di Cagliari, la mappa delle strade dissestate con una grande notizia: da lunedì parte l'asfalto, il nuovo asfalto in Viale Santa Vendrace, inchiesta sullo stadio Isarenas di Quartu che non rinasce, c'è stata una rissa a Carbonia. E poi nello sport, Cagliari che vince a Madrid il trofeo de Vallecas e Sinner che è ancora costretto a fermarsi. Vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: E noi torniamo fra poco con gli altri servizi di questa edizione della notte. Restate con noi.
22: Sara di Luina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
0: Convive con 5 malattie rare e deve fronteggiare burocrazia e liste d'attesa. La nuorese Floriana Melis si appella alla governatrice Todde. Sentiamo Gianfranco Locci.
23: Io non affronto le malattie rare, ormai ci convivo, io affronto la burocrazia, io sono inabile al lavoro, invece lavoro a tempo pieno, H24, Praticamente sto sfruttando me stessa.
2: Floriana Meles si definisce una guerriera con orgoglio sconfinato. Sfrutta la sua grinta ogni giorno per dare voce a chi soffre, a chi si trova nella sua stessa situazione. Ecco il suo post indirizzato alla governatrice Alessandra Todde. Chiede ascolto, comprensione. Sì, perché sebbene conviva con 5 malattie rare, anche fare una visita cardiologica per lei diventa un'impresa. Liste d'attesa lunghissime, la burocrazia complica tutto.
23: Non vengo creduta che ho 5 malattie rare quando il fascicolo è aperto. Il fascicolo sanitario potrebbero benissimo leggerlo. Ogni volta mi tocca raccontare tutti, 43 anni, avevo 4 anni quando ho iniziato.
2: La 47enne nuorese racconta.
23: Da poco ho invitato la presidente a venire nel reparto di reumatologia dopo che lei ha dichiarato pubblicamente che aveva stanziato non so quanti soldi per le malattie rare, per i malati che hanno malattie rare. Io ne ho 5 e devo dire una cosa, io prima usufruivo anche degli anticipi per andare fuori regione,

0: 2026 con il suo romanzo L'immensa distrazione, premio che ha dedicato a Michela Murgia e Grazia Deledda. Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
1: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
0: E il Cagliari vince il trofeo de Vallecas dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, si è arrivati ai rigori, in gol Zola la sua prima maglia in rosso-blu, sentiamo Luca Neri.
2: Ci ha messo 77 minuti in Balanzola a trovare il suo primo gol con la maglia del Cagliari, firmando il pareggio e fissando l'1-1 finale nella sfida di Madrid tra il rosso-blu e il Rayo Vallecano nell'amichevole internazionale del trofeo de Vallecas. Gli uomini di Pisacane portano a casa la Coppa ai rigori grazie alle parate di Caprile decisivo con la serie dagli 11 metri a oltranza. Per i sardi sbaglia solo Gagliardini, il portiere ne para due, poi Zé Pedro non fallisce il rigore decisivo. Una vittoria che conta per l'umore ma soprattutto come test. Pisacane ha potuto riprovare in partita la squadra 8 giorni dal ritorno in campo contro la Juventus e fatto mettere i minuti sulle gambe i nuovi arrivati, con Zola in campo per 86 minuti ma anche 77 per Massolen, altro arrivato dell'ultima ora che aveva bisogno di rimettersi un pari con i compagni. Alla ripresa il tecnico avrà nuove frecce a disposizione, aspettando anche il ritorno dei 7 nazionali. Lunedì l'ultima dei 2 azzurri con Italia-Turchia, mentre l'ultimo a tornare sarà Juanchi Rodriguez, impegnato in India con il suo Uruguay sino a martedì.
0: E parte il nuovo ciclo dell'Olbia con il debutto nel torneo di seconda categoria domani alle 16 contro il Sant'Antonio. Presentata la squadra, si tratta di un gruppo di giovani base di un progetto che guarda al futuro per dimenticare le recenti disavventure con l'addio al calcio professionistico. Presidente Francesco Soggio, allenatore Salvatore Merino, ex maglia bianca in

0: Sardegna Academy, presentato nella splendida location del porto. Un progetto ideato dall'Automobile Club Sassari e promosso da ACI, con il contributo della Regione Sardegna, per divulgare la cultura della sicurezza stradale tra le nuove generazioni e creare un percorso di accesso al mondo dell'agonismo. Tanti gli studenti coinvolti che amano i motori ma vogliono sentirsi più sicuri.
1: Ed era l'ultimo servizio di questa edizione della notte del TG di Vidolina. Grazie per

0: Eccomi, scusa il ritardo. Mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
1: Stai già pensando alla casa nuova?
0: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
1: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
0: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
1: Senti, chiudiamo la chiamata. Ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda. Il brinco 100% Sardegna. Cifadda. Cifadda.

Ispantu mannu in sa cursa vo su Einstein Telescope Solanda, sa concurrente de sa Sardigna, imoi overe sa possibilidade de una collaborazione gambera dunque sa su scenariu europeu. Sartio Eolico, su Parlamento de sa Corsica, ha votato contro il progetto su offshore in Sbucca de Bonifacio, a Natessa Costera de sa Sardigna, 100 durisi, arte sa 400 metri. Suginata Arco dei Baci de Sant'Antiogo, in Urmannello de promozione turistica de sa Sardigna, in sa aeroporto de Sommaso, ma in sa fotografia c'è un'altra località di Casagatra in Puglia. In Cuglieri sa reliquia sa de Santo Francisco de Assisi, celebrazione si finza sa Domenico de Ocano su 4 de su mese la Damini, est in festa nazionale, oi finza sa un inserto in su Unione Sarda. Sporso palloni de Serie A, no testa in Parigi si sfida intra sa Francia e s'Italia, no ci resi Romano, convocao invece sa Maldini. Su centrocampista su Castello Fazzini, totu posorri mia. Dunque sa poverri su Tiginostu, fu d'auso de su Einstein Telescope, c'è una nuova e spantosa mera Solanda, che è storica concorrente de sa Sardegna, e poi naraga c'è sa possibilità de collaborare con sa regione nostra. C'è un cambio mannu dunque sa in su scenario europeo, sul sito Euregio Mosarreno, e sti pronto a cooperare con i gusto de l'Uvula. Una novità che è stata annunciata da sa ministra olandese de sa circa fuori dentro il suo Parlamento. Mi pare che sa comunità scientifica deppri approfondire i gusta possibilità di annau. Sa ministra, sa cosa sarà spantata, come ti narra Alberto Masoli, dirigente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma già insomma se l'ampara, sa Deocano, Solanda gli ha fatto intendi che sa meglio su soluzione scientifica. Fiere cosa deve sai due sistemi a trassa de L, uno atteso meta e s'altro. In questo scenario de su ET con saginanta doppia L, gli era depi blindai dunque su scebero de sa Sardigna. Voi sa distanza intra uno sistema e s'altro, narra ancora Alberto Masoni, depi resi di assu manco 1000 chilometri e l'uvola dunque est indispensabile. Con sa Sassone già c'è un accordo, ma è sovra un'altra possibilità di essere partita si depi giocai in Germania. Tedesco su, narra su dirigenti de su INFN, aranta depi dezidi. Ghignoli ti sostenni, o sa Sassonia, o sa regione Casagatra e Lacana, secondo Solanda. Fu d'auso de Sassartio Eolico in su territorio de Sardegna, ma finse in sommari, a Riseu, fu denni sa trasmissione in radar, in videolina, in curo de Nicola Scano, su giornalista Mauro Piglia, ricontaga su Parlamento de sa Corsica, e sti pronto a votare contro il progetto su eolico, su offshore, capre vidinti 105 durrisi, artes 400 metri su, intra sa Corsica e sa Sardegna. Avuti su progetto Nurax, anate in sisula de Caprera, 33 turrisi, e su progetto Poseidon, 72 turrisi. Una sartiu industriali, firmau de Seni, come ti narra Mauro Piri, proprio in bocca di Bonifacio, in sommari anante sa costa smeralda. Tutto su paesaggio è a rischio, sa Francia, sa Corsica, conti contrari a questo progetto. So, si spero che stiga su consiglio regionale Guru, vostro vai su proprio, narra Mauro Piri, in sommari sardo, in sommari de sa Corsica, Sioli Timoni, Turrisi, Prusarte, sa de sa Torri Eiffel. Sa sanità in Sardegna soffrendo in mera, si stato sti pronto interveni a Fortiendi, soschinante a Lea, livelli essenziali di assistenza in tutta Italia, interveni con 800, Lea no, sono al suo sottosegretario della sanità di Marcello Gemmato, fu dendi oi in Castello, in Donatobio, e sono a giro umano con Sisola, a Gemmato sul governo e cercando di bilanciare il livello di assistenza in ogni regione. È stato per civile vinza Ugo Cappellacci, che è il suo presidente della commissione affari sociali della Camera dei Deputati. La commissione ha cominciato un'indagine in tutta Italia per verificare che è il stato del livello di assistenza. Andiamo ancora Cappellacci sul viaggio ha cominciato proprio da Sardegna. Sa protesta di scomitaus che porta antennanti si sa battalla con sa sanità in Sardegna oi a Tobio Generale in Nugro, narra Alessandro Argiola, sa sua porta voce di scomitaus, voi tacesti sa sanità che hanno a rinnescere a partire da noi

Norvarti riprosu de nisciuna parte. E in questa battaglia si accante, Donia Sindico andava ancora Argiola, sassallista de su chi non andava bene sti longa, non cambiara del tempo su mera, non ci vunti dottori si specialista, sa come tenera Battistina Foddai del suo comitato del Nugro in isospirale si tocca la metà e finse sul 2028 ma vai una visita a tocca la mania suo personale come tenera Francesco Nieddu del suo comitato Sanidadi del suo margine planaggia sul spirale da Macumere e funzionando in mali di Areros il comitato sono andato a Cannemus si deve arrendere questa battaglia deve andare in Nantisi e voi te sezioni de Sasaluri per toccare ad otto suonare ancora Battistina Foddai, non cesti dunque sono un colore politico che non cesti Sasaluri si morri tutto su territorio sappiamo come sempre a istituzioni sa politica nazionale e regionale che hanno salvato sa sanità di pubblica nanti scommittauso su benitori e sa sanità di privare scetti in San Rapporto Le Castello su Maso c'è un pannello turistico ci sono di Merasa tenendo l'obiettivo de promuovere bellezza de sa Sardegna in questo pannello c'è si è iscritta all'arco dei baci Sant'Antiogo è assoluta su simbolo de sa Sardegna turismo e questo impreato de sa regione va promuovi sa Sardegna e però su chi c'è in sa fotografia non è di Sarco de Sant'Antiogo ma Sarco de San Felice casa gatta in su Gargano dunque in Puglia a sindacattai de questi sbaglio è stato un turista tornato proprio de su Gargano e noi ha fatto fotografia a Sarco no

0: est s'obiettivu de Incantu, sa Sardigna contare is pipius, su programma Lingua Sarda in Sardegna 1, 20 puntaras, sa trasmissione est in curo de Antonella Puddo, Renzo Cugis, sa regia est Gianfranco Trudu, crasi sa puntara numero 14, es 4 su Merì, toto dedicare a sbidas de Martis e Nulvi, Incantu, Donia Zabru, ma finzas a su domenico, a es 10 e mezzo, de su Mangiano, e su Mercuris, e su Notte, a es 9 horas. E grazie a domenico, in sa televisione nostra, sa regionale, sa de su tre giornali, argomentus e protagonista, sarà legato de tradizioni popolari, con Matteo Azzeni, presidente del Sassozio Fedora Puzzo de Ceragius, azione a rigura un progetto, promuovio del socialismo, diritti e riforme, può portare ballos e sonus de sa Sardigna in sa Bresoni de Uda. E sarà legata de Lingua Sarda con Luca Lotto che rifundava e posto in su web su dizionario Sardu Dicte, grazie a questo dizionario. Si vuole ti furria in sardu, e suedo su de atras a lingua, se commenti su cinese, su inglese, su tedesco, solandesoro. Crasi e domenico, dunque, in sa regionarsa de su telegiornale nostro, appusti de ogni edizione de su TG. E mo' su sport, palloni de Serie A, non testi a sa nazionale italiana, rai sfidai sa Franci in Parigi, non ci arresi su centrocampista e su Castello Romano, che sta parlando in Coverciano. Ci arresi invece sa Maldini, con Bocchiao de Mancini, con si spera che possa giocare a su manco una roga partita. Sarà giocato in su Stade de France de Saint-Denis, una sfida particolare in mera, pozione di Zidane, osserviamo a Borta contro l'Italia. Appustesi della finale di Berlino in su 2006. Romano ha rigiocato contro su Belgio, sa Turchia, e Mancini ha decidio de cambiare. Nobili sarà de giocare invece su Maldini, teneri una possibilità di voi in Sarrolo, cosa sua, ci punti cambiaghi, non cesti e raspatori che si struppiavo. Ma casi de sicuro ha raggiocato del suo primo minuto Moise Kien. In su mentre sì. Ariseo in sta trasmissione il Cagliari in diretta in Radiolina ha rifiutato Jacopo Fazzini, ha ricontato del saccappio speciale con Sassorri che soffre di una patologia grave in meta, e stessa forza mia no Fazzini donna cosa da vazzo poissa, e quando cresce secondo una persona che attende una malaria grave no Fazzini comprendisi il suo valore vero des vira ed è donna altra cosa. E usa cabbavo e gusta edizione buono, si torna grazie a vostra attenzione, si intende uso, si bie uso e si edizione chi beneri, un saluto a tutti.
1: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

0: È l'una e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati. Questo è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica. Oggi è una puntata speciale, non siamo nel solito studio perché abbiamo bisogno di un po' di spazio in più, perché poi all'interno di questo studio entrerà un pianoforte, ma piano piano per tutte le novità. Quindi oggi ci dedichiamo a presentarvi un artista molto giovane, e pensate, a appena 12 anni, ma ha già ben chiaro quello che vuole fare nella vita, e sono contento e do il benvenuto qui negli studi di Piazza Unione Sarda a Giuseppe Comparetti. Ciao Giuseppe.
1: Ciao.
0: Come va?
1: Bene, bene.
0: Allora, prima volta in radio per te, quindi il battesimo della radio che a noi piace tantissimo fare con tutti gli artisti che vengono a trovarci e che a cui chiaramente auguriamo sempre una bellissima carriera e soprattutto tanta bella musica che deve arrivare. Sì, tu sei giovanissimo, quindi ne avrai ancora tanta. Ma per chi non conosce Giuseppe, chi è Giuseppe?
1: Allora, io ho iniziato ad ascoltare la musica. Inizialmente fa un po' ridere perché io da piccola adoravo i supereroi.
0: Ah, bravissimo, anche a me piacciono tantissimo. Sì. Ma quelli degli anni 80?
1: Sì.
0: Ah, quindi
1: della DC.
0: Ah, sì. Anche quelli della DC, ok. Okay,
1: il mio preferito era, anche se tutti adoravano Spider-Man, era Batman.
0: Batman, ok.
1: E allora ho iniziato, ascoltavo sempre questa canzone che è Batman è figo di Jam Boy.
0: Ah, ok, perfetto.
1: E da lì la musica ha iniziato a divertirmi, mi sono appassionata alla musica, che poi adesso la collego a tutte le sensazioni. Quando sono triste ascolto musica, quando disegno, che a me piace disegnare in bianco e nero.
0: Che bello.
1: Sì. Ascolto musica per rilassarmi.
0: Allora, tu che scuola fai?
1: Devo andare in terza media.
0: In terza media.
1: Tueri.
0: Tra l'altro hai 12 anni, ma dovresti essere in seconda, sì. Invece sei proprio spedito al massimo. Sì. Bene, bene, bene, sono contento. Allora, abbiamo modo di sentire e di parlare ancora chiaramente con te, però in questa trasmissione diamo anche la possibilità a tutti gli artisti che vengono a trovarci di scegliere qualche canzone da ascoltare della propria, diciamo, dei propri gusti, quello che gira nelle tue cuffie, quello che ascolti quotidianamente. Partiamo dalla prima canzone che vuoi sentire in radio. In questo caso Giuseppe Comparetti diventa speaker di Radiolina, quindi ti faccio annunciare il primo brano che andremo a sentire dei tuoi scelti, quello che vuoi tu. Ok? Vedi tu. Una canzone che ti piace, che ascolti spesso.
1: Allora, che ascoltavo, è una canzone che adesso non ascolto più.
0: Okay.
1: Però l'ascoltavo tantissimo all'età, tipo 2 anni fa. Demons dei Imagine Dragons.

0: appunto una scuola, all'età di 6 anni ho fatto il mio primo concerto.
1: Wow.
0: Il problema è che quel concerto mi sono sentito male perché avevo preso un'insolazione. Quindi. Poi dopo ho continuato entrando nella scuola civica di Cagliari all'età di circa 8 anni tipo. E poi dopo sono entrato all'indirizzo musicale, ma comunque anche se vado a scuola e suono il pianoforte a scuola, vado comunque anche alla scuola civica.
1: Esatto, esatto. Comunque sì. il tuo strumento principale, diciamo, è il pianoforte. Certo. Infatti oggi di solito a Sala Prove ospitiamo i cantanti che fanno tutte le canzoni, però siccome tu, ripeto, hai un brano veramente particolare, dopo ne parleremo approfonditamente, però oggi abbiamo anche voglia di sentire una bella suonata qui, visto che ci siamo, lo studio ce l'abbiamo, abbiamo portato il pianoforte, ringraziamo chiaramente i tuoi genitori che ti hanno accompagnato oggi qua. Iniziamo con un brano da suonare. In questo caso hai portato diversi brani molto, molto belli, uno più bello dell'altro. Partiamo dal primo, cosa ci fai sentire prima di tutto?
0: What a Wonderful World di Louis Armstrong.
1: E c'è anche un motivo perché vuoi farcelo sentire.
0: Sì, voglio farvi sentire questo brano perché allora, il mio brano che ho scritto è sulla violenza contro le donne. Quindi questo brano lo voglio suonare per far capire a tutte le donne che sono libere e devono ammirare il bellissimo mondo, proprio come dice la canzone.
1: E oggi a Sala Prove, in questo nuovo appuntamento, c'è Giuseppe Comparetti.
0: Sala Prove. Ora starò per suonare una canzone molto famosa, What a Wonderful World, che è collegata sempre con la violenza contro le donne, per far capire che le donne sono libere e per fargli capire quanto è meraviglioso il mondo.

0: cerca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina Weekend. Sala prove.
1: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Questa è Sala Prove. Se volete partecipare a Sala Prove è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite magari anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, allegate una breve biografia, magari un link a una vostra esibizione live. Insomma, abbiamo voglia di sentirvi, di conoscervi, poi la nostra redazione sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi in trasmissione. Oggi in questo nuovo appuntamento speciale di Sala Prova è venuto a trovarci Giuseppe Compareti.

0: 15 anni, un pianista che ci ha fatto appena sentire e vedere e ascoltare la tua dote straordinaria, quindi complimenti anche live per tutti quanti. Ti piace fare musica, questo è chiaro, sei qua, altrimenti non saresti qua se non ti piacesse. Però ti piace anche fare tantissime altre belle cose, tra cui mi hai raccontato prima che ti piace disegnare in bianco e nero.
1: Sì.
0: Matita?
1: Sì, solo matita, e a volte uso altri strumenti come lo sfumino.
0: Ah, che bello.
1: Sì.
0: Quali sono i tuoi soggetti preferiti? Fai dei ritratti oppure fumetti, insomma?
1: Allora, quando ero piccolo adoravo i delfini, quindi facevo i delfini che saltavano dall'acqua.
0: Ah, che bello.
1: Particolarmente.
0: Fantastico.
1: Poi dopo disegno gli animali in generale, ho disegnato una giraffa, leone, leonessa, animali tipo della savana, comunque animali importanti.
0: E questa è una cosa che ti rilassa, ti tiene...
1: Sì, mi rilassa tantissimo disegnare.
0: Bello, quante volte disegni al giorno?
1: Allora, d'estate soprattutto, perché ho meno impegni.
0: Certo.
1: Sì, all'incirca una o due.
0: Ok, i tuoi soggetti, ma tu, cioè, è una cosa che hai sviluppato da solo oppure hai fatto anche qualche studio su questo?
1: No, l'ho sviluppata da solo.
0: Bene, bene, fantastico. Poi avere queste passioni qua danno sempre, arricchiscono quella che è appunto l'arte di essere appunto un musicista, ma in questo caso anche un disegnatore. Allora, adesso ci ascoltiamo un'altra delle tue scelte musicali. C'è qualche altro brano che magari hai ascoltato o ascolti attualmente?
1: Sì, si chiama Die With A Smile ed è di Lady Gaga e Bruno Mars.
0: Ah, bellissima, allora ce l'ascoltiamo e ce la viviamo live in questa puntata di Sala Prove. Ah.

0: prove.
1: Bruno Mars e Lady Gaga in Sala Prove, puntata speciale di Radiolina insieme a Giuseppe Comparetti, che ci sta raccontando un po' della sua vita artistica tra disegno, arte, musica, ma ti piace anche lo sport.
2: Sì.
1: Che sport fai?
2: Allora faccio nuoto agonistico all'Esperia e poi mi piace in particolare il modo al mare, quindi mi piace anche fare snorkeling.
1: Ah.
2: Nel mare di Carloforte.
1: Ma tutto questo tempo dove ce l'hai? Voglio farlo anch'io. Voglio farlo anch'io, bellissimo. Ho visto infatti nella tua biografia ti piace tanto il mare di Carloforte.
2: Sì.
1: Che è la tua terra d'origine.
2: Sì. Perché io sono nata a Cagliari, però i miei genitori, sì, mia mamma ha vissuto a Carloforte, poi anche mio padre aveva la campagna lì, ci andavo ogni estate, quindi ormai io ogni fine settimana
1: è
2: tutta
1: l'estate. È casa vostra, insomma, sì. Puoi tornare appunto nei posti dell'infanzia, è sempre fantastico. Allora, abbiamo da sentire anche un altro brano che ci suonerai, bellissimo brano dei Beatles,
2: sì,
1: Yesterday, che piace tantissimo ancora oggi, noi suoniamo veramente tanto a Radiolina. Però prima volevo farti un'altra piccola domanda, cosa ne pensano i tuoi compagni di questa tua passione, di questa arte che...
2: Anche i miei compagni sono musicisti.
1: Sono tutti musicisti,
2: sì,
1: certo.
2: Fanno, cioè, pianoforte, batteria, cioè percussioni,
1: okay,
2: clarinetto e chitarra.
1: Avete già pensato a mettere su una band?
2: Sì, a volte sì.
1: Non sarebbe male, eh?
2: Sì, certo.
1: Ci servono le band di giovani artisti, quindi pensateci bene e poi magari venite qui a presentarlo a Radiolina.
2: Sì.
1: Ok, allora ci ascoltiamo adesso un'altra esibizione live al pianoforte di Giuseppe Comparetti, in questo caso con Yesterday.